0: 2 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

Idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Ballarina, balla rosa,
2: latte miele.
1: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
2: Latte miele.
1: Balla per me, balla per me.
2: Latte miele, la tua musica italiana.

luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte Miele.
1: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: 6 in punto.
1: Dobbiamo riprenderci questa mattina. Siamo in letargo anche perché in questo momento sulla città di Milano ci sono 12 gradi. Buongiorno a tutti, buongiorno, ben svegliati. Sta per cominciare colazione da Zanni, pochi minuti e poi daremo il via ufficialmente a questa giornata di giovedì 15 ottobre. Linea al nostro Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 15 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, luna attiva, fatti notare nella vita sociale, valorizza le occasioni che ti interessano di più. Sai che Saturno nel segno rappresenta un consolidamento che si può ottenere anche grazie ad una riflessione, al taglio di situazioni che non funzionano più. Attenzione quindi alle spese e agli eccessi. Il Toro, dopo settimane difficili, vuole affrontare i problemi senza rifugiarsi solo in un mondo che è fatto di divertimenti, magari di fughe emotive. Le coppie in crisi dovrebbero ritrovare dialogo e fiducia anche se Venere è nervosa. Nell'ambito del lavoro devi stare un pochino attento perché c'è chi ti provoca. Gemelli, tanti impegni, un po' di tensione, ma il quadro generale resta positivo. Devi organizzare delle priorità, controllare le spese e non pretendere che tutto si risolva nel giro di pochi giorni. Cancro, le scelte coraggiose iniziano a dare soddisfazioni. Venere continua a favorire l'amore, le riconciliazioni, la possibilità di recuperare un rapporto importante, poi dipende da te. Ai cuori solitari dico, mettetevi in gioco. Il Leone ha energia e ottimismo da vendere e questo è molto importante, soprattutto per coloro che hanno dovuto sopportare il transito di Marte nel segno che ha comportato anche un calo fisico, un calo dovuto all'eccesso di espansione, troppi impegni, troppe cose da fare. In amore servono più attenzioni, dialogo. Vergine, dopo un periodo stressante che ha cambiato le regole del gioco e forse anche i tuoi progetti per il futuro, gli affetti e gli amici rappresentano un sostegno prezioso. Gli impegni faticosi andrebbero evitati o quantomeno le discussioni inutili. La Bilancia ha buone prospettive per i rapporti, la vita sentimentale. Per contrastare la routine bisognerebbe organizzare qualcosa di speciale, magari cercare anche nuovi stimoli nella coppia. Saturno tocca il settore delle collaborazioni, quindi alcuni potrebbero trovare un socio importante, una persona anche più grande di età che aiuta, che è di riferimento. Lo Scorpione ha favorito l'amore, Venere nel segno, un amore anche generico, perché non parlo solo di rapporti di coppia, penso anche alle persone di famiglia che ti vogliono bene, chi ha un nipote, chi ha una persona cara, in questo momento è devoto, proprio vuole avere certezza sentimentali, cerca conforto nelle persone care, senza riversare ovviamente su di loro tutte le preoccupazioni ed eventuali ansie. Sagittario, giornata dedicata ai sentimenti e alle riflessioni sul futuro, sul lavoro potrebbero arrivare cambiamenti improvvisi. Flessibilità, capacità di adattamento saranno fondamentali. Capricorno, si prospettano giornate promettenti per esami, progetti e obiettivi ambiziosi, soprattutto in vista del 2027. Quindi io vorrei consolare tutti quelli che hanno un progetto per il prossimo anno, magari una competizione, un esame da affrontare, sarete vincenti con un minimo di applicazione. L'Acquario ha qualche preoccupazione di troppo, Mercurio, Venere, altri pianeti conflittuali rischiano di compromettere la serenità. Bisogna affrontare le problematiche un passo alla volta, attenzione alle spese anche per la casa. Pesci, sensibilità e tensioni possono complicare le collaborazioni e le relazioni. Oggi magari sei un pochino più suscettibile, evita conclusioni affrettate e reazioni impulsive. Domani già si recupera terreno. Per oggi è tutto, ma io vi aspetto sempre qui. Vi abbraccio forte forte.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Mammole di Pezza, settembre, buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Forse non è un buongiorno a Roma, stanno cercando di dimenticare la sconfitta di ieri 4-3, stavano vincendo 3-1. Vabbè, il Real ha fatto questa remundata nel corso di pochi minuti e vabbè, è andata a finire così. Devo dire che non sta andando molto bene per le italiane in Champions. Buongiorno, sigla!
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni, ma chi se...

0: macchina insieme.
1: Per quelli che non sono già in ditta, in ufficio o in giro per lavoro, fermatevi a bere un caffè magari nel vostro bar di fiducia, mettetevi comodi, non al bancone, perché gli esperti dicono prendetevi almeno quei 10-15 minuti per rilassarvi, bevete il vostro caffè, fate colazione come si deve e poi cominciate la giornata. E poi se volete sconcarla la colazione, sappiate che potete farlo tranquillamente. Voi segnalateci il vostro bar di fiducia al 335-787-1910, che è il nostro numero di WhatsApp. Ci date il numero del barista o della barista di riferimento, la chiamiamo e poi insomma cercheremo di convincerli a offrirvi la colazione. Così è colazione da Zanni, che comincia in questa giornata di giovedì 15 ottobre.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Annalisa e Madame con Amica, buongiorno. Colazione da Zanni ormai ufficialmente è cominciato per questa giornata di giovedì 15 ottobre. Salutiamo anche il signor Tetente, buongiorno anche a lei.
1: Buonasera.
0: Buongiorno, buongiorno. Non facciamo in tempo a bere il caffè che cambia tutto, cioè veramente ti cambia il mondo. Guardavo i social e sono stato inondato praticamente di video di Alessia Marcuzzi che ha raccontato di essere entrata in perimenopausa a 46 anni, un periodo in cui si sentiva in imbarazzo e meno donna, povera, eh? Comunque adesso che è in menopausa dice: ragazzi, mi sento molto femminile, più sexy di prima. Comunque all'alba dei suoi 54 anni devo dire che rimane comunque una donna che fa girare la testa un po' a tutti, tanto gnocca, diciamolo che tanto gnocca la nostra Alessia Marcuzzi. Iniziamo la nostra giornata anche con una bella frase motivazionale, soprattutto per quelle donne che magari in questo momento hanno qualche scalmana. Quel che ottieni raggiungendo i tuoi obiettivi non è tanto importante quanto ciò che diventi raggiungendo i tuoi obiettivi. Zig Ziglar.
2: Come

0: Ultimamente si parla di Cesare Cremonini e del rapporto con le sue ex, è stato visto in studio, vabbè, è stato pubblicato questo video insieme a Marika Jan, pare che abbiano fatto qualcosa insieme, lo ascolteremo sicuramente a breve. Adesso invece parliamo di un altro grande del cinema, stiamo parlando di Sylvester Stallone, che alla veneranda età di 80 anni ha scherzato sul fatto di non poter andare in pensione perché deve sostenere le spese del matrimonio di sua figlia Sofia, promessa sposa di Michael Sheehan. L'attore ha raccontato con simpatia che il futuro genero gli ha chiesto la benedizione prima di fare la proposta, dimostrandosi ovviamente sicuro di sé. Stallone comunque ha descritto il ragazzo come proprio una brava persona e ha sottolineato il legame speciale che lo unisce alla figlia e che presto accompagnerà appunto all'altare. Ma quanto gli costerà sto matrimonio? Cioè, se non può andare in pensione a 80 anni, costerà sicuramente una cifra di quelle esagerate. Ma voi invece, così pensando a questa notizia, come avete conosciuto i vostri futuri suoceri? Cioè, in che occasione siete stati accettati? Avete avuto magari qualche discrepanza con loro? E allora ci facciamo i fatti vostri questa mattina al 335 787 1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

col signor tenente stamattina non si può parlare. Gli ho chiesto, insomma, se, come avesse conosciuto i suoi futuri suoceri. Mi ha risposto: quali dei tanti? Bravo, bravo, si fanno queste cose. Iniziamo la nostra sequenza dal passato. Lucio Battisti, Balla Linda.

0: Formazione storica per Paolo Belli, quella dei Ladri di Biciclette, nell'estate del 1989 fu un successo strepitoso, cantata tra l'altro insieme a Francesco Baccini. Torniamo sul discorso delle suocere, intanto mi stanno scrivendo gli ascoltatori al 335-787-1910, quelli del club della colazione, perché c'è suocera e suocera, cioè ci sono tre tipi di suocera: quella meno invadente, che si fa praticamente gli affari suoi e non la vedi quasi mai, c'è quella invece che si fa molto gli affari vostri, quelli della coppia, addirittura c'è anche la suocera stalker. In questo caso vi porto a Rivoli, perché una donna di 63 anni è a processo con l'accusa di stalking e diffamazione nei confronti del figlio, della nuora e delle nipotine. La vicenda sarebbe iniziata nel 2021, quando, dopo aver donato una casa alla coppia, avrebbe cominciato a chiedere affitti sempre più elevati, fino a trasferirsi addirittura nell'appartamento di fronte a quello del figlio, e secondo l'accusa proprio per spiare la nuora, per spiare i nipoti, eccetera. Vabbè, insomma, bisogna andare ad abitare lontani sia dai genitori che dai suoceri.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Siete su Latte e Miele, Lucio Corsi che non ha bisogno di presentazioni con questa. Io volevo essere un duro. Ci sono dei messaggi testuali che sono arrivati al 335-787-1910 in merito alla storia del rapporto che avete con i suoceri e soprattutto come li avete conosciuti. C'è Maria di Firenze che dice: ho conosciuto i miei suoceri a cena a casa loro, ero talmente agitata che ho rovesciato il vino sulla tovaglia. Poi c'è Luca di Milano che non manca mai. Buongiorno Luca. Il mio futuro suocero mi ha fatto il terzo grado per tutta la sera, sembrava più un colloquio di lavoro che un incontro appunto tra futuro genero e suocero. Poi c'è Giulia di Bologna. Buongiorno Alberto, io sono stata accettata subito dalla suocera, ma il suocero era un po' più diffidente, poi abbiamo guardato una partita insieme e mi sono conquistata la sua fiducia, lo dico sempre che insomma, lo sport in qualche modo unisce. Adesso è il momento di dare, scusate, mi viene da ridere perché mi fanno ridere qui in studio, ma non siete stupidi, ma ok, dopo la facciamo la colazione. Diamo la linea agli amici deilmeteo.it.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

comunque noi qui ci divertiamo tantissimo, ve lo posso garantire. Fedez, Tananai e chi è che c'era? Anche Mara Sattei, anche lei, dei nostri, questa canzone del 2022. Allora amici, se avete un compleanno, un momento speciale da festeggiare, scriveteci il numero della persona da contattare ed eventuale dedica, poi sarà nostra premura recapitargli il messaggio al 335 787 1910.

liquidi tattici nucleari con Rubami la notte qui sul Latte e Miele, e tra poco insomma andremo a festeggiare un po' di compleanni, forse oggi addirittura due.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: 7 e 5.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro caffè ce lo siamo bevuti, già il secondo della giornata. Non so voi invece a caffè, a colazione, come siete messi. Speriamo bene. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Colazione da Zanni comincia la seconda ora. Tra poco festeggeremo un compleanno. Vi ricordo che se volete prenotarvi per i prossimi giorni potete farlo al WhatsApp 335-787-1910. Adesso diamo la linea alla nostra redazione per le prime news del mattino.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
2: Spot. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico?

0: professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
1: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
2: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Le ragazze ci sorridono,

spiarci sul filo, chissà se accetterà il nostro invito qui a colazione da Zanni a scroccare la colazione. Beh, speriamo che abbia tempo, insomma, per passare una mattina, e voglia soprattutto di alzarsi molto presto. Ho visto l'ora, prima di chiamare la persona per il compleanno, il primo di questa giornata, io direi di lanciare subito il quizzone a

0: ragazzi tranquilli, no, perché qualcuno ha detto: oh, ma sono in ritardo. No, siamo noi che siamo leggermente in anticipo di qualche minuto. L'abbiamo lanciato prima questa mattina il nostro quizzone. Qual è? Ho molti denti ma non mangio mai. Cosa sono? Cioè, ho molti denti ma non mangio mai. Cosa sono? 335-787-1910 e tra poco, come promesso, insomma, chiameremo una persona per un compleanno, devo dire, molto importante da parte di colleghe.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Siete su Radio Latte Miele, buongiorno, giornate perse di Marco Mengoni tra le canzoni insomma più belle di queste ultime settimane. Attenzione perché è il momento di consegnare il primo messaggio di auguri, chissà dove andremo questa mattina. Come quello di ieri, un compleanno tondo tondo, quello che andremo a festeggiare questa mattina. Intanto squilla, sentiamo se risponde. Pronto?
1: Pronto.
0: Milena?
1: Sì.
0: Milena, buongiorno.
1: Aspetta un attimo, dove mi faccio?
0: Aspetta, non ci vedo qua. Aspetta, cosa sta succedendo? Ma che succede a quest'ora del mattino? Milena, dove sei, scusami?
1: A lavorare.
0: Sei a lavorare? Beh, mi sembra giusto che a quest'ora del mattino tu sia a lavorare. Buongiorno, io sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele e so che oggi è il tuo compleanno, confermi?
1: Sì.
0: Un applauso, sono 60 anni, mi hanno detto. È vero? Senti, ti facciamo gli auguri da parte di Sara, Giovanna, Concetta, Giorgia, Martina, Rossella, Maru e Mary.
1: Grazie a tutte.
0: Senti, possiamo che sono tutte qui. Senti, una cosa veloce, dove ci troviamo? In quale parte dell'Italia siamo?
1: Siamo a Modena, a Lucignana.
0: Sì. Ok, perfetto.
1: Precisamente.
0: Ecco, posso chiederti anche che lavoro fai?
1: Sì, lavoro alla Città dei Giusti, aceto balsamico.
0: Ah, boh,
1: l'azienda di aceto balsamico.
0: Esatto, vabbè, poi Modena è proprio la città dell'aceto balsamico. Senti, l'ultima domanda, colazione dolce sì. O salata?
1: Allora, io di solito faccio la colazione dolce, comunque per i colleghi festeggeremo lunedì.
0: Ah, festeggerete lunedì con brioche, sì. Pasticcini sì. E così via. Senti, se mi dici l'orario, io e il signor tenente ti raggiungiamo.
1: Ah, va bene, alle 9:45.
0: Va bene, allora grazie. Tanti tanti auguri ancora e buona giornata, buon giovedì e buon compleanno. Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12:30 e alle 18:30 in replica.
6: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
0: Il nostro quizzone a colazione lo riprendiamo dopo la telefonata del compleanno. Ho molti denti ma non mangio mai, che cosa sono? 335-787-1910. Adesso andiamo indietro nel tempo con Antonello Venditti.

nostro viaggio attraverso la musica, in questo caso ci siamo fermati al 1991 con Marco Masini e Ti Vorrei. Qual è il nostro quizzone a colazione? Facile, è facile, però non tutti state indovinando, perché state dicendo le cose più disparate. Allora, il quizzone di oggi è questo: ho molti denti ma non mangio mai, magari lo passi anche tra i capelli, no? Così volevo dare un suggerimento agli amici che ci stanno scrivendo al 335 787 1910.

0: Giovanotti, tutto l'amore che ho qui su Radio Latte e Miele. Adesso abbiamo il secondo compleanno, oggi un po' più tardi perché mi hanno detto guarda chiamalo leggermente più tardi, poco prima delle 8 perché dorme in pensione. Ci siamo, vediamo se riusciamo a portare a termine anche questo secondo compleanno.
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei? Luigi? Confermi?
1: Sì.
0: Ehi Luigi, ti abbiamo tirato giù dal letto molto presto questa mattina. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Senti, confermi che è il tuo compleanno oggi?
1: Esatto!
0: Ecco, oh, auguri, sono 69 mi hanno detto, vero?
1: 69!
0: È un bel anno. Senti, sei già in pensione perché mi hanno detto guarda, chiamalo leggermente più tardi perché sicuramente a quest'ora del mattino dormi ancora, sei un dormiglione.
1: No, mi godo la pensione.
0: Ah, ti godi la pensione, mi sembra giusto. Senti, io sono Alberto Zanni, questa è Radio Latte Miele, sei in diretta e Serena, che è tua figlia, ha detto puoi fare gli auguri al baffo, al mio papone? Ma certo, ci mancherebbe.
1: Ha fatto bene.
0: Ecco, vedi, ti vuole tanto bene. Tu come fai colazione, dolce o salata?
1: Un caffè e tre fette biscottate integrali.
0: Ecco, vedi che è la cosa migliore per rimanere in forma. Ti abbraccio, tanti auguri e mi raccomando, ascolta sempre Radio Latte Miele.
1: Sempre, sempre accesa.
0: Ciao.
1: Buongiorno e grazie.
2: Spot. Giulianova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 chilometri da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale dell'uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90. Nuova stagione, nuovo stile, Reign.

0: nuovi cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: Francesco Gabbani con l'abitudine qui su Radio Latte Miele. Allora ragazzi, beh, dobbiamo dare la soluzione al quizione. Ho molti denti ma non mangio, cosa sono? Volevo salutare Miriam da Ascoli Piceno, dice il pettine, poi voleva fare un ringraziamento particolare per il fatto che tutte le notizie che diamo durante il mattino sono spunti per parlarne poi con i bimbi a scuola, perché lei è una docente di primaria. Ciao, un abbraccio. Poi abbiamo invece Sara da Bologna, dice la risposta all'indovinello è la chiusura lampo. Invece lampo, anzi
1: buongiorno,
0: a raffica.
1: Radio Latte e Miele, la risposta al quiz di oggi è il pettine, Michele.

0: da grottole.
1: Ciao Michele.
2: Lo spazzolino dei denti. Sono aliena da Latina.
1: No, no, no, no, no, no, no.
3: Buongiorno latte e miele, sono Enza da grottole.
1: Ehi.
3: La risposta del quizzone di oggi è il pettine.
1: Pettine. Ciao. Pettine, pettine.
4: Ciao latte e miele, sono Mattia da Roma. Ho 13 anni e la risposta all'indovinello è il pettine.
1: Il pettine, va bene. Chi è?
5: Buongiorno, latte e miele.
1: Ciao.
5: Sono Roberto da Verona. Per me è il pettine.
1: Pettine, pettine.
6: Ciao radio latte e miele, sono Gabriele da Astigliano. La risposta è la spazzola.
1: La spazzola, vabbè. Il pettine e la spazzola devo dire che si equivalgono perché hanno tutte e due comunque i denti. Bravi, bravi, siete stati bravissimi anche questa mattina. È proprio la risposta giusta al nostro quizzone a colazione che tornerà naturalmente domani mattina come sempre intorno alle 7:15.

0: 7:58.
1: E abbiamo terminato anche questa mattina l'appuntamento con colazione da Zani. Grazie al signor tenente per essersi occupato della parte tecnica. Sta arrivando il nostro...
2: È già arrivato, buongiorno.
1: Sta arrivando perché tra qualche minuto comincia l'appuntamento con Wake
2: Come
1: Up.
2: Come state?
1: Noi stiamo benissimo
2: e
1: molto sorridenti.
2: Io non avrei mai voluto alzarmi dal letto questa mattina, mai.
1: Guarda che siamo in tre.
2: Mai.
1: Siamo in tre. Però,
2: mai.
1: Però poi la giornata è partita per il verso giusto.
2: Beati voi, vediamo come parte la mia, non lo so. Comunque, quando inizia il freddino la mattina, perché di giorno si sta bene, però la mattina fa freschino, stare a letto, specialmente alle 6, è meraviglioso. Pensate voi alle 4:30, 5.
1: Esatto.
2: Ma
1: esatto.
2: Voi è notte, voi siete gli uomini della notte, per voi è bello.
1: È bello lo stesso, dici. Va bene, va bene.
2: C'è sì. Paolo Fox.
1: Ciao, a domani.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 15 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, luna attiva, fatti notare nella vita sociale, valorizza le occasioni che ti interessano di più. Sai che Saturno nel segno rappresenta un consolidamento che si può ottenere anche grazie ad una riflessione, al taglio di situazioni che non funzionano più. Attenzione quindi alle spese e agli eccessi. Il Toro, dopo settimane difficili, vuole affrontare i problemi senza rifugiarsi solo in un mondo che è fatto di divertimenti, magari di fughe emotive. Le coppie in crisi dovrebbero ritrovare dialogo e fiducia, anche se Venere è nervosa. Nell'ambito del lavoro devi stare un pochino attento perché c'è chi ti provoca. Gemelli, tanti impegni, un po' di tensione, ma il quadro generale resta positivo. Devi organizzare delle priorità, controllare le spese e non pretendere che tutto si risolva nel giro di pochi giorni. Cancro, le scelte coraggiose iniziano a dare soddisfazioni. Venere continua a favorire l'amore, le riconciliazioni, la possibilità di recuperare un rapporto importante, poi dipende da te. Ai cuori solitari dico, mettetevi in gioco. Il Leone ha energia e ottimismo da vendere e questo è molto importante, soprattutto per coloro che hanno dovuto sopportare il transito di Marte nel segno, che ha comportato anche un calo fisico, un calo dovuto all'eccesso di espansione, troppi impegni, troppe cose da fare. In amore servono più attenzioni, dialogo. Vergine, dopo un periodo stressante che ha cambiato le regole del gioco e forse anche i tuoi progetti per il futuro, gli affetti e gli amici rappresentano un sostegno prezioso. Gli impegni faticosi andrebbero evitati o quantomeno le discussioni inutili. La Bilancia ha buone prospettive per i rapporti, la vita sentimentale. Per contrastare la routine bisognerebbe organizzare qualcosa di speciale, magari cercare anche nuovi stimoli nella coppia. Saturno tocca il settore delle collaborazioni, quindi alcuni potrebbero trovare un socio importante, una persona anche più grande di età che aiuta, che è di riferimento. Lo Scorpione ha favorito l'amore, Venere nel segno, un amore anche generico, perché non parlo solo di rapporti di coppia, penso anche alle persone di famiglia che ti vogliono bene, chi ha un nipote, chi ha una persona cara, in questo momento è devoto, proprio vuole avere certezza sentimentali, cerca conforto nelle persone care, senza riversare ovviamente su di loro tutte le preoccupazioni ed eventuali ansie. Sagittario, giornata dedicata ai sentimenti e alle riflessioni sul futuro, sul lavoro potrebbero arrivare cambiamenti improvvisi. Flessibilità, capacità di adattamento saranno fondamentali. Capricorno, si prospettano giornate promettenti per esami, progetti e obiettivi ambiziosi, soprattutto in vista del 2027. Quindi io vorrei consolare tutti quelli che hanno un progetto per il prossimo anno, magari una competizione, un esame da affrontare, sarete vincenti con un minimo di applicazione. L'Acquario ha qualche preoccupazione di troppo, Mercurio, Venere, altri pianeti conflittuali rischiano di compromettere la serenità. Bisogna affrontare le problematiche un passo alla volta, attenzione alle spese anche per la casa. Pesci, sensibilità e tensioni possono complicare le collaborazioni e le relazioni. Oggi magari sei un pochino più suscettibile, evita conclusioni affrettate e reazioni impulsive. Domani già si recupera terreno. Per oggi è tutto, ma io vi aspetto sempre qui. Vi abbraccio forte forte.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Partiamo con Serenamente Brescia con Giulia in questo giovedì 15 ottobre. C'è la sigla, poi arriviamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, naturalmente la notizia che sta facendo aprire almeno i giornali italiani è quella dell'arresto dei due ragazzi della minicar nera di Roma, 16-17 anni, il precedente per furto dei due denunciati, la confessione shock l'abbiamo fatto perché ci annoiavamo. La madre di uno dei due dice: i nostri figli non sono dei mostri ma devono pagare e chiediamo scusa. Certo che la situazione è pesantissima, anche perché sono 7 le aggressioni e una, quella di Davide Jacopini, che è un attore, è ancora in terapia intensiva, 2 interventi e la sedazione che adesso è ridotta. Comunque una situazione particolarmente difficile.
1: Spot.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
4: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, 2 giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme. I sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Detto tra noi, ecco la Malika Ayan qui su Radio Latte e Miele. Come sta Papa Leone dopo la trasportazione del tumore maligno, quindi del cancro al polmone? Si sente bene e non prova dolore, racconta il fratello. Ha fatto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza. Il pontefice ha scoperto il problema durante una visita di routine a metà settembre. Dovrebbe essere trattenuto al Gemelli fino a martedì della settimana prossima, quindi il 20 ottobre. C'è incertezza naturalmente sul viaggio in Sud America che dovrebbe compiere dal 6 al 17 novembre, viaggio particolarmente caro a Leone XIV perché prevedeva anche delle tappe in Perù. Sapete che lui è stato cardinale di Lima per moltissimi anni, quindi lì è veramente cresciuto come prete. Vedremo quello che succederà, anche perché dobbiamo aspettare circa un paio di settimane perché arriveranno i risultati dei test genetici che sveleranno la natura del tumore e faranno capire quali altre terapie, se necessarie, dovrà fare. Dovremo capire anche se i linfonodi sono stati interessati, perché forse, se la situazione è tranquilla, potrebbe bastare così, nel senso che potrebbe essere sufficiente quello che è già stato fatto, a parte la riabilitazione respiratoria. Altrimenti bisognerà pensare anche a immunoterapia e forse anche chemioterapia, però sono ipotesi lontane in questo momento.
1: Wake up! È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: buonanotte, la nuova di San Giovanni qui su Latte Miele. Allora, le parole ieri di Giorgia Meloni in Parlamento hanno fatto il giro del mondo, perché ha definito l'accordo tra Trump e Putin sul diesel russo molto rischioso. Mosca ha reagito dicendo che non sono affari suoi. Zelensky l'ha ringraziata, ma la dura presa di posizione contro l'accordo tra Trump e Putin è davvero su tutte le homepage dei siti più importanti del mondo, perché è la prima leader occidentale a dare parole così dure su questo accordo tra russi e americani. Vedremo insomma quali saranno le conseguenze. Tra l'altro si continua a parlare anche di legge di bilancio. Ieri si è riaperta la possibilità di tagliare l'IRPEF fino ai 60.000 euro, ma bisogna prima trovare le coperture finanziarie.
1: Latte Miele, wake up!

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attiva una chiusura di circa 6 km in entrambe le direzioni, fra gli svincoli per la variante di Roccaraso e per Ponte Zittola, in provincia dell'Aquila. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 539 di Manopello è attivo un senso unico alternato per circa 200 metri tra gli svincoli di Serra Monacesca e di Manopello in provincia di Pescara. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Porcinari e di Aprati in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Ci sono delle cose che tutti noi desideriamo, mangiare bene e vivere in salute. Per questo è necessario avere sulla tavola il giusto compagno, Olio Fratoni. Grazie alla nostra lunga esperienza nella selezione delle varietà di olive e un metodo di produzione innovativo, offriamo il miglior olio extravergine d'oliva. Realizziamo anche cesti regalo e natalizi con i nostri prodotti. E non solo, vi aspettiamo in frantoio a Brecciarolo di Ascoli Piceno per toccare con mano i nostri prodotti. Oppure visitate il nostro sito www.oliofratoni.it. Olio Fratoni, artigiani dell'olio dal 1966.
6: Latte e miele.

Tra poco, quando torniamo su Radio Latte, parleremo di questa notizia della CNN. Gli USA vogliono usare la madre di tutte le bombe in Iran. Prima vi lascio a Si può dare di più, Morandi, Tozzi, Ruggeri, e poi ci sono gli 883 con Nella notte.

0: Gli 883 nella notte, Radio Latte Miele, 1992, quindi sono 34 anni che cantiamo questa canzone. Allora, la notizia della CNN è di quelle che fanno discutere, perché i piani dell'esercito americano prevedono l'utilizzo del più grande ordigno non nucleare dell'arsenale americano, ma l'efficacia contro i siti fortificati iraniani rimane dubbia. L'ipotesi dello spettacolo pirotecnico per finire la guerra con Teheran però avanza. Si chiama GBU-43 Massive Ordnance Air Blast Bomb, o MOAB, la più grande bomba non nucleare dell'arsenale americano, soprannominata per questo la madre di tutte le bombe. Così gli Stati Uniti potrebbero colpire le infrastrutture energetiche e i siti nucleari iraniani se il presidente Trump ordinasse di riprendere le operazioni militari prima o dopo le elezioni di midterm. Sapete che si vota all'inizio di novembre, sapete che la situazione è complessa per Trump perché i sondaggi lo danno veramente sotto il 30%, alcuni quindi bassissimo. Se perde il Congresso e il Senato diventa, come si dice, un'anatra zoppa, perché è vero che il Presidente degli Stati Uniti ha molti poteri, ma senza l'appoggio del Senato diventa molto complicato riuscire a governare per gli ultimi due anni. Si chiamano di midterm proprio perché arrivano a metà del termine del presidente, quindi vedremo se utilizzerà quest'arma o meno. Certo, la situazione lì è preoccupante.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: sacco di settori. Ieri Meloni ha ricordato che i prezzi dei carburanti sono schizzati verso le stelle, non per la guerra in Ucraina ma per la guerra in Iran. È aumentato anche i fertilizzanti, sapete che da quell'area arrivavano molti fertilizzanti, gli imballaggi, e ora si può minacciare un altro prodotto che è molto amato in tutto il mondo, che è quello della banana, perché il settore si ritrova a fare i conti con margini di guadagno bassissimo a causa appunto dell'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e del prezzo dei carburanti, e quindi rischia di diventare costosissimo produrre le banane, cioè coltivare le banane, e potrebbero non solo aumentare i prezzi ma cominciare a non essere più conveniente coltivarle. In questo modo potremmo veramente essere a rischio uno dei frutti più amati dai bambini ma anche dagli adulti.
1: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
5: Se resti qui.
6: Latte Miele.

0: Vasco Rossi con E già qui su Radio Latte Miele. Questa canzone la sentiamo spesso anche perché è la sigla di ogni cosa che faccia Mara Venier negli ultimi anni, quindi contribuisce anche lei al reddito di Vasco Rossi attraverso i diritti d'autore. Allora, gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure restano aperti, lo comunicano i commissari straordinari di Adin, amministrazione straordinaria, con una nota diffusa ieri dopo 3 giorni di scioperi e proteste. I commissari confermano che gli stabilimenti di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre, e che anche quello di Novi Ligure non sarà oggetto di chiusura. Per limitare gli effetti del calo produttivo è stato attivato un piano che punta a salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Sapete che sono 3 stabilimenti molto importanti, sapete che il Tribunale di Milano ha deciso lo spegnimento dell'altoforno di quello di Taranto perché sostiene che la salute dei cittadini sia superiore al diritto al lavoro. Vero è che inquinava moltissimo l'ex Ilva, sapete che ci sono studi che hanno dimostrato anche l'aumento del numero di tumori in quell'area, però vero è che ci mangiano molte famiglie, non solo nell'Ilva, ma dovete pensare anche a tutto l'indotto, tutte le aziende che lavorano anche per i componenti dell'Ilva, ma soprattutto che grazie agli stipendi dell'ex Ilva, di chi ci lavora, insomma, possono vivere anche i bar, i ristoranti, tutta la zona. Quindi è una situazione particolarmente difficile da risolvere.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: per te.
1: Qualcosa per te, partiamo con Ligabue in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon giovedì 15 ottobre da Francesco Bianco. Le notizie più importanti della giornata, ce n'è una terribile che arriva da Milano con un'indagine del nucleo antisofisticazione dei carabinieri che ha scoperto che tre operai di una RSA picchiavano e abusavano delle signore anziane scoperti grazie alle telecamere. Davvero una storia terribile, come è terribile la storia delle aggressioni della minicar a Roma. Parlano le mamme dei due minorenni indagati: i nostri figli non sono mostri ma devono pagare, chiediamo scusa, sapete che hanno aggredito 7 persone, hanno detto che l'hanno fatto per noia, tra l'altro c'è un attore, Jacopini, che è ancora, rischia ancora la vita, quindi davvero ci sono le immagini, sono terribili. E poi quello che succede in giro per il mondo con Russia e Ucraina che continuano a colpirsi, e le parole di Giorgia Meloni che ieri in Parlamento è andata contro l'intesa di Trump e Putin sul gasolio russo, dice legittima Mosca, l'ira del Cremlino che dice non è affar suo, è la prima leader occidentale a esprimersi negativamente contro questa intesa tra russi e ucraini. E poi Trump che continua il suo giro elettorale, questa volta sarà all'interno di una gabbia di vetri antiproiettili perché è altissimo il rischio, secondo i servizi segreti americani, di un attentato al presidente americano.
2: Globo, sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
3: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
2: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
3: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
10: Erba di casa mia.
11: Latte Miele.
12: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
11: Latte Miele.
13: Voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa.
14: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

0: musica.
1: Elisa con Kintsugi qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che c'è la droga dello stupro e sapete che è particolarmente pericolosa perché viene inserita in odore e in sapore all'interno di cocktail che vengono fatti bere a persone ignare e naturalmente poi possono diventare facilmente vittime di persone con brutte idee. Allora, c'è un braccialetto che lo stanno distribuendo, che è capace di individuare la sostanza. Si tratta di un dispositivo medico poco conosciuto, veramente indispensabile, e viene venduto in farmacia, quindi potete chiederlo al vostro farmacista. Questo braccialetto è molto semplice, perché basta mettere un goccio della bevanda sul cerchietto e questo, se rileverà la presenza della sostanza, diventerà immediatamente blu, quindi molto molto semplice. Praticamente, non so se avete mai visto in aeroporto o comunque le docuserie che fanno vedere come la nostra polizia ad esempio becca i trafficanti di droga, che mettono una goccia dei prodotti che trovano su un appunto su un oggettino che diventa azzurro. Se diventa azzurro vuol dire che c'è la droga. Funziona allo stesso modo, ma certo può essere molto utile se frequentiamo discoteche.
2: Wake up

0: Paparazzi, c'è Cesare Cremonini qui su Radio Latte e Miele. Allora, ieri abbiamo parlato delle tante novità che ci sono con il codice della strada, ma ce n'è un'altra che è quella della targa personalizzata, come avviene già in altri paesi, cioè la possibilità di dare un numero delle lettere, insomma anche un nome, se è ancora disponibile, alla propria targa. Si può mettere un nome, un soprannome, se compatibile naturalmente con le regole previste. Non possono essere utilizzati delle cose volgari o degli insulti, naturalmente. Si può mettere un anno significativo per la propria vita, una ricorrenza, un numero particolare, lo prevede il nuovo codice della strada. Come si fa la richiesta? Bisogna indicare la sequenza di lettere e numeri desiderata rispettando il formato e i caratteri emessi. L'amministrazione controlla che la combinazione sia libera e quindi possa essere utilizzata. La richiesta viene gestita attraverso l'ufficio o il canale amministrativo che sarà individuato dalle disposizioni, quindi ancora non sappiamo chi dovrà farlo. Molto probabilmente sarà la motorizzazione civile, però anche in Italia, come succede negli Stati Uniti, in alcuni stati, anche in Germania, è possibile fare la propria targa che ci seguirà per tutta la vita.
1: Latte e Miele, Wake Up.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati, l'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Spot. No, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
14: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
15: sulla miele. Quando torniamo parleremo dell'accensione dei termosifoni, perché da oggi è possibile in diverse regioni italiane. Faremo tutto l'elenco. Prima vi lascio al centro di gravità permanente di Battiato, poi c'è Afferrare una stella di Edoardo Bennato. A tra poco.

0: Ferrara è una stella, c'è Edoardo Bennato qui su Radio Latte Miele, canzone che ha 31 anni, proprio quest'anno. Allora, parliamo dei termosifoni che possono essere accesi da oggi in alcune zone italiane. Sapete che l'Italia è stata divisa in 6 zone climatiche e quindi ci sono diversi giorni. Oggi è possibile accendere, se volete, i termosifoni nella zona di Milano, Torino e Bologna, anche se effettivamente col prezzo dei carburanti e dell'energia vi consiglio di resistere finché ce la fate. Per quanto riguarda le grandi città, il decreto stabilisce che a Roma, nella maggior parte dei comuni del Lazio che rientrano nella zona D, invece i riscaldamenti potranno essere accesi dall'1 novembre al 15 aprile. A Napoli invece, che fa parte della zona C insieme ad altre grandi città come Bari, Lecce, Caserta, Salerno, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari, Ragusa e Imperia, i termosifoni possono essere accesi dal 15 novembre. E poi ci sono le zone A e B, che sono le più miti del paese. Si parla soprattutto di isole del sud Italia dove è possibile accendere i riscaldamenti da dicembre.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Amiche mai, Ornella Vanoni insieme a Mina qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è questa notizia che arriva invece dalla Sicilia, da Agrigento, dall'ospedale San Giovanni di Dio. È una notizia che, come dire, evoca anche un po' di pruderie, perché c'erano dei medici che impiantavano protesi peniene a carico della sanità pubblica quando invece non potevano essere a carico della sanità pubblica. In pratica hanno fatto 100 interventi, che sono parecchi, quindi io pensavo che fosse una cosa molto più, come dire, di nicchia. Invece 100 interventi in 5 anni solo all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Tra i medici indagati l'urologo e chirurgo Gabriele Antonini, pioniere di questo tipo di operazioni. Il danno è ingente per la sanità pubblica, ovviamente, perché ogni protesi è costata al Servizio Sanitario Nazionale circa 8.000 euro. Se la moltiplichiamo per 100 diventano 800.000 euro di danni, e questi non so quanto pagassero ai medici indagati, però la cifra sul mercato in realtà è intorno ai 12.000 euro.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente dal nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Spot. La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
6: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme. I sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
7: Latte e miele.

0: La prima canzone di Emma, Calore, qui su Radio Latte e Miele. Allora, è uscito il bollettino medico che riguarda la salute di Papa Leone XIV, che ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Insomma, la situazione sembra assolutamente di attesa, anche se il pontefice ce lo descrivono in grande forma, quindi l'operazione, sapete, è andata bene. Gli hanno tolto una parte del polmone, quindi più di quello che avevano ipotizzato all'inizio. Sapete che si è scoperto durante l'intervento che si tratta di un cancro e quindi non di un tumore benigno, come poteva anche essere, e ora dobbiamo attendere circa 2 settimane per comprendere se il Papa potrà tornare direttamente a fare il Papa in piena regola o se dovrà fare delle terapie farmacologiche. Visto che il pontefice ha scelto di parlare così ampiamente della sua malattia, l'ha fatto lui stesso all'Angelus, e poi ha dato ordine ai medici di dire assolutamente che era un adenocarcinoma polmonare, quindi un cancro al polmone, crediamo che ci diranno anche se dovrà sottoporsi anche ad altre cure.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: 10 in punto.
1: La terza ora insieme di questo giovedì 15 ottobre 2026 con Wake Up su Radio Latte e Miele parte con Paolo Fox.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 15 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, luna attiva, fatti notare nella vita sociale, valorizza le occasioni che ti interessano di più. Sai che Saturno nel segno rappresenta un consolidamento che si può ottenere anche grazie ad una riflessione, al taglio di situazioni che non funzionano più. Attenzione quindi alle spese e agli eccessi. Il Toro, dopo settimane difficili, vuole affrontare i problemi senza rifugiarsi solo in un mondo che è fatto di divertimenti, magari di fughe emotive. Le coppie in crisi dovrebbero ritrovare dialogo e fiducia, anche se Venere è nervosa. Nell'ambito del lavoro devi stare un pochino attento perché c'è chi ti provoca. Gemelli, tanti impegni, un po' di tensione, ma il quadro generale resta positivo. Devi organizzare delle priorità, controllare le spese e non pretendere che tutto si risolva nel giro di pochi giorni. Cancro, le scelte coraggiose iniziano a dare soddisfazioni. Venere continua a favorire l'amore, le riconciliazioni, la possibilità di recuperare un rapporto importante, poi dipende da te. Ai cuori solitari dico, mettetevi in gioco. Il Leone ha energia e ottimismo da vendere e questo è molto importante, soprattutto per coloro che hanno dovuto sopportare il transito di Marte nel segno, che ha comportato anche un calo fisico. Un calo dovuto all'eccesso di espansione, troppi impegni, troppe cose da fare. In amore servono più attenzioni, dialogo. Vergine, dopo un periodo stressante che ha cambiato le regole del gioco e forse anche i tuoi progetti per il futuro, gli affetti e gli amici rappresentano un sostegno prezioso. Gli impegni faticosi andrebbero evitati o quantomeno le discussioni inutili. La Bilancia ha buone prospettive per i rapporti, la vita sentimentale. Per contrastare la routine bisognerebbe organizzare qualcosa di speciale, magari cercare anche nuovi stimoli nella coppia. Saturno tocca il settore delle collaborazioni, quindi alcuni potrebbero trovare un socio importante, una persona anche più grande di età che aiuta, che è di riferimento. Lo Scorpione ha favorito l'amore, Venere nel segno, un amore anche generico, perché non parlo solo di rapporti di coppia, penso anche alle persone di famiglia che ti vogliono bene, chi ha un nipote, chi ha una persona cara, in questo momento è devoto, proprio vuole avere certezze sentimentali, cerca conforto nelle persone care, senza riversare ovviamente su di loro tutte le preoccupazioni ed eventuali ansie. Sagittario, giornata dedicata ai sentimenti e alle riflessioni sul futuro, sul lavoro potrebbero arrivare cambiamenti improvvisi. Flessibilità, capacità di adattamento saranno fondamentali. Capricorno, si prospettano giornate promettenti per esami, progetti e obiettivi ambiziosi, soprattutto in vista del 2027. Quindi io vorrei consolare tutti quelli che hanno un progetto per il prossimo anno, magari una competizione, un esame da affrontare, sarete vincenti con un minimo di applicazione. L'Acquario ha qualche preoccupazione di troppo, Mercurio, Venere, altri pianeti conflittuali rischiano di compromettere la serenità. Bisogna affrontare le problematiche un passo alla volta, attenzione alle spese anche per la casa. Pesci, sensibilità e tensioni possono complicare le collaborazioni e le relazioni. Oggi magari sei un pochino più suscettibile, evita conclusioni affrettate e reazioni impulsive. Domani già si recupera terreno. Per oggi è tutto, ma io vi aspetto sempre qui. Vi abbraccio forte forte.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
4: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su Radio Latte Media. Devo andare invece ancora una volta in provincia di Campobasso, a Pietra Catella, lo sapete, il duplice omicidio di Natale scorso, Antonella e Sara, madre e figlia, uccise, perché ci sono ancora novità. Innanzitutto sono stati rinvenuti dei campi di ricino selvatico tra Riccia e Lago di Occhito, siamo al confine tra Molise e Puglia. Gli inquirenti sono convinti che chi ha avvelenato le due donne ha fatto in casa questo veleno. Allora, tra agosto e ottobre queste piante producono capsule con i semi tossici. Gli inquirenti ipotizzano appunto che il veleno possa essere stato estratto e preparato artigianalmente in loco. E poi al setaccio questi 200 computer in 4 istituti scolastici legati a vario titolo ai protagonisti della vicenda. L'istituto agrario di Riccia, controllato per via del marito di una docente amica di Gianni che vi lavora come tecnico. Il liceo scientifico di Riccia ha esaminato i 21 computer, compresi quelli della sala docenti dove insegna la stessa professoressa. Nessun dispositivo è stato sequestrato. Liceo classico di Campobasso, avviate le perquisizioni su 63 computer della scuola frequentata fino a qualche mese fa dalla sorella di Sara, e quindi vedremo anche in questo caso. E poi un'altra scuola, in programma ulteriori controlli nel plesso in cui insegna una cugina di Gianni Di Vita.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Spot.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grotta Mare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: Ci sono delle cose che tutti noi desideriamo: mangiare bene e vivere in salute. Per questo è necessario avere sulla tavola il giusto compagno. Olio Fratoni. Grazie alla nostra lunga esperienza nella selezione delle varietà di olive e un metodo di produzione innovativo, offriamo il miglior olio extravergine d'oliva. Realizziamo anche cesti regalo e natalizi con i nostri prodotti. E non solo. Vi aspettiamo in frantoio a Brecciarolo di Ascoli Piceno per toccare con mano i nostri prodotti. Oppure visitate il nostro sito www.oliofratoni.it. Olio Fratoni, artigiani dell'olio dal 1966.
0: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
15: E ci sei adesso tu.
16: Latte Miele.
15: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
16: Latte Miele.
15: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
16: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: con te.
1: Parafulmini insieme a Giorgia qui su Radio Latte e Miele. Allora, dopo le tante truffe di cui parliamo praticamente ogni giorno, i carabinieri finti, la guardia di finanza finta, tutto finto, c'è anche il prete finto. Questa volta dobbiamo andare a San Cipriano e praticamente c'è un finto prete che sapete che intorno a questo mese si comincia con le benedizioni legate alle festività di Natale. C'è questo finto prete che va nelle case per rubare, va in casa, fa la benedizione, comincia a parlare con le persone, magari offrono un caffè. Sapete quando arriva il prete del paese, anche se nessuno lo conosce questo prete, però sapete che cambiano anche lì, spesso c'è anche come dire una crisi di vocazioni nel nostro paese, in Italia, e quindi entra in casa e cerca di raggirare soprattutto gli anziani e rubare loro dei beni. Ovviamente la parrocchia di San Cipriano ha avvisato tutti che non ci sono benedizioni in corso, e se ci dovessero essere sarebbero quelle fatte dal prete ufficiale.
2: Latte e Miele, wake up!

0: Il maledetto settembre di Oretta Berti, Nina Zilli e Danti saluta Matilde Brizzi, buongiorno.
1: Tutti loro mi salutano?
0: Tutti e tre, sì.
1: E tu?
0: Io no, c'entro. Io non sono cantante, quindi non canto.
1: E Orazio
0: allora,
1: mi saluta.
0: Orazio saluta sempre.
1: Sì, salutava educato. Sempre.
0: Io non lo saluto mai invece.
1: Franci.
0: Non abbiamo un buon rapporto.
1: Ma te hai sto carattere pungente.
0: Ma non è vero, io sono un angelo, sono veramente il più buono di tutti. È solo che uno confonde, come dire, la verità con la cattiveria.
1: È vero,
0: ed è una
1: è vero,
0: cosa
1: è vero, è vero.
0: Tipica degli italiani. Va bene, Orazio quindi vi augura un discreto giovedì 15 ottobre, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Oggi, signori miei, l'almanacco è pieno. Sono nati tutti
0: chi
1: oggi.
0: Chi è?
1: È nato Valerio Staffelli.
0: Ciao.
1: Comincio con lui. Friedrich Nietzsche.
0: Sì.
1: Che ci ha insegnato.
0: Chi dice boh?
1: Esatto, Zucchero ci ha insegnato a pronunciare. Italo Calvino.
0: Sì.
1: Matteo Garrone, grande regista.
0: Certo.
1: Lucio Corsi. Io ovviamente ho scelto Calvino per aprire questa puntata con una bella perla ispirazionale.
0: Sentiamola.
1: Prego, Orazio. Contano due principi: non farsi mai troppe illusioni e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire.
0: Ha ragione.
1: Dalla giornata di uno scrutatore.
0: Molta ragione.
2: Compleanno Crai è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro Crai da 700 grammi a 79 centesimi. Crai, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi. 18esima edizione. Sponsored by Melinda e Givova. 10 chilometri per atleti e amatori con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin.
5: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Immagina
8: Malika Ayan.
7: Tu è come noi.
8: A teatro 2026. Martedì 3 novembre arriva all'Auditorium Conciliazione di Roma il nuovo tour di Malika Ayan per presentare i brani del suo nuovo album Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
9: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte e Miele Marche Abruzzo, Regione Marche, Urbino, Career Day, 100 posizioni lavorative disponibili. Dal 19 al 23 ottobre l'università propone incontri di orientamento con 40 aziende ed enti. Il 22 ottobre al Collegio Raffaello studenti e laureati potranno incontrare direttamente le imprese. Macerata, frontale sulla strada statale 77, due feriti. I vigili del fuoco hanno liberato una persona rimasta in strada nell'abitacolo, entrambi feriti sono stati trasportati in ospedale. Ponzano di Fermo, incendio in un garage, evacuate 4 persone, le fiamme sono divampate in contrada a Capparuccia. Fortunatamente nessun ferito, ma a seguito dell'intervento l'abitazione è stata dichiarata non fruibile. Monte Silvano, De Cecco celebra il riconoscimento sul lavoro e welfare. Circa 700 dipendenti hanno partecipato alla serata organizzata al Paladin Martin per il primo posto dell'azienda nella ricerca Italy's Best Employers 2026-27 realizzata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza con Repubblica Affari e Finanza. Cerni Chieti, incidente mortale nella cantina sociale, un giovane di 23 anni è morto questa mattina mentre lavorava nella cantina San Panfilo. Sono intervenuti i soccorritori, carabinieri e vigili del fuoco. La dinamica è ancora da accertare. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
10: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Giulianova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. La rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 km da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale dell'uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90. Quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
14: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
15: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a €15. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
14: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
16: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
17: Hai del carattere, mi sai comprendere, ti piace ridere, sei mezza matta proprio come me, ti piace stare in compagnia e in più il mio cane ti ha già preso in simpatia ed è per questo che io ti sposerò. Riparte il nostro viaggio nel tempo con

0: la mia città senza pietà, così cerco di emulare il bolognese, perché ovviamente se vedi questo titolo abbinato al nome di Luca Carboni ti viene subito in mente Bologna. E nel giorno in cui l'almanacco ci dice, ci ricorda che è nato Italo Calvino nel 1923, 70 anni tondi tondi prima di un altro artista con una fantasia incredibile che dipinge con le parole nei suoi testi, quindi Lucio Corsi, mi viene in mente che Calvino ha parlato di tante città, ha descritto delle città invisibili. Pensate, è un libro che a scuola, quando si fa l'università di architettura o di design o ingegneria edile, ti consigliano di leggere, nonostante siano tutte città inventate, perché non si parla ovviamente solo di fantasie architettoniche, si parla di come dei luoghi possono avere un effetto su di noi e parlino molto di più di come li viviamo che di come sono fatti, dei materiali, della lunghezza delle strade. Qui abbiamo già cominciato a svarionare, forse ci siamo dimenticati il primo ingrediente, oggi io, Orazio, di queste due ore e mezzo insieme, anche Orazio dalla regia, non importa, si sbaglia per recuperare. Sigla!
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Allora, buongiorno, sono Matilde Brizzi, sto con voi fino alle 13 anche oggi in questa radio gialla, contenta, romantica, nostalgica, che si chiama Radio Latte e Miele. Per quanto riguarda la prossima canzone, devo dire che gli aggettivi sono spaccacuore, ma non sta arrivando Samuele Bersani. Nostalgica, romantica, ma soprattutto siamo sempre la radio colpevole di farvi perdere la voce quando non sono nemmeno le 11 di questo giovedì mattina.
2: Ripenserai

0: senza te.
1: Finiti, sgolati, avevate una riunione, avevate un meeting importante in questo giovedì 15 ottobre, avevate un date, un appuntamento, avevate un litigio in corsa con qualcuno, vi eravate preparati il discorso, ma avete finito la voce perché è arrivata, è passata Sere Nere su Radio Latte e Miele. Allora, ieri un'ascoltatrice ci scrive al nostro numero 335-787-1910, anzi mi scrive: Matilde, cambia a volte il modo con cui apparecchi le tue puntate, perché io ogni mattina inizio da una perla che oggi è stata presa da una citazione di Italo Calvino e io dico sempre: ecco, adesso arriva la perla che apparecchia le nostre ore insieme. Infatti, se ci avete fatto caso, oggi ho utilizzato il verbo inaugurare, che è un pochino più formale, però va bene anche quello. Innanzitutto mi giustifico, professoressa, mi giustifico, a me piace dire apparecchiare, intavolare, perché la radio è una questione di ospitalità e Caffè Cliché, questo programma, vuole essere il bar di questa radio. Dopo la colazione con Zanni, dopo aver guardato e sentito il notiziario di Francesco Bianco, ci rilassiamo con tutte quelle mille pause caffè che l'Italia fa tra le 10 e le 13 in ogni mattina. Comunque, trovo, quando ci mancano le parole, ci mancano proprio i sinonimi, trovo una soluzione nel leggere anche solo qualche pagina, e dato che oggi è nato proprio Italo Calvino, che è uno scrittore così facile anche da leggere e così fantasioso e così variegato, ha scritto dello spazio, ha scritto dell'amore, ha scritto delle città, ha scritto dei bambini, dei fanciulli, degli antenati, dei medievali, qualche libro ce lo spulceremo insieme. State con me, così cambiamo il modo di dire le cose.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto. Vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
1: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo. Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Non vorrei farmi commuovere
4: con quella musica lì, con il vocione lì,
3: e neppure solleticarmi con quelle battute.
4: Non vorrei mica proiettarmi in un colossa.
3: Non vorrei mica farmi
5: sognare.
3: Sì, invece.
4: Allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it.
5: Non te lo ripeto,
3: che poi mi emoziono.
6: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento. Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
7: Le radio rende
6: indimenticabili. Occhio.
7: Anzi,
8: orecchio.

spegnere la voce, non la luce. Francesca Michelin sull'HTML dal 2016. In questo anno, in questo periodo, è nel suo momento strega, stregoneria, magia, ok? E il tour Strega Comanda di quest'estate arriva il 30 ottobre. Il suo nuovo album si chiama Magia Bianca, Magia Nera. Quindi, dato che oggi nasce nel 23 Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori della lingua italiana, ma non solo, che ha vissuto a Cuba, ha insegnato negli Stati Uniti, cominciamo a spulciarci qualche suo libro, e ho scelto, dato che veniamo dalla Michelin, quello che parla di più di magia, ok? Parliamo del Castello dei Destini Incrociati. Vi dico come funziona. C'è un gruppo di visitatori, di viaggiatori, che arriva in un castello, ma c'è un inconveniente. Quando arrivano lì, scoprono che non sanno più parlare. Questi viaggiatori non sanno più parlare. Allora, come fanno a raccontarsi a vicenda, a raccontare le proprie avventure? Usando le carte dei tarocchi. E quindi è tutto un esperimento in cui Calvino prende immagini dalle carte e le combina in sequenze, dandoci uno spunto su quali siano gli altri modi di parlare, di raccontarsi, di esprimere, che non prendano in causa necessariamente solo le parole. Quindi questo è un altro ingrediente di Calvino: aver sempre giocato tanto con le parole, aver sempre sperimentato. Se un libro è fatto di parole, va bene, io adesso le tolgo e ci metto le carte dei tarocchi, diventa quasi un gioco. Io ve ne parlo perché è uno dei miei scrittori preferiti, e quindi finché sarò qui parlerò anche delle mie cose preferite. Spero piacciono anche a voi.

0: Crocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 11 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

se tutti i cantanti festeggiassero i loro 50 anni di carriera con capolavori del genere, il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore. Gianna Nannini ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele, una canzone su errori che riguarda errori meravigliosi, no? Meraviglioso errore. Quindi adesso ci spulciamo l'ultimo libro di Calvino e poi cambiamo un pochino argomento, perché magari ci sono persone che non amano leggere e quindi non vogliamo escludere nessuno. C'è un libro pieno di pagine sbagliate, l'ultimo romanzo di Calvino, il più difficile da leggere, si chiama Se una notte d'inverno un viaggiatore, è del 1979. Tu compri un romanzo, lo inizi a leggere con entusiasmo perché ti hanno detto alla radio che Calvino è incredibile, è facile da leggere, e poi scopri che le pagine sono sbagliate, perché ci sono delle pagine sbagliate in questo romanzo. Vai a cambiarlo, cominci un altro libro e succede qualcosa di nuovo. Ogni volta che provi a proseguire una storia all'interno di questo romanzo, sei costretto a ricominciarne un'altra e quindi poi a rimettere in fila tutto quello che è successo. E soprattutto in questo libro Calvino si rivolge proprio al lettore, è il lettore il protagonista, si rivolge al lettore in seconda persona, tanto che inizia così: stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto.

0: di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Spot. Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
5: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
4: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
5: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma, autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma, più comfort, meno spesa.
9: Nuova stagione, nuovo stile Rain. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Quindi buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano da Palermo, che secondo Giuse Delizia in questa ultima canzone sembra Los Angeles. Buongiorno anche a chi ci ascolta da Los Angeles. Magari c'è qualcuno a cui manca l'italiano, la lingua italiana, la canzone italiana, e quindi sta ascoltando Radio Latte Miele. Mi fa rendere conto Orazio dalla regia che nella produzione musicale di questo brano c'è anche un cane che abbaia, ok? Perfetto, perché io stavo per parlarvi di animali. Lo facciamo tutti gli anni attorno a questa data, perché è il momento in cui vengono annunciati i vincitori del Wildlife Photographer of the Year 2026. Ok, quindi parliamo di un concorso fotografico, anzi del concorso fotografico più prestigioso al mondo per quanto riguarda la fotografia naturalistica, quindi la capacità di cogliere dei momenti ironici, dei momenti pesanti, dei momenti delicati della natura. Quindi raffiguriamo natura, fauna e raffiguriamo questi abilissimi fotografi, raffigurano la fauna e la flora del mondo, non solo per farci pensare wow che foto pazzesca, che composizione, che colori, che zoom, che livello di dettaglio, ma anche per raccontarci quello che succede al mondo. Ed è un italiano colui che si porta a casa il primo premio. Parlo di Federico Veronesi. Ha realizzato uno scatto in Namibia di una mamma elefante che trasporta un elefantino. Io non vi voglio dire la sorte dell'elefantino perché mi ha fatto quasi piangere quando l'ho scoperta stamattina. Vi voglio solo ispirare delle ricerche Google molto belle oggi, perché così ci avviciniamo ad un mondo lontano da noi e scopriamo qualcosa in più.

Ruggine, l'ultimo singolo firmato Levante, lo avete sentito qui su Radio Latte Miele. Eravamo davanti a delle immagini bellissime, le 100 immagini che sono arrivate finaliste nel concorso 2026 di Wildlife, che significa Vita Selvaggia Photographer of the Year, che legge le foto più belle ma anche quelle che raccontano di più il mondo della fauna, della flora, degli animali e della natura, che possano raccontarci non solo quanto sono colorati gli animali, quanto sono enormi gli elefanti, ma anche come stanno, ecco, no? Quindi non mancano le foto all'interno di questo concorso fotografico che raccontano la mancanza di biodiversità, le conseguenze estreme degli eventi climatici estremi. Insomma, unisce la bellezza con la fragilità, ma anche la resistenza della natura. Due cose importanti vi voglio dire: se siete anche voi all'ascolto dei fotografi che amano fotografare e catturare la natura, potete partecipare ogni anno a questo concorso. Pensate che solo per quest'anno sono 65.000 gli scatti che sono stati poi, no, valutati da un comitato internazionale, una giuria di esperti. La seconda cosa che vi volevo dire, è questa, che poi le 100 foto finaliste vengono sempre ogni anno raccolte all'interno del Museo della Permanente a Milano. Quindi se fate una gita a Milano vi va di andare a vedere una mostra fotografica, sono tra le più tranquille e facili da fruire le mostre fotografiche, non c'è da capire niente, c'è da guardare e basta. La trovate aperta dal 20 novembre fino a febbraio del 2027.

0: Compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Marco Masini, Live 2026. Il 3 novembre torna all'Unipol Forum di Milano. L'amato cantautore dal vivo a Milano con tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
1: Spot.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo. Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
3: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
2: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
3: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
2: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
8: Ho scoperto solo questa mattina che in questa canzone Dalle vette altissime, nei cori, tra le voci del coro, c'è anche quella di Eugenio Finardi. Quindi riparte il nostro viaggio nel tempo da Marcella con Montagne Verdi.

una delle tante collaborazioni di questi due amiconi, born and raised in Bologna, si direbbe così in inglese, Lucio Dalla e Gianni Morandi con Dimmi Dimmi dall'88. Sono in corso, vi ricordo, le riprese per un film, un altro biopic, quindi un film sulla vita di qualcuno che arriverà in Rai, arriverà dopo Sanremo 2027, quindi la storia di Lucio, si chiamerà semplicemente Lucio, che vedrà nei panni di Gianni Morandi il figlio 13 Pietro. Ma arriva anche il 91, quello di Riccardo Cocciante.

0: se stiamo insieme ci sarà un perché, però questo perché a volte è un po' difficile da capire. Quindi questa canzone del 91 di Riccardo Cocciante su Radio Latte Miele, che ben si sposa con un altro libro dedicato all'amore, però attenzione, non nel senso tradizionale, di Italo Calvino. Oggi ci spulciamo qualche suo titolo per farvi venire la voglia. Anche io non ho letto tutti i titoli che vi ho esposto o che vi esporrò. Questo si chiama proprio Gli amori difficili, del 1970. Difficili è una parola che nel titolo è più importante della parola amore. Sono tre storie, quindi una raccolta di racconti in cui c'è una scintilla tra due persone. Una è una bagnante alla quale succede di tuffarsi e rimanere senza il costume. Si crea questa situazione molto imbarazzante, ma si crea anche un legame con un altro bagnante. Poi c'è un soldato che fa un viaggio in treno, incontra una vedova e tra i due si crea un feeling che si sente ma che non si riesce ad esprimere. Oppure l'avventura di due sposi che però a causa del lavoro hanno dei turni molto diversi, riescono a beccarsi solo pochi minuti al giorno, e quindi la lezione qui è capire quanto la vita quotidiana, gli impegni quotidiani a volte non riescano sempre a lasciare troppo spazio all'amore. Quindi non sono storie d'amore con troppi lieto fini, ma sicuramente sono storie d'amore molto radicate sul reale, che ci hanno fatto scoprire anche il lato più malinconico di Italo Calvino, che invece è sempre stata una penna molto molto ironica. Usciamo da Cocciante in questo nostro viaggio nel tempo, di cui è anche la versione originale della prossima canzone che ci ascoltiamo, quella di Laura Pausini, Io canto.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

questa canzone, originariamente cantata, scritta da Riccardo Cocciante e poi ripresa nel 2006 dalla nostra Laura Nazionale Pausini, mi fa pensare, io canto, poi oh, chi mi ascolta, cioè canto per chi mi ascolterà, cioè non canto per voi come dedica, ma io canto comunque, voi fate quello che vi pare, se va ascoltatemi, altrimenti è un problema vostro. Ma questa canzone mi ha anche fatto pensare, dato che oggi abbiamo parlato del concorso fotografico Wildlife Photographer of the Year 2026, quindi questo concorso di fotografie naturalistiche che ritraggono la natura, i primi versi di Io canto di Pausini o di Cocciante, anzi di Cocciante o di Pausini, potrebbero essere benissimo il titolo, i titoli di alcuni scatti premiati, perché vi dico, alcuni scatti premiati di quest'anno si chiamano Un atto d'amore, che è praticamente uno sterco raro, uno scarabeo sterco raro che porta in giro la sua pallina di feci, e sappiamo che questo è un ruolo fondamentale all'interno della natura. Lo so che Orazio sta un po' storcendo il naso e stiamo parlando di feci, ma il povero sterco raro dovremmo ringraziarlo tutti i giorni, perché fa un lavoro per noi di smistamento di rifiuti non indifferente. Oppure Il volo del bombo, ecco, questo è un altro titolo. E allora pensate ai primi versi di Io canto. La nebbia che si posa la mattina poteva competere. Le pietre di un silenzio, di un sentiero di collina. Oppure Il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare.

0: letti insieme, no? La voglia di farci ancheggiare, di Biagio Antonacci e il sorriso di Saif, ne esce una ricetta che ci può solo far sorridere. Pochi minuti dalle 12 di questo giovedì 15 ottobre, adesso come sempre arrivano le news che io apparecchio, adesso scusi signora utilizzo questo verbo, con la flash news di oggi, che anche questa ci fa rispuntare il sorriso. Il comune di Pescara ha attivato tra i primi in Italia il servizio di veterinario sociale, dato che stamattina abbiamo parlato anche di animali, quindi un servizio pensato per permettere alle famiglie con i redditi più bassi di curare i propri animali senza dover rinunciare, no, a queste prestazioni a causa di motivazioni economiche, quindi prezzi calmierati per le famiglie con i redditi più bassi. Brava Pescara, un buongiorno a tutto l'Abruzzo.
1: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, concorsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12:30 e alle 18:30 in replica.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Ci sono delle cose che tutti noi desideriamo: mangiare bene e vivere in salute. Per questo è necessario avere sulla tavola il giusto compagno. Olio Fratoni. Grazie alla nostra lunga esperienza nella selezione delle varietà di olive e un metodo di produzione innovativo, offriamo il miglior olio extravergine d'oliva. Realizziamo anche cesti regalo e natalizi con i nostri prodotti. E non solo. Vi aspettiamo in frantoio a Brecciarolo di Ascoli Piceno per toccare con mano i nostri prodotti. Oppure visitate il nostro sito www.oliofratoni.it. Olio Fratoni, artigiani dell'olio dal 1966.
11: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
12: Latte Miele.

0: nel cuore.
1: Le ali nel cuore, adesso penso a tutti quei tatuaggi, magari quelli con su scritto I love mom, amo mia mamma, no? Di quei personaggi che ti possono anche far paura perché si vestono tutti di pelle, parliamo di luoghi comuni, sono tutti tatuati, però poi hanno il cuore con le ali, di cui narra anche Pezzali in questa sua ultima canzone che dice I love mom, si torna sempre alla mamma. È proprio di cuore che vi volevo parlare, c'è una notizia che mi incuriosisce da tempo, l'ho approfondita un po' e si sposa con un'altra notizia di cui abbiamo parlato mille volte, cioè non è una notizia, è scienza. Si può considerare l'intestino il nostro secondo cervello, ne abbiamo parlato mille volte, è qualcosa che rispecchia anche il vocabolario dei modi di dire, quindi quella cosa non l'ho digerita, oppure fare delle scelte di pancia, avere fegato o non avere fegato. Bene, ho scoperto recentemente che se l'intestino è considerabile il nostro secondo cervello, perché lì ci sono dei neuroni, perché ci fa capire le emozioni anche a livello di pancia, il secondo cuore del corpo umano, sapete cosa sono? Orazio, tu che corri sempre, sono i polpacci. Sono un modo importantissimo, un luogo del corpo importantissimo per pulsare, per pompare il sangue. Luogo indispensabile del nostro corpo perché ovviamente quando si parla di circolazione nella parte inferiore del nostro corpo, questa circolazione per rimandare in su il sangue verso il cuore deve sfidare anche la forza di gravità. E quindi quello, cioè, secondo me i polpacci non sono stati mai troppo considerati, no? Anche per gli amanti dello sport, della skin care. E invece, signore e signore, il secondo cuore, tra poco capiamo come allenarli, vi giuro, anche da seduti, ok? Adesso il disco a Temiele. Come si

0: Paparazzi, quella di Cesare Cremonini e non quella di Lady Gaga, è il disco latte e miele di questa settimana per ovvie ragioni, perché noi siamo quelli della tua musica italiana. E anche se Lady Gaga ha radici italiane, la suoniamo solo, non so, per il compleanno d'Orazio, forse a maggio. Allora, noi parlavamo di polpacci, abbiamo scoperto che sono effettivamente considerabili il secondo cuore del nostro corpo umano, esattamente come l'intestino lo possiamo considerare il nostro secondo cervello. Cosa succede? Anche solo quando camminiamo, i polpacci, i muscoli dei nostri polpacci si contraggono e comprimono le vene, aiutando il sangue a risalire verso il cuore. Cioè, se il cuore, il sangue lo pompa verso tutte le estremità del nostro corpo, verso tutto il corpo, poi questo sangue deve ritornare indietro. E come vi dicevo, i polpacci hanno un ruolo importante, una sfida maggiore, perché devono sfidare anche la legge di gravità che porterebbe questo sangue verso i nostri piedi. Tra l'altro, figuratevi, per quelle persone che passano tanto tempo seduti durante il giorno per questioni lavorative, la situazione si aggrava, ma è facilmente risolvibile. Come possiamo curare il nostro secondo cuore? Camminando, quindi scegliendo di camminare, non vi dico di andarci un'ora al giorno. Quando possiamo evitare di prendere un mezzo, camminare anche per pochi minuti aiuta. Non stare troppo seduti a lungo, ma se dobbiamo per forza starci per lavoro, basta per esempio porre il peso del nostro corpo sulle nostre punte, quindi alzare i piedi e alzare i talloni e stare sulle nostre punte anche da seduti, e poi fare il contrario, cercare di mettere il peso sui talloni invece che sulle punte. Ultima cosa, ultimo esercizio da fare in piedi: bastano 30-60 ripetizioni al giorno. State in piedi, salite sulle punte, ancora una volta, salite sulle punte, contate due secondi veri, uno Mississippi, due Mississippi, e poi riscendete. Questo veramente, ci dicono, aiuterà il cuore. Ora noi proviamo e poi vi facciamo sapere. Latte e miele.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99 euro, e ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
4: Spot. Giulianova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 chilometri da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale dell'uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
2: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy. Formazione concreta per aziende e professionisti, concorsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
3: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
4: Ascoli sei grande, più grande.
5: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19.20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
6: Cos'è che secondo l'antologia della musica italiana scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi? 335 787 1910. Riparte il nostro viaggio nel tempo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelli nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce il nostro.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

Francesco Rossi dal 94 qui su Radio Latte Miele, l'ennesima canzone che vi ha fatto sgolare anche oltre Atlantico, perché stamattina ci scrive Mario al nostro numero giallo e ci dice che ci sta ascoltando dal Canada. Quindi ricordo, il prefisso è +1 perché è il prefisso dell'America del Nord, però poi c'è anche il 519, magari vi serviva il prefisso del Canada. Comunque sono le 6 del mattino adesso in Canada e quindi un po' di luce per te, Mario.

0: ciao, io sono Elisa e canto così, vi va bene? Benissimo, il resto è storia, quindi l'esordio, luce, tramonti a nord-est e ancora l'ascoltiamo, arriverà tra l'altro tra poco con il suo ennesimo album, quello che si chiama Kintsugi, quindi questa antica tecnica giapponese di riparare la ceramica con dello smalto dorato per far vedere, per evidenziare le crepe piuttosto che nasconderle. Siamo in giro per il mondo perché prima ho citato la tecnica americana, quindi dell'inglese americano, per contare in modo giusto cronologicamente a livello di ritmo, cioè quando contiamo i secondi possiamo farlo in modo troppo veloce o in modo troppo lento. La lingua ci viene in aiuto, va bene, poi non so parlare, quando parlo di lingua ovviamente non so parlare, perché se inseriamo delle paroline nelle varie lingue tra l'1, il 2, il 3, tra i numeri, poi otteniamo il ritmo giusto, lo stesso che utilizzano le lancette per spostarsi da un secondo all'altro. Un metodo famoso è quello americano, dire 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, perché la parola Mississippi, da un famoso fiume e poi un famoso stato degli Stati Uniti, ha il numero di sillabe adatto per far passare esattamente un secondo tra i due numeri. In italiano ho letto che si utilizza 21, 22, 23, cioè anche quando vogliamo contare a partire da 1, utilizziamo 21, 22, 23 perché anche in questo caso è un conteggio di sillabe. In Francia si utilizzano i coccodrilli e in Italia un altro modo è contare gli elefanti: un elefante, due elefanti, tre elefanti, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepack.org.
4: Immagina
5: Malika Ayane a Teatro 2026. Martedì 3 novembre arriva all'Auditorium Conciliazione di Roma il nuovo tour di Malika Ayane per presentare i brani del suo nuovo album Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
6: Spot. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santomero, in via Tarrio Rufo.

Amica del mio CV da cantante scriverei: guardate che nel 2023 io ho fatto un featuring con Mina, ci capiamo, abbiamo capito molto bene, mi chiamo Riccardo e ho fatto un featuring con Mina, voglio cantare nella vita. È un album in cui Mina reinterpreta tante canzoni, anche alcune canzoni famosissime, per esempio Eleanor Rigby di dei Beatles, Vento di passione, quindi una canzone firmata Pino Daniele del 2007, ma anche Ivano Fossati, ma anche Jimmy Fontana. Quindi sono tutte cover che lei ha sempre, raccontando questo album, ha sempre tenuto in un cassetto. E io vorrei ringraziare la persona, ok, che ha detto: Mina, dai, regalacele queste tue reinterpretazioni. Le cover di Mina vanno sempre bene.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Enrico De Dola.
3: Ciao Matilde Breeze.
2: Buongiorno Breezy Breezing.
3: Ehi Breezy.
2: Ehi
3: Junior. Sembra quasi un deodorante. Breezy.
2: Cioè esiste in realtà.
3: Ah esiste.
2: Abbiamo appena menzionato un
3: Non l'ho fatto apposta.
2: Lo sapevi,
3: però
2: va benissimo,
3: sì,
2: va benissimo.
3: Beh,
2: oggi
3: deodori la radio italiana.
2: Io?
3: Sì, Breeze.
2: Va bene, va bene. Ascolta, oggi domanda difficilissima.
3: Sì, in realtà ho un tema un po' profondo, no? Mm. Perché allora c'è Leo Messi, il più grande calciatore forse degli ultimi 20 anni.
2: Ma
3: insieme
2: più di
3: a
2: Maradona,
3: Cristiano.
2: più
3: di Maradona per me non esiste nessuno. Però Messi ovviamente ha fatto la storia del calcio e lo farà per sempre, no?
2: Mm-hmm.
3: Ha detto, io mi sono realizzato, e ci mancherebbe altro, da un punto di vista professionale, sportivo, economico.
2: Mm.
3: Ho una pecca, non ho mai imparato l'inglese.
2: Mm-hmm.
3: Allora io ho pensato, che consiglio dare a un giovane oggi? Cioè tu sai che la vita è cambiata, no? Da un punto di vista economico, sociale,
2: sì,
3: lavorativo. Torni indietro e dai un consiglio alla Matilde di 19 anni, no? Appena uscita dal liceo. Perché prima, fino a 20-30 anni fa, si diceva ti laurei, fai un bel percorso accademico e sicuramente diventerai insegnante, avvocato, dottore. Oggi, come tu mi insegni, non è più così.
2: No, non è così.
3: Capito? Magari qualcuno
2: difficile
3: ti può dire, ma vai a lavorare, fai magari un corso professionale che dura un anno di un lavoro pratico e vedrai che magari fra 4-5 anni hai l'azienda tua, no?
2: Allora, ce l'ho. Io consiglio a tutti un anno propedeutico tra la fine delle superiori, che tutti dobbiamo fare, e l'università. Pensare di più a cosa voler fare nella vita invece che scegliere.
3: Però.
2: Sì, nel frattempo fai dei corsi, provi a sporcarti le mani, lavori. Lavorare
3: certo
2: prima di studiare, secondo me, è un'ottima idea.
3: Sì, perché diciamo che è più un metodo che ti inserisce nella vita, magari.
2: Nella
3: no?
2: vita pratica, capito, Harry? Perché non ti puoi chiudere nei libri.
3: Comunque, cari indiani, questa è la domanda di oggi. È profonda, però
2: bellissima.
3: Mi piacerebbe sapere il vostro pensiero. Grazie, Matilde.
2: Ciao,
3: a
2: Harry.
3: Domani
2: Mua.
3: Iniziamo con Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Cominciamo a ridere, che bella vita, Ariete con Angelina Mango, e iniziamo, dai, un bel pomeriggio insieme con l'Indiano. Abbiamo superato l'una, buon giovedì 15 di ottobre, visto? Io lunedì vi ho detto teniamo duro perché il weekend un batter d'occhio e arriva, e domani sarà l'ultimo giorno della settimana. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30, oggi un tema abbastanza profondo, però anche fra quattro risate, no? Lo possiamo alleggerire cercando di approfondirlo. E la parola del giorno è programmare, tra poco ne parliamo. La domanda è: se aveste oggi 18 anni, quindi appena finito il liceo, cosa scegliereste di fare? Alla luce della società odierna, economica, lavorativa, conviene studiare oppure magari approfondire direttamente un lavoro? Questa è una domanda amletica che è sempre più attuale, mai come in questo periodo. Iniziamo con Ok Salute e Benessere, ovviamente sono curioso di sapere il vostro punto di vista. 335 787 1910.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi, 18esima edizione, sponsored by Melinda e Givova. 10 chilometri per atleti e amatori, con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.
7: Ok Salute e Benessere.
8: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di kiwi, un frutto carico di vitamina C, folato, potassio e fibre, facilissimo anche da mangiare. Ci sono diverse varietà, ne parliamo con la dottoressa Erminia Ebner, che è biologa nutrizionista e consulente Zespri, alla quale chiedo subito il fatto che i dati mostrano un apporto straordinario di vitamina C, soprattutto nella varietà Zespri San Gold, dove un solo frutto copre l'intero fabbisogno giornaliero. Dal punto di vista nutrizionale, quali vantaggi offre assumere la vitamina C da una fonte alimentare come il kiwi rispetto a un integratore sintetico?
9: Il vantaggio è incredibile, perché la vitamina C ha una particolarità rispetto agli altri micronutrienti, perché è sensibile a calore, alla luce, all'ossigeno, vuol dire che si degrada e perde le sue proprietà a contatto appunto con questi fattori. Quindi prendere un alimento fresco e consumarlo subito ci permette di sfruttare tutte le potenzialità della vitamina. L'integratore, per quanto può essere stabilizzato, sicuramente non permette questo consumo così immediato.
8: Dottoressa, molti sportivi cercano snack pratici ma performanti. Considerando l'apporto di acqua, zuccheri naturali e potassio del kiwi, come e quando consiglia di inserirlo nella routine di chi si allena, ad esempio come pre-workout per energia o post-workout per il recupero?
9: In realtà si potrebbe consumare prima, durante e dopo l'esercizio fisico senza problemi, a seconda ovviamente della tipologia di esercizio che si svolge. Prima sicuramente l'acqua e l'energia, quindi gli zuccheri semplici, ci permettono di essere pronti al meglio e sfruttare al meglio quello che ci serve durante l'esercizio. Dopo anche le fibre che contiene il kiwi, e anche una particolarità, un enzima esclusivo del kiwi, che è l'actinidina, che ci permette di digerire al meglio le proteine, è fondamentale proprio perché in quel momento utilizzare al meglio le proteine e gli aminoacidi ci permettono anche di recuperare i danni muscolari necessari per procedere e progredire nell'allenamento.
8: Dottoressa, il kiwi vanta uno dei punteggi di densità nutrizionale più alti tra la frutta fresca. Può spiegarci innanzitutto cosa significa questo concetto in parole semplici e perché il kiwi è così efficace per chi cerca alimenti ricchi di micronutrienti ma contenuti nel calcolo calorico?
9: Allora, diciamo che la risposta è già nella domanda, nel senso che a parità di energia che ci fornisce il kiwi nella porzione che consumiamo, abbiamo una quantità maggiore di micronutrienti, cioè di vitamine e minerali che contiene. In particolare, il kiwi contiene una grande quantità di vitamina C, folato, fibre e potassio, quindi abbiamo in un piccolo scrigno già a disposizione una buona quantità e possiamo dire anche una grande qualità di questi micronutrienti.
8: Perfetto, grazie mille alla dottoressa Erminia Ebner, biologa, nutrizionista e consulente anche di Zespri. Grazie mille.
9: Grazie.
10: Spot. Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre. Due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme. I sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
12: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
13: In Italia è già prima.
14: Latte miele.
15: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare.

0: Miele accesa e non sia mai, ragazzi. Tutto il giorno vi facciamo compagnia. È iniziato poco fa l'indiano, vi ho già accennato un po' la domanda di oggi. La parola del giorno è programmare, che deriva dal verbo greco prografein, formato da pro, che vuol dire prima, e grafein, che vuol dire scrivere. In origine indicava l'atto proprio di scrivere prima o pubblicare un avviso ufficiale, quindi il programma, per informare la collettività. Attraverso il latino tardo il termine è poi giunto nell'italiano per definire la pianificazione preventiva di un'azione. C'è Marco Mengoni con la sua splendida novità, Giornate perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Marco Mengoni con le sue giornate perse. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Buon giovedì 15 ottobre, non è perso questo pomeriggio. Cerchiamo di capire che tipo di consiglio dareste al voi diciottenne, cioè al ragazzo diciottenne che eravate, o la ragazza che eravate. Tutto questo perché ho preso spunto da un'intervista di Leo Messi, campione straordinario argentino, al podcast Miro de Atrás. Ha espresso il fortissimo rammarico per non aver imparato l'inglese da giovane. Ovviamente lui è Messi, quindi ha raggiunto milioni di risultati, è diventato famosissimo, ricchissimo, uno dei 4-5 giocatori più forti della storia del calcio, per qualcuno è addirittura più forte di Maradona. Non stiamo qui a discutere le straordinarie doti di un ragazzo magico come Leo Messi, che da pochissimo ha dato l'addio alla nazionale, però cerchiamo di capire cosa è importante a 19 anni sapere, cioè che tipo di consiglio dareste a un ragazzo di 19 anni nel mondo che stiamo vivendo oggi. Sono consigli diversi sicuramente rispetto a un ragazzo di 18 anni nel 95, no? All'epoca c'era l'idea di andare all'università, a fare il proprio percorso accademico e poi qualcosa inerente al tuo corso di studi trovavi da un punto di vista lavorativo. Adesso il percorso accademico è lunghissimo, c'è una triennale, c'è una specialistica, ci sono diversi master, ci sono gli stage, finisce che praticamente ti trovi a 33 anni a fare il praticantato a 481 euro al mese, e quindi qualcuno potrebbe dirti non ne vale la pena. Qualcun altro potrebbe dirti: hai 19 anni, hai idee, sai usare internet, oppure hai manualità, vai a lavorare, che magari fra 2 o 3 anni hai l'azienda tua. Insomma, ditemi come la pensate, cosa direste a vostro figlio diciottenne, oppure proprio voi stessi diciottenni tornando indietro. 335-787-1910
1: su Radio Latte Miele,
2: l'indiano.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su Iliad.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Spot.
1: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
8: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
0: La musica ci fa compagnia anche in questo pomeriggio. Iniziamo con Renato Zero dal 1978, il nostro viaggio nel tempo, la splendida La favola mia. E poi I Maschi, Gianna Nannini ci fece sognare negli anni 80.

stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

fossi costretto a scegliere una canzone che mi ricordi la mia scuola di quando ero piccolino, sceglierei proprio questa. I Maschi, Gianna Nannini, era il 1987. Cosa consigliereste a vostro figlio diciottenne oppure magari a voi stessi di quell'età di fare da in questo periodo storico un po' complicato? Marco da Bologna: a 18 anni oggi imparerei subito un mestiere pratico, vedi? Ma ci sta, ma molti risponderanno così, io sono sicuro. O addirittura nel mondo digitale, perché al giorno d'oggi andiamo troppo veloce, mentre finisci l'università quello che hai studiato è già vecchio. Non è sbagliato, Marco da Bologna, cioè nel senso è un discorso che posso capire. Io andrei dritta a lavorare, dice Sara da Bari, magari all'estero per imparare bene le lingue. Oggi contano l'esperienza e il saper fare. Troppi miei amici laureati sono fermi agli stage a 500 al mese, vedi? Sara da Bari mi conferma quello che ho detto prima. Ne leggo un altro al volo, siete già tantissimi. Ciao Latte Miele, sceglierei un corso ITS professionale di 2 anni. Poca teoria, tantissimo tirocinio in azienda e lavoro quasi garantito. La voce splendida adesso di Mia Martini.

0: uomini non cambiano, la perla del 1992 nel nostro primo viaggio nel tempo di questo pomeriggio. Buon giovedì 15 ottobre, state ascoltando Radio Latte e Miele. C'è il sole quasi in tutta Italia, quindi si sorride. Il mare, purtroppo, penso per fare il bagno, lo rivedremo fra qualche tempo. Dico questo perché Sofia scrive: io voglio vivere al mare. A 18 anni consiglierei a mio figlio di fare il pescatore. È un bellissimo lavoro, contatto con il mare ti fa veramente sentire vivo. I giovani d'oggi però la pensano diversamente rispetto a noi, hanno una visione diversa. Io parlo ormai da persona non più giovane, perché ho superato i 40, godono di maggiore flessibilità, hanno un accesso alla tecnologia che le generazioni prima non avevano, hanno opportunità internazionali grazie allo smart working, grazie ad internet. La conoscenza delle lingue in realtà è un po' più facilitata, se hai voglia di studiare naturalmente, però affrontano un mercato fortemente precario, quindi da una parte ci sono dei vantaggi, dall'altra naturalmente è un'epoca molto molto particolare, ci sono i contratti a termine, stipendi che sono stagnanti dal 92, una stabilità economica molto inferiore rispetto al passato. Decenni fa il posto fisso garantiva l'indipendenza economica, oggi invece l'inflazione, l'aumento del costo della vita, aziende che chiudono, neanche l'indeterminato ti dà garanzie per il futuro. Quindi siamo passati da 30-40 anni fa da un modello di certezze e continuità ad un fluido e dinamico mondo del lavoro.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Spot. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3-4-3, dove se mangia se bevo lui.
8: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se bevo lui.
9: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
11: Latte e miele.

0: gadget giallissimi ce l'ho in mano, domani uno di voi li riceverà. Basta indovinare dove mi sono andato a nascondere questa settimana. In realtà l'avete indovinato in tanti, però bisogna riscriverlo sia in questa ora e anche alla fine della prossima. Sono nascosto dentro un oggetto che non è una casa, ma sa come farti sentire al caldo. Ama la vita all'aria aperta e non ha paura dell'umidità della notte. Ha una cerniera zip che gli corre lungo tutto il corpo. Quando non viene usato, lo appallottoliamo dentro lo zaino oppure appeso allo zaino. È il migliore amico di chi dorme sotto le stelle o dentro una tenda. I campeggiatori non partono mai senza avergli fatto spazio nello zaino. Oggi vi dico che non ha né braccia né gambe, eppure avvolge chiunque da capo a piedi. Ti infili dentro, tiri su la cerniera e il tuo letto da montagna è pronto. 335-787-1910, buttatevi, dai, fatelo oggi e anche domani, perché alla fine della seconda ora di domani la redazione estrarrà il fortunato che verrà omaggiato dai nostri bellissimi gadget.
1: L'Indiano su Radio Lattenieri.

con Aiello andiamo oltre le due. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele. State ascoltando l'Indiano, siamo insieme fino alle 3:30. Oggi parliamo di consigli da dare ai diciottenni. Cosa consigliereste di fare da un punto di vista lavorativo ed accademico ad un ragazzo di 18-19 anni in relazione al mondo odierno? 335 787 1910.

0: Il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it. C'è.
1: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
2: Ci sono delle cose che tutti noi desideriamo: mangiare bene e vivere in salute. Per questo è necessario avere sulla tavola il giusto compagno. Olio Fratoni. Grazie alla nostra lunga esperienza nella selezione delle varietà di olive e un metodo di produzione innovativo, offriamo il miglior olio extravergine d'oliva. Realizziamo anche cesti regalo e natalizi con i nostri prodotti. E non solo. Vi aspettiamo in frantoio a Brecciarolo di Ascoli Piceno per toccare con mano i nostri prodotti. Oppure visitate il nostro sito www.oliofratoni.it. Olio Fratoni, artigiani dell'olio dal 1966.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy. Formazione concreta per aziende e professionisti, concorsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.

0: di notte.
1: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e finiscono.
3: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini nella seconda ora di questo pomeriggio dell'Indiano. Buon giovedì 15 ottobre, vi state scatenando per quanto riguarda il tema del giorno. Se aveste 18 anni cosa vi consigliereste, no? Da oggi un po' più esperti prendendo la macchina del tempo. C'è Piero che dice: se oggi avessi 18 anni probabilmente continuerei a studiare. Non saprei cosa studierei, ma una cosa la so di sicuro: non mi arruolerei mai nell'esercito. Quindi, ah Piero, ti eri arruolato a 18 anni. Chicca invece ha lavorato in proprio dall'età di 17 anni, poi per salute ho dovuto lasciare, ma ho pagato comunque il minimo di contributi richiesti. Oggi a 63 anni trovo una difficoltà infinita ad andare in pensione. Il mio consiglio è: pensate alla vostra fine vita lavorativa, sembra lontana ma è un battito di ciglia. E in effetti io darei un consiglio a 18enne: cerca di fare nel massimo delle tue possibilità quello che ami.

che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi farà l'anestesia. Se

Dovrebbe essere il monito quotidiano di tutti noi, godersi quello che abbiamo. Viva la vita e il bel ricordo, attraverso la voce di Ornella Vanoni con Francesco Gabbani. E a proposito di godersi la vita, di annusare, respirare l'arte, io vi invito al concerto di Fabrizio Moro a Milano, che si terrà il 28 ottobre. C'è stato un grande successo, no? In anteprima a maggio al Palazzo dello Sport, adesso inizia il tour autunnale. Non ho più paura di niente, live 2026. Fabrizio Moro, uno dei più grandi cantautori che abbiamo in Italia, viene a Milano il 28 ottobre del 2026. Se volete andare con in omaggio in mano due biglietti regalati da noi di Radio Latte Miele, scrivete proprio Fabrizio Moro al 335 787 1910. Vi ricordo, 28 ottobre 2026,

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attiva una chiusura di circa 6 km in entrambe le direzioni, fra gli svincoli per la variante di Roccaraso e per Ponte Zittola, in provincia dell'Aquila. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 539 di Manopello è attivo un senso unico alternato per circa 200 metri tra gli svincoli di Serra Monacesca e di Manopello in provincia di Pescara. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Porcinari e di Aprati in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Giulianova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 chilometri da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale dell'uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: nostro viaggio nel tempo, il secondo anche per oggi, giovedì 15 ottobre, scava dentro i nostri ricordi nei decenni della musica italiana. Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, si inizia la grande, 1989, oh che sarà!

E balliamo sul mondo come canta Ligabue dal 1991 nel nostro bellissimo viaggio nel tempo. Fra pochissimo si va ai 2000, però io ho chiesto a voi, tornando indietro, avendo 18 anni, fareste una scelta diversa rispetto a quella che avete fatto? È vero che sono passati magari decenni, no? Nel mio caso io ho 40 anni e quindi avevo 18 anni circa nel 2002. Era un'altra epoca, erano appena cascate le torri, diciamo che a livello sociale il mondo stava cambiando, ma ancora non me ne ero accorto. Immaginate chi negli anni 80 e 90 aveva 18 anni. Il mondo d'oggi è completamente diverso. Esistono dei sondaggi che dimostrano come, potendo tornare indietro, la maggioranza degli italiani cambierebbe e come le proprie scelte passate. Addirittura, pensate, il 60% dei lavoratori sceglierebbe una carriera diversa. Oltre 3 laureati su 10 cambierebbero facoltà universitaria e 3 su 10 addirittura non studierebbero, andrebbero direttamente a lavorare. Le motivazioni variano ovviamente con l'età. I più giovani sognano un percorso orientato a retribuzioni migliori, competenze digitali, settori emergenti e così via. Gli adulti invece, un po' più maturi, preferirebbero seguire le proprie passioni trascurate. C'era questa cosa, no? Magari avevi la passione per il teatro, per la musica, per il disegno, ma c'era la cultura all'epoca di dire no, devi lavorare. C'è il posto fisso, quindi la musica è un hobby. E magari oggi chi ha scelto architettura 25 anni fa, magari oggi sarebbe un turnista incredibile come flautista, chitarrista o chi lo sa. Arriva, a proposito di grande musica, Malika Ayane dal 2009, Come foglie.

0: come foglie. Malika Ayane, era il 2009. Benvenuti nel nostro pomeriggio giallissimo di oggi, di giovedì 15 ottobre, su Radio Latte e Miele. Ci sono gli esperti che dicono: ma voi lo sapete che chiedere a un quindicenne oggi cosa vuole fare da grande è una pressione sproporzionata rispetto alla personalità dell'adolescente? È proprio così. Infatti la società odierna esige decisioni definitive in un'età cruciale, in realtà per l'esplorazione e non per la decisione. Sono tutti spinti, no, dal mito del successo precoce, dal timore del fallimento, organizzarsi prima. Gli esperti dicono il contrario: l'adolescente deve fallire anche a 22 anni. Bisognerebbe fallire, cercare di capire con l'errore cosa si può fare in futuro o cosa no. Invece, se vivi in una campana di vetro, sei un vincente dall'inizio, c'è il rischio, no, di bruciarsi in età adulta e ritrovarsi solo. Questa corsa forzata, dicono proprio gli psicologi dell'adolescenza, è non genera motivazione ma la paralisi, cioè senso di inadeguatezza e un burnout giovanile. 14-16 anni, il futuro, dicono, deve essere una mappa aperta, un cantiere di possibilità in divenire. E come te ne accorgi? Appunto cercando di trovare una strada, magari avere delle difficoltà e cambiarla, ma in assoluta autonomia, senza l'ansia degli adulti dietro.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Marco Masini, Live 2026. Innamorerai. Il 3 novembre torna all'Unipol Forum di Milano. L'amato cantautore dal vivo a Milano con tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
5: Spot. Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato.
10: Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Latte e miele.

0: paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, lui è Achille Lauro, siamo quasi alla fine della seconda ora di oggi, 15 ottobre 1923, eccolo l'omaggio dall'almanacco di oggi, nasce Calvino. Cresciuto a Sanremo, nato a Cuba, è stato una figura di spicco della letteratura del Novecento. Dopo la militanza partigiana ha riversato il suo fortissimo impegno civile nei primi scritti di impronta neorealista come Il sentiero dei nidi di ragno. Poi la sua poetica si è evoluta, l'abbiamo studiato tutti a scuola, dai, verso il fantastico, no? Le fiabe famosissime di Calvino, la sperimentazione allegorica, e ha regalato dei grandi capolavori. Uno di quei libri che ci facevano leggere d'estate, quei mattoni che a 12 anni non volevi, o a 15 anni non volevi leggere. A proposito di adolescenti appena citati, io penso al Barone Rampante, chi è che non l'ha mai letto, dai, oppure Il Cavaliere Inesistente, Marco Valdo e le Cosmicomiche. Tra i maggiori intellettuali del suo secolo ha saputo coniugare mirabilmente ironia, rigore scientifico e una profonda riflessione sulla complessità del mondo.
2: L'Indiano su Radio Lattenieri.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'ultima di Ernia si chiama Dedica, questa è Radio Latte e Miele, inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano di oggi.

0: 8 sa di felicità.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: Spot. I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
8: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
11: In Italia è già prima.
12: Latte e miele.
13: Viva l'Italia. L'Italia che è in mezzo al mare.

chi non avrebbe bisogno di un amico o un'amica, come cantano Madame e Annalisa. Questa è Radio Latte e Miele, buon giovedì a tutti. E la domanda per chiudere, no, il nostro discorso sui consigli da dare ai diciottenni appena usciti dal liceo è sempre la stessa. Negli ultimi anni, parlando di qua e di là, cercando di capire che strada prendere, ma l'università serve ancora? Questa è una domanda amletica e il valore dell'università oggi è sicuramente e seriamente messo in discussione dall'ascesa poi di corsi professionalizzanti. Ci sono dei bootcamp, percorsi STEM rapidi che rispondono a un mercato in continua evoluzione. Cosa vuol dire? Che nascono nuovi lavori, ci sono dei corsi professionalizzanti che durano uno o due anni, ti insegnano quel lavoro e sei direttamente buttato proprio nel mondo del lavoro. Poi se vai a guadagnare poco o tanto, quello non dipende, no, dal mercato dei corsi in sé. Quella è poi è un'economia globale a cui assistiamo inermi e quindi ci prendiamo quello che il mercato ci offre. Per lavorare spesso occorrono la triennale, la magistrale, i master, insomma l'università è un percorso accademico migliore, certamente più profondo, ma molto molto più lungo, quindi studiare rischia di farci arrivare a 30 anni ancora con zero esperienza lavorativa, zero soldi da parte, tanto anche lavorando, vi do questo spoiler, anche lavorando i soldi da parte non li avete, però comunque non c'è autonomia economica. Quindi a questo punto un 19enne potrebbe essere anche consigliato in questo modo. Ti piace, non so, fare il cameraman? Ok, il montatore? Benissimo, c'è quel corso che dura un anno, l'università non la fare, oppure direttamente vai a lavorare, perché io ti vedo, hai l'occhio di uno che ha manualità. Insomma, poi ognuno a 19 anni giustamente fa la scelta che vuole. Arriva Paparazzi, altro consiglio per lavorare, non lo so, Cesare Cremonini.

0: cambiato un po' stile in quest'ultimo lavoro. Cesare Cremonini con Paparazzi. Arrivati alla fine della corsa anche per oggi, giovedì 15 ottobre, finisce l'Indiano. Abbiamo parlato di programmazione, infatti è proprio la parola del giorno, no? Il programmare, che deriva dal verbo greco prografein, formato da pro, prima, e grafein, che vuol dire scrivere. In origine indicava l'atto di scrivere prima e pubblicare dopo, un avviso ufficiale, appunto, per informare la collettività. Poi, attraverso il latino tardo, il termine è giunto all'italiano per definire la pianificazione preventiva di un'azione. Nel nostro caso oggi abbiamo parlato di programmazione di studio per un 19enne. Cosa consigliereste loro? Chi lo sa, la verità non ce l'ha nessuno. Torna domani l'Indiano, fra poco Andrea in studio con Arena.
1: La luna un soffio.

0: Radio Latte Miele, l'indiano.
1: Andrea D'Agostino e la sua arena che arriva, e c'è il cambio della guardia, il cambio del timone.
2: Ciao Henry, buon pomeriggio.
1: Vai dritto, attento alle onde
2: e agli scogli.
1: Ai pesciolini.
2: Pesciolini, quelli sono tranquilli perché scappano.
1: Noi siamo rispettosi dell'ambiente, quindi certo. Andiamo a vela.
2: Esatto.
1: Non abbiamo eliche.
2: Così.
1: Che tipo di consiglio daresti all'Andrea 19enne appena uscito dal liceo in merito alle scelte accademiche?
2: Ah, bella domanda, ci devo pensare un po', però direi fai radio prima.
1: Vero?
2: Comincia prima.
1: Hai iniziato tardi?
2: Hai iniziato a 25 anni.
1: Ah, vabbè, comunque è un'età matura. La radio.
2: Sì, però, sei anni prima, comunque fanno
1: esperienza.
2: Sì,
1: fai esperienze, magari sì. Magari ecco, potevi portarti avanti.
2: Mi sarei potuto portare avanti.
1: Ti lascio appunto il timone.
2: Grazie.
1: Due ore di arena.
2: Ciao, a domani. Ciao ciao.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Spot. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a €15. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
12: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
13: Latte e miele.

manca poco all'inizio di Arena di questo giovedì 15 di ottobre. Prima di cominciare però c'è una cosa fondamentale per noi, che è la nostra storia della musica italiana. Ripartiamo dalle origini, in questo caso dagli anni 70, con gli Homo Sapiens.

0: giovedì 15 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi andiamo tutti insieme nel fantastico, magico mondo di... In regia con me oggi, in via del tutto eccezionale, e se non fosse eccezionale non sarebbe così bello, c'è il maestro Cappellato. Maestro, buon pomeriggio. Che bello. Molto bene, molto bene. Sono felice di averla oggi in regia, caro maestro, perché è bello quando ci vediamo. Mi piace molto lavorare con il maestro Cappellato Umberto. Molto bene. Ciao amici, ciao amiche, benvenuti ad Arena. Abbiamo appena aperto i battenti, quindi venite avanti, venite, venite. Tutto gratis, non c'è biglietto da staccare, non c'è mailing list a cui iscriversi. Basta avere il nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910, è la porta d'accesso per tutti quelli che ci seguono ogni giorno, ma anche per te, cara amica o caro amico, che magari proprio oggi ti sei collegato per la prima volta. Sappi che ci sono tante belle cose, come ad esempio, tra poco, ancora una volta, un bel regalo. Torniamo a regalare dei biglietti per un concerto, ma vi spiego meglio tutto tra pochissimo. Intanto ritroviamo un grande successo dei primissimi anni 90 e di un giovanissimo all'epoca, Marco Masini. Lo ascoltiamo con Disperato su Latte Miele.
1: Quando

Marco Masini è disperato su Radio Latte Miele. Non Marco Masini è disperato, cioè non è il suo stato d'animo attuale, ma è il titolo della canzone che abbiamo appena sentito su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio, in cui, cari amiche e cari amici, soprattutto di Bologna, zone limitrofe e dintorni, oggi vi regaliamo degli altri biglietti, visto che ieri molti ci avete scritto per provare a ricevere questo omaggio. Ci riproviamo anche oggi, metti che qualcuno ieri non ce l'ha fatta, facciamo un secondo tentativo per chi si è perso questa possibilità ieri, perché Willy Peyote passerà da Bologna molto presto. Sentite!

0: peyote a Bologna all'Estragon il 28 di ottobre, quindi manca poco, neanche una decina di giorni, e sarà dalle vostre parti, cari amici bolognesi e limitrofi. 335-787-1910, questo è il numero per ricevere questo omaggio. Come sempre, facilissimo, sapete che noi amiamo farvi dei bei regali, quindi due biglietti, uno per voi ed uno per una persona a voi cara, oppure se volete regalarli a qualcuno, un amico, un'amica, un nipote, un figlio, anche quello va benissimo. L'importante è partecipare con un messaggio al 335-787-1910. Basta scrivere Willy Peyote e questi due biglietti saranno per voi. Ve lo ripeto ancora una volta se vi siete collegati e avete perso qualche informazione: Willy Peyote a Bologna all'Estragon il 28 di ottobre. 335-787-1910. Basta scrivere Willy Peyote e due biglietti potrebbero essere vostri.
1: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi, 18esima edizione, sponsored by Melinda e Givova. 10 chilometri per atleti e amatori, con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ho sbagliato.
1: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
5: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna nel cuore dei monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
6: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma, autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma, più comfort, meno spesa.
7: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
8: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Latte e miele.

0: Sì, ama, ti amo.
1: Cristiano Ferro è imbranato su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti di nuovo e benvenuti ad Arena. Abbiamo cominciato da pochissimo, c'è ancora tanto tanto davanti a noi da vivere insieme in questo pomeriggio, come tutti i giorni fino alle 17:30. Anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Ed oggi facciamo conoscenza in una maniera forse un po' più profonda rispetto al solito, perché non vi chiedo qualcosa che vi piace, qualcosa che non vi piace o cose del genere, ma il vostro nome. Cioè, io mi chiamo Andrea, giusto? D'accordo, fin qua siamo tutti d'accordo. Perché ci chiamiamo così? Magari in onore di un parente, un avo, un nonno, un bisnonno, tipo Umberto Cappellato, nonno, si chiamava Umberto, e quindi anche in questo caso qui abbiamo un motivo dietro una scelta di un nome. Ma il vostro, cioè il vostro nome, i vostri genitori, perché hanno scelto questo nome? Magari avete anche dei nomi un po' particolari, ricercati, no? Nomi che a volte però sono anche un po' pesanti da portare, diciamoci la verità. 335-787-1910, perché avete il vostro nome di battesimo? Intanto che ce lo raccontate, parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo subito e iniziamo dai mondiali di ciclismo. Buone notizie: in Cina, a Shanghai, arrivano le prime due medaglie, entrambe argento. Argento per Ganna, Milan e Lamone Magagnotti nell'inseguimento a squadre, mentre l'oro va alla Danimarca. Stesso risultato per le ragazze Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini e Consonni, dove l'oro però è andato alla Gran Bretagna. Non buone notizie per quanto riguarda il tennis. Andiamo in Cina nuovamente, a Wuhan, dove c'è una pesantissima sconfitta per Jasmine Paolini, la numero uno al mondo. Agli ottavi di finale in questo ultimo 1000 della stagione subisce un 6-2-6-0 dalla numero 170 al mondo, Sonai Kartal, con un parziale molto pesante di 11 game subiti di fila nel 2-1 finale. Altra brutta notizia che riguarda però il futuro di Jannik Sinner, perché circolano voci su una possibile operazione chirurgica. E giovedì le brutte notizie non finiscono mai, perché anche nel calcio, giornata horror per le italiane di Champions League, con la prima volta nella storia del nostro calcio tutte e quattro le squadre partecipanti subiscono una pesante sconfitta, tra rocambolesche cadute in casa e infortuni fuori casa. Sono 9 i gol segnati dalla nostra squadra, ma ben 14 quelli incassati, che non bastano per superare indenni questa giornata. E con questo il 3 su 3 è terminato e tornerà domani.
2: Arena Latte Miele.
3: Arena Latte Miele.
4: Adesso che

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Le chiavi del

0: nostro amico Settembre su Radio Latte e Miele con la sua nuova canzone Lentiggini in questo bel pomeriggio di giovedì 15 di ottobre. Di nuovo ciao, benvenuti ad Arena, la nostra ora piena comincia in questo momento, 60 minuti fino alle 17, poi c'è anche quello che abbiamo chiamato un po' l'extra time tra le 17 e le 17.30 per poi accompagnarvi fino all'ora dell'aperitivo di Open Bar. 335-787-1910, oggi parliamo di nomi di battesimo, i vostri, quali sono, chi l'ha scelto al posto vostro e a chi è a cosa è dovuto, magari proprio in quel periodo i vostri genitori stavano guardando, che ne so, un film che gli piaceva tanto con quell'attore famoso che gli piaceva tanto e allora tac, ci chiamiamo proprio in quel modo lì, oppure in onore di nonni, di parenti, di zii, insomma anche quello è sempre molto molto popolare. 335-787-1910, come sempre i vostri messaggi sono i benvenuti, ve ne leggo qualcuno velocissimo arrivato negli ultimi momenti. Allora partiamo da questo grande classico: mi chiamo Giuseppe, uno dei nomi più popolari in Italia, come mio nonno che si chiamava Giuseppe come suo nonno, e da allora anch'io ho chiamato mio figlio Giuseppe, ma mio figlio non ha chiamato i suoi figli Giuseppe. Vabbè dai, ci può stare, si può fare, non è, ogni tanto la tradizione va spezzata, se no diventa poi anche un po' magari ridondante, però comunque ci sta che le nuove generazioni non apprezzino molto questa tradizione. Poi c'è anche chi ha i nomi composti, e anche qui apriamo un paginone gigantesco dei Maria Teresa o Maria qualcos'altro o Gian Marco, per dirne uno. Ad esempio Maria Teresa, eccone qua una, dice: io ho due nomi perché mia nonna si chiamava Maria e mia zia Teresa, ma nessuna delle due voleva cedere il posto all'altra, ed è sempre così, allora sì, si uniscono i nomi, oppure c'è chi ne ha 4, 5, 3 e firmi e non ci metti 15 minuti per fare una firma completa, quando fai il rogito ti devi prendere una settimana di ferie per riposare la mano perché sennò sei troppo stanco. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi, si parla di nomi di battesimo e perché li avete.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando ci fa

0: hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
2: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
3: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: te.
1: Laura Pausini su Radio Latte Miele, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è in questo giovedì 15 di ottobre. Si parla di nomi oggi al 335-787-1910. Qual è il vostro e perché vi è stato dato quel nome? A volte solo perché un nome va di moda in un periodo storico, quindi lo si sente tanto. Ma sai che Leonardo mi piace proprio? Ad esempio, no? Come è successo a me, Andrea, un nome molto popolare da sempre. Però, ad esempio, nel caso di questo nostro amico che ci ha scritto al 335-787-1910, dice: i miei genitori hanno deciso di chiamarmi Jacopo perché mio padre, da appassionato di musica jazz, piaceva al bassista Jaco Pastorius, mentre a mia madre piaceva proprio il nome Jacopo. Quindi si sono trovati, perfetto, accordo fatto. Il problema è quando l'accordo non si trova, e di solito chi è che cede? Solitamente il papà, perché è la mamma e poi è sempre la mamma, e quindi è giusto che decida lei, a volte, non sempre, a volte sì. 335-787-1910. Ci sono altri messaggi che vi volevo leggere, ad esempio questo qui che è arrivato. Dove sono andati a finire? Ah, qua sotto. Sì? Ah no, di qua. Ok, li ho trovati. Allora, ad esempio questo, perché dicevamo anche prima che non sempre i nomi sono facili da portare, soprattutto quando si è bambini o quando quel nome magari sei un po' teenager e ti sa un po' di vetusto, diciamo così. Ad esempio Concetta dice: io per 30 anni ho odiato il mio nome Concetta, negli anni 80 non mi facevo chiamare così, poi ho capito che, avendolo scelto mia nonna, ha iniziato a piacermi, e quindi oggi Concetta per me è un grande vanto. 335-787-1910, qual è il vostro nome e perché vi chiamate così? Intanto una delle novità di questa settimana, quella di San Giovanni.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Il nostro amico Sanjo con Ok, buonanotte su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di nomi di battesimo, perché avete il vostro, chi l'ha scelto e soprattutto per quale motivo. Molto spesso, come dicevamo, è in onore magari di un parente, di un avo, di un nonno, di un genitore o comunque di qualcuno, come ad esempio in questo caso, anzi no, in questo caso è totalmente diverso, perché a volte c'è proprio il gusto personale di un genitore. La nostra amica Franci, che salutiamo e ringraziamo sempre per il suo ascolto, mi chiamo Francesca perché piaceva mia mamma, punto, facile. Le piaceva però il nome Franca, che è simile al suo. Il secondo in lista era Cristina, anche quello molto bello, ma comunque sono due nomi belli che si prestano molto comunque, no? Anche la vita di tutti i giorni. Però ci sono nomi che a volte chiamarsi con quel nome lì è un po' difficile, soprattutto quando si è in tanti. Cavoli, avete presente chiamare? Vabbè, io mi chiamo Andrea e siamo già piuttosto numerosetti, siamo veramente in tanti quelli che si chiamano Andrea. Ad esempio, da ultime indagini dell'Istat, per quel che riguarda i bambini nati nel 2024, sono i dati più recenti che abbiamo in possesso, il nome Andrea è ancora al decimo posto, quindi siamo belli, noi siamo sempre presenti, siamo l'evergreen dei nomi in tutto il mondo. Primo posto per Leonardo, secondo posto per Edoardo, terzo posto invece per Tommaso. I Leonardo sono veramente tanti, tra l'altro più di 6.000. Infatti ci è arrivato anche un messaggio poco fa di una mamma che ha chiamato il bimbo Leonardo, dicendo io ho scelto Leonardo perché mi piaceva Leonardo da Vinci, sperando che potesse diventare un piccolo genio, e lo speriamo ovviamente, un augurio anche per il piccolo Leonardo. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Intanto c'è qualcun altro che si chiama Andrea, però ha scelto Alfa come nome d'arte. Lo sentiamo con Il Filo Rosso.
1: Dimmi perché

0: latte e miele.
1: Arena latte e miele.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No.
2: Del vetro?
3: No.
2: Di carta e cartone?
3: No, no.
2: Di plastica e metalli?
3: No.
2: Dell'organico?
3: Certo che sì.
2: Risposte esatte. Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Marco Masini, Live 2026. Innamorerai. Il 3 novembre torna all'Unipol Forum di Milano. L'amato cantautore dal vivo a Milano con tutti i suoi più grandi successi. Per portarti via da me. Biglietti disponibili su ticketone.it.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Spot. Giulia Nova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 chilometri da Giulia Nova. Approfitta del prezzo promozionale dell'uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulia Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
12: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
13: Latte Miele.
14: Questo pomeriggio ad Arena si parla di nomi di battesimo. Qual è il vostro? Perché è stato scelto proprio quel nome? Siamo curiosissimi di sapere le vostre storie al 335-787-1910. Intanto ripartiamo con Pino Daniele.

0: Gino Paoli e i suoi quattro amici su Radio Latte e Miele. Intanto però noi abbiamo un'amica in collegamento con noi. Sapete che vi abbiamo fatto il regalo di due biglietti per andare a vedere Willy Peyote nella sua data di Bologna, e al telefono con noi c'è Anna. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Anna, benvenuta su Latte e Miele. Allora, come da tradizione, te lo confermo e te lo dico davanti a tutta Italia, a tutti i testimoni, sarai tu ad andare a vedere Willy Peyote nella sua data del 28 di ottobre a Bologna. Evviva!
1: Grazie, grazie.
0: Hai già deciso con chi andare?
1: Sì, andrò con mio marito.
0: Con tuo marito? Perfetto, dai, sì. Ottimo, ottimo, così vi divertite insieme. Allora, ascolta Anna, stiamo chiacchierando oggi anche a proposito di nomi di battesimo, perché li abbiamo, anche se ci piacciono o non ci piacciono. Tu ti chiami Anna, che è un nome molto bello, io amo molto questo nome.
1: Grazie.
0: Come mai ti chiami così?
1: Allora, io mi chiamo Anna, in realtà, perché mia nonna si chiama Anna, quindi
0: okay,
1: è una cosa molto comune.
0: Vabbè, però bella.
1: Sì, è bellissimo, perché porto alla fine la tradizione,
0: esatto,
1: le origini, mi piace molto.
0: Ecco,
1: visto
0: io
1: che sono del sud, ma vivo a Bologna.
0: Ok, ok, perché io non ho questa, diciamo, fortuna, cioè nel senso, i miei mi hanno chiamato Andrea, ma nessuno dei miei parenti si è mai chiamato Andrea. Invece avere il nome di un parente, come l'hai vissuta magari all'inizio? Ti è sempre piaciuto? Cioè, hai sempre avuto questa opinione?
1: Sì, in realtà mi è sempre piaciuto come nome, perché piccolo appunto mi ricorda l'affetto della nonna, però
0: certo.
1: Me l'hanno sempre, purtroppo mi hanno chiamato in diversi modi come Annetta, e quindi questo mi dava un po' fastidio, però
0: certo, no, è perché è vero, poi ti viene anche un po' più da non storpiarlo, perdonami il termine, però da usare un vezzeggiativo. Noi abbiamo la nostra amica, la nostra collega Anna Patti, noi chiamiamo Annina, Annuccia, Patti, Anna, in tutti i modi la chiamiamo tranne che Anna, quindi ti capisco. Allora Anna, ecco, allora Anna, te lo confermo, 28 ottobre all'Estragon di Bologna ci sarà Willy Peyote, e voi due, tu e tuo marito, siete invitatissimi con due biglietti omaggio. Grazie Anna per essere dei nostri.
1: Grazie
0: di cuore.
1: Grazie ancora.
0: Un abbraccione, ciao,
1: un
0: a presto. Grazie Anna. Intanto noi andiamo avanti con la musica italiana di Radio Latte e Miele. Questa è di Gianna Nannini e torniamo nei primi anni 2000 con Pazienza.

Sì, sul muro mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza e ho bisogno di te, pazienza.

0: Anna Nannini su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio. Stiamo parlando di nomi di battesimo, perché li portiamo, ed è arrivata una storia, ragazzi, strepitosa. Sentitela, perché dovete sentirla tutta. Vai.
1: Ciao Radio Latte e Miele, io sono Monia da Latina.
0: Ciao Monia, benvenuta.
1: Mi chiamo Monia perché negli anni 70, così mi è stato raccontato dai genitori, anche da altre persone, è uscita una canzone, Monia.
0: Ok.
1: Canzone che noi degli anni 70, 71, 72 non conosciamo
0: ancora,
1: però
0: oggi
1: i nostri genitori e le persone che erano ragazzi a quei tempi se lo ricordano. Anzi,
0: okay, anzi,
1: chiederei di mandarla in onda, perché io questa canzone Monia non l'ho mai sentita.
0: Allora, cara Monia,
1: comunque a me il mio nome piace tantissimo.
0: Ma è bellissimo, anche a me piace molto Monia. Monia, ti accontentiamo. Monia. Senti qua. Monia. Che mattonella questa.

0: Allora, canzone di una cantante svedese, Peter Holm. E poi ci doveva essere anche una versione italiana, maestro, lei ha trovato la versione italiana? Chi è? Fausto Cigliani 68-69, siamo in quella, in quel biennio lì. Beh, Monia, abbiamo accontentato la tua soddisfazione. Se qualcuno ha altre canzoni che non conosce, noi siamo qua apposta, un po' a jukebox, il YouTube vivace che siamo sempre noi.
1: C'è solo un posto,
0: ah, sì?
1: Nel mio cuore.
0: Ah, attenzione.
1: Okay. Solo un nome.
0: Monia, Monia.
1: Sulle mie labbra.
0: Sarà Monia.
1: Il tuo.
0: Monia.
1: Adesso, sì, il tuo nome.
0: Adesso cambia nome. Barbara.
1: Monia.
0: Ah, no, è Monia. 335-787-1910 per i vostri messaggi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
7: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 90 86 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? sogni, la paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati, ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: te.
1: Venere Marte su Latte Miele in questo giovedì pomeriggio si parla di nomi di battesimo, qual è il vostro, perché è stato scelto, ma a volte anche il nome, soprattutto per alcune particolarità con cui magari è stato trascritto all'anagrafe, porta delle difficoltà non indifferenti. Sentite questo messaggio.
2: Ciao, io mi chiamo Maria Luisa.
1: Ciao cara.
2: Tutto un unico nome con la L piccola.
1: Perfetto.
2: E ogni volta che devo firmare un documento o dare spiegazioni di come si scrive il mio nome, devo sempre dire Maria Luisa, tutto attaccato. Perché altrimenti tendono a fare Maria Luisa,
1: chiaro,
2: con
1: certo,
2: la L grande.
1: Certo.
2: I miei figli non li ho assolutamente chiamati con nome doppi per evitare ogni tipo di problema.
1: Ecco.
2: Ciao Latte Miele.
1: Grazie Maria Luisa, che bello. Guarda, è una cosa comune a tante persone, te lo dico, soprattutto a quelli che magari hanno nomi un po' particolari. Ad esempio, faccio un esempio, parlo sempre dei fatti miei in radio, a me non mi conoscete. Mia moglie ha due cugini con dei nomi particolarissimi, perché si chiamano Arion e Yari. Ok? Quindi tutte le volte che si presenta.
3: Cos'è che hai detto? Arion.
1: Ario? Oh, con la N finale. Ah, con la N finale. Ok, allora lì è proprio. E diventa complicato. Mi rendo conto che diventa complicato, però uno dopo un po' secondo me ci fa anche il callo. Come questa amica che ci scrive da Cesena: mi hanno chiamata come mia nonna, un nome difficile da portare. Cliceria. Non avevo mai sentito, ma mi piace tantissimo, subito al primo acchitto così. Tutti mi chiamano Clio, come anche abbastanza più semplice anche alla bocca, no? Al gusto. A mio fratello però è andata meglio, perché gli è andato il nome di mio nonno, Andrea. E vabbè, allora dillo subito, no? Scusami. Uno facilissimo e uno molto difficile, un bilanciato. Grazie Clio per questo bel messaggio, anche i vostri, tra poco ce ne sono tantissimi, continuiamo a leggervi, vi ho promesso. 335 787 1910.

0: Bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 17 e 1.

Max Pezzali su Radio Latte e Miele con Le Ali per cominciare bene questa nuova ora insieme di Arena, anzi mezz'ora di Arena. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Umberto Cappellato, buon pomeriggio maestro, ed oggi al 335-787-1910, sorpresone, a caso, senza preavviso, ancora dei biglietti per andare a

0: finire mai.
1: Questa era una canzone con cui aveva partecipato al suo primo Sanremo, se non mi ricordo male. Mai dire mai. La data che vi regaliamo oggi, due biglietti per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti, per chi volete, quella del 28 di ottobre a Bologna. Quindi, cari amici del bolognese e dintorni, sappiate che Willy Peyote sarà molto presto da voi, il 28 di ottobre, e noi vi regaliamo due biglietti. È molto semplice, come sempre, ricevere questo bel regalo. È sufficiente scrivere un messaggio al 335-787-1910 con scritto Willy Peyote. Niente di più semplice, ve lo ripeto ancora una volta: Willy Peyote al Estragon di Bologna, 28 di ottobre, due biglietti. Basta scrivere Willy Peyote al 335-787-1910 e i biglietti saranno vostri.
2: Compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro Cray da 700 grammi a 79 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quando ci fa

0: stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
1: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
0: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
1: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
0: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Ci sono delle cose che tutti noi desideriamo: mangiare bene e vivere in salute. Per questo è necessario avere sulla tavola il giusto compagno. Olio Fratoni. Grazie alla nostra lunga esperienza nella selezione delle varietà di olive e un metodo di produzione innovativo, offriamo il miglior olio extravergine d'oliva. Realizziamo anche cesti regalo e natalizi con i nostri prodotti. E non solo. Vi aspettiamo in frantoio a Brecciarolo di Ascoli Piceno per toccare con mano i nostri prodotti. Oppure visitate il nostro sito www.oliofratoni.it. Olio Fratoni, artigiani dell'olio, dal 1966.
4: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Latte e miele. Così, così.

0: Bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita su Radio Latte Miele. E allora, si parla di nomi, sono arrivati veramente una valanga di messaggi e stiamo cercando di capire perché ci chiamiamo in un tal modo. Vedo che comunque la fantasia dei genitori, quella si conferma, sentite questo messaggio qua, vai.
2: Buonasera Radio Latte Miele.
1: Ciao.
2: Ero in macchina e ho ascoltato la vostra piacevole conversazione sui
1: grazie,
2: nomi.
1: Grazie, grazie.
2: Io mi chiamo Mariolina.
1: Bellissimo.
2: Perché
1: ragazzi,
2: mio nonno materno si chiamava Mario e la mia nonna paterna si chiamava Lina.
1: Quindi
2: l'ho messo insieme ed è saltato fuori il mio nome.
1: Mariolina.
2: I miei genitori hanno avuto questa pensata.
1: Bello.
2: E casualmente, e oltretutto, il nome Mariolina nell'Italia centrale, io sono nata al nord, ma nell'Italia centrale significa coccinella. Questa cosa mi piace molto ed è
1: bellissimo.
2: Il mio simbolo.
1: Bellissimo.
2: Grazie, è sempre un piacere sentirvi, ascoltarvi. E
1: grazie a te
2: così.
1: Grazie a te Mariolina, ma che bello, bellissimo Mariolina, proprio bello, brava, bravi i tuoi genitori che hanno avuto questa bella pensata. Ne approfitto per salutare la nostra Mariolina, che è stata una nostra storica conduttrice, oggi non più con noi, però la salutiamo comunque con grandissimo affetto. E vi leggo qualche altro messaggio super veloce perché ne abbiamo veramente tantissimi. Allora, c'era nome di mia nonna, eccolo qua. Io porto il nome meraviglioso, era il nome di mia nonna, Emanuela. Mi è sempre piaciuto e sempre mi piacerà. A questo mi collego per un'amica che ci scrive: io mi chiamo Emanuela e vuol dire Dio con noi. Questo non lo sapevo, ho imparato una cosa nuova. Grazie Emanuela, io vengo dal Brasile, sono stata adottata, ma i miei mi hanno lasciato lo stesso nome e lo apprezzo molto. Grazie Emanuela, molto molto bello. Ve ne leggo un altro al volo. E qua c'è quasi uno scampato pericolo, se vogliamo, da parte di questa nostra amica. Io sono l'ultima di 5 figli. Per fortuna che i nonni erano solo 4. Che bello, meno male. Così mia mamma ha scelto un nome che le piaceva, Stefania. Bellissimo anche Stefania. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Intanto un'altra novità, tra poco li finiamo perché siete veramente tantissimi. Giovanotti con Samurai J, questa è Le Foglie di Tè.

0: fantastica.
1: Giovanotti con Samurai J, le foglie di tè su Radio Latte e Miele. Intanto stanno arrivando veramente una valanga di messaggi. Oggi si parla di nomi di battesimo scelti come. Sentite questo qua, il primo, vai.
2: Ciao, io sono Paola.
1: Ciao Paola.
2: Mia mamma mi ha chiamata così perché in quel periodo, quando sono nata, c'era Papa Paolo VI.
1: Ah, certo.
2: Mia mamma,
1: certo,
2: essendo credente, ha voluto darmi, essendo nata femmina, ha trasformato il nome. Ciao a tutti.
1: Giusto, bello, dai, anche comunque Paola, un altro bellissimo nome. Però ci sono dei nomi un po' particolari che molto spesso portano anche a dei fraintendimenti, se vogliamo. Sentite questo.
3: Ciao Latte Miele. Allora, io sono Clara. Ho appena acceso la radio perché sono tornata dal lavoro e sto sto ramazzando casa. ma questo argomento qua dei nomi mi intriga particolarmente perché, vabbè, io sono molto orgogliosa del mio nome, Clara.
1: Bellissimo.
3: Che porto grazie alla mia bisnonna, cioè grazie a mia nonna che l'ha fortemente voluto.
1: Bellissimo.
3: Ma io chiedo una cosa.
1: Dica.
3: Tutte le volte che io mi presento, poi da lì divento Chiara. E spesso anche chi mi conosce mi confonde, mi chiama Chiara.
1: Ma no.
3: Ma io mi chiamo Clara. È così claro.
1: È facile.
3: Nome. È così facile.
1: Esatto.
3: Così semplice.
1: Vabbè.
3: Clara.
1: Clara.
3: Prego, chiamatemi Clara.
1: Oh, Clara. È facile. Clara, oh, meglio di così. Clara, grazie per averlo condiviso con noi. Chiudiamo con dei messaggi velocissimi. Allora, adesso recupero questo qua. Allora, questa amica si doveva chiamare Filippo, ma mia mamma voleva un maschio e il nome da femmina ancora non l'aveva deciso. Poi sono nata io e dice l'ostetrica voleva chiamarmi Agnese, però alla fine si è chiamata Anna. Al giro del fumo, insomma, un po' da chiarire. Ancora un paio, poi andiamo avanti. Allora, dove sono finiti? Eccoli qua. Allora, sì, eccolo qua. Questo è molto bello perché è una mamma che ci racconta come ha scelto il nome della figlia. Ci racconta che, vado un po' veloce perché il messaggio è molto lungo, il papà avrebbe scelto il nome di un maschio, lei avrebbe scelto il nome della femmina, e la bambina è nata a Isernia, in mezzo al terremoto di Isernia di qualche anno fa, credo. La mattina l'infermiera mi chiede il nome per segnarlo nei documenti, mi fa, e finché non me la fate vedere sto creatura non so quale nome dargli. Alla fine gliel'hanno fatta vedere e il nome scelto è stata quello di Sara. Chiudo salutando un'amica dalla Grecia che saluto tantissimo. Ciao Sofia, e ho preso il nome di mia nonna e ci ascolta dalla Grecia, da Kozani. Grazie Sofia per questo bel messaggio, grazie a tutti voi per essere stati così numerosi quest'oggi con questo bellissimo argomento che abbiamo scelto insieme, quello dei vostri nomi di battesimo. Tra pochissimo invece ci salutiamo, arriva Alessandra Tropiano che anche questa sera vi riaccomperà a casa con Open Bar, e quindi Ale, parte l'ora dell'aperitivo. Prima un'altra bella canzone, quella dei Tiro Mancino. Due destini. Ti ricordo.

0: miele.
1: Arena latte miele.
2: E dove finisce un'arena inizia un open bar. Ciao Alessandra Tropiano.
3: Buonasera Doug.
2: Buonasera a te, buonasera a te. Oggi con gli ascoltatori si chiacchiera di nomi di battesimo. Uh-huh. E perché sono stati scelti dai tuoi genitori in questo caso. Mm. Ce l'hai?
3: Allora ce l'ho, nel senso che il mio nome è stato un po' un compromesso. Ovvero mia mamma aveva avuto questa completa folle idea di chiamarmi Selvaggia.
2: Okay.
3: Mio papà si è rifiutato, ha detto no. Una figlia, la prima figlia di nome Selvaggia, no, la voglio chiamare Greta. A mia mamma non piaceva il nome Greta, quindi a una certa hanno trovato questo accordo. Alessandra andava bene entrambi, ecco, però ho avuto il rischio di chiamarmi Selvaggia.
2: Han pescato da un'urna il bigliettino, sì, col nome. Allora questo no, allora, il primo che viene fuori Alessandra.
3: Beh, però ti racconto anche questa molto carina invece, che ha un significato un po' più, ecco, nobile. Mm-hmm. Di mio fratello, si chiama Pierluigi perché i nonni nostri si chiamavano Piera e Luigi.
2: Certo,
3: e quindi è un buon omaggio,
2: certo,
3: così tenero.
2: Fatto
3: anche bene, dai,
2: sì,
3: non
2: sì,
3: è che
2: sì,
3: non dispiace.
2: È un bel nome, è un bel nome. Sempre belli i nomi composti.
3: Vero?
2: A me piacciono sempre,
3: sì,
2: molto. Sì, sì, sì. Ale, grazie. Ci vediamo domani.
3: Certo.
2: Ci vediamo. Grazie al maestro Cappellato in regia. Grazie a tutti voi invece per essere stati dei nostri in questa bella puntata di Arena. Ciao, a domani.
3: Ciao.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€, e con due prodotti Dove ricevi da Travel Size del deodorante spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Spot. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
12: Un
0: Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Ci siamo pronti a partire con il nostro open bar del giovedì qui su Radio Latte Miele, ma prima un viaggio indietro nel tempo, agli anni 70 con Renato Zero e la sua Morire qui, e poi dagli anni 80 arriva Eros Ramazzotti con Una storia importante.

0: ufficialmente il nostro open bar di questo giovedì 15 ottobre. Io sono Alessandra Tropiano e anche oggi vi farò compagnia fino alle 20 nel nostro bar preferito, quello di Radio Latte Miele, con ovviamente tanta buona musica italiana nel menù, ma non solo, le nostre noccioline, quindi le nostre curiosità da sgranocchiare che arrivano da ogni parte del mondo, e poi tante notizie. Oggi è giovedì, quindi parleremo anche di cinema, parleremo di tutte le nuove uscite che sono davvero gustose, c'è qualcosa di buono che bolle in pentola. Però voglio iniziare la giornata così: il 15 ottobre è un giorno in cui molti saranno felici, o meno gli amanti dell'inverno, perché in tante città d'Italia si accendono i termosifoni. Eh sì, in diverse località del centro-sud, in questo caso di montagna, e in alcune località del nord, tra cui Milano e Torino, da oggi, seppur con qualche restrizione a livello di orario, si possono accendere i termosifoni. Però la mia vera domanda è: che cosa li accendiamo a fare in queste giornate che a Milano fa ancora particolarmente caldo, anzi l'autunno non si è fatto molto vedere? Quindi fatemi sapere com'è la situazione da voi, se il signor autunno si è presentato oppure no. Scrivetemelo come sempre al 335 787 1910, perché fra poco non parliamo solo di autunno ma anche di coloro che non se ne stanno andando nonostante l'autunno, le zanzare, ve lo dico fra poco.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

0: Francesco Baccini con le donne di Modena durante il nostro open bar qui su Radio Latte Miele in questo giovedì 15 ottobre, in cui è possibile ora in molte località d'Italia accendere i termosifoni. Parlavo durante questo brano con il nostro regista Umberto Cappellato, che mi raccontava che in campagna da lui, insomma, fa già un po' di freschetto alla sera e specialmente nelle ore notturne, nelle prime del mattino, quindi c'è chi ovviamente beneficerà di ciò. Dall'altro lato però, non so se avete notato, nonostante sia ormai autunno in alcune località di più, in altre come a Milano un po' di meno, le zanzare sono sempre costantemente in giro, anzi mi sembrano ancora più cariche rispetto ai mesi estivi. In un recente studio che è stato fatto a Roma, quindi proprio nella capitale da noi, è stato monitorato quanto in realtà la stagione della famigerata zanzara tigre sia molto più lunga di quello che sappiamo, che pensiamo, perché gli adulti sono stati osservati da febbraio-marzo, quindi arrivano già prima, molto prima dell'estate, fino a dicembre. Hanno ovviamente il picco nei mesi estivi, ma proprio gli scienziati e gli esperti ci ricordano come le zanzare siano sempre più resistenti, tra virgolette, perché si stanno abituando non solo al nostro clima, ma anche lo stesso clima nostro le sta favorendo, insomma, per appunto le temperature che sono sempre abbastanza miti, almeno fino alla metà di novembre, in questo caso sulla capitale. E quindi niente, non riusciamo a liberarci delle zanzare, anche perché, pensate, sopravvivono fino a circa 13-12 gradi, quindi insomma hanno, sono più potenti di quanto immaginavo. C'è però qualche consiglio molto utile che arriva in questo caso dall'Istituto Superiore di Sanità per liberarci o cercare di allontanare almeno le zanzare. Ne parliamo fra poco.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Immagina Malika Ayane a Teatro 2026. Martedì 3 novembre arriva all'Auditorium Conciliazione di Roma il nuovo tour di Malika Ayane per presentare i brani del suo nuovo album Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
4: Spot. Giulianova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 chilometri da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale dell'uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota il numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
7: Latte Miele.

0: Giorgia con Spirito Libero su Radio Latte Miele durante il nostro open bar. E questa storia che non c'è padrone che ci possa comandare, secondo me la stanno cantando anche le zanzare in questo periodo, perché sì, nonostante sia arrivato l'autunno continuiamo a vedere tutte queste zanzare che ci pungono e questo ronzio fastidioso eccetera, proprio perché ormai si stanno abituando, diciamo, a resistere sempre di più sulla nostra penisola, anche complice il fatto che ormai, diciamo, che l'estate o comunque quel clima un po' mite non se ne va più, almeno fino a novembre. Quindi secondo i recenti studi queste zanzare partono da febbraio-marzo e arrivano fino a dicembre, e soprattutto in questo periodo, attenzione, fanno le uova. Ed è proprio per questo che l'Istituto Superiore di Sanità ci dà due consigli molto facili poi da applicare per cercare di liberarcene un po', o almeno cercare di non avere tutte le uova di zanzare poi sui nostri balconi. In primis, evitate il ristagno d'acqua nei sottovasi. Mi raccomando, questo è importante perché ovviamente in questi ambienti semipaludosi loro ci sguazzano, stanno benissimo. Dall'altro lato, proprio per la questione uova, è suggerito di pulire i vasi e i bordi, non solo, ma anche lo stesso sottovaso andrebbe sfregato con una spugna per rimuovere l'eventuale di uova che proprio in questo periodo le zanzare depositano e aspettano, diciamo, solo la primavera prossima per schiudersi. Questo è un piccolo consiglio. Fatemi sapere da voi com'è la situazione autunno. È arrivato, fa già freschetto, zanzare sono in giro? Scrivetemelo al 335-787-1910. Fra poco, beh, la nostra seconda ora insieme.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Napoli e Brescia con Serenamente qui su Radio LTML danno un po' il via alla nostra seconda ora di Open Bar insieme. Io sono Alessandra Tropiano, stiamo in compagnia fino alle 20 e soprattutto lo facciamo con tante notizie. Oggi sono particolarmente autunnali perché sì, è il 15 ottobre, in tante città si iniziano ad accendere i termosifoni, almeno c'è questa possibilità, e fatemi sapere come sempre al 335 787 1910 come va da voi, com'è la situazione dal punto di vista di autunno. È già arrivato l'autunno, cadono le prime foglie qui a Milano, non sembra troppo. Ora dedicata alle curiosità, in questo caso ve l'ho detto, sono tutte un po' su questo fil rouge sull'autunno, perché parleremo di uno studio che ci mostra come in realtà le giornate si accorcino molto velocemente ad ottobre. Non solo, c'è un posto, abbiamo parlato prima di zanzare, in cui le zanzare non esistono, e ve lo consiglierò per tutti coloro che hanno un brutto rapporto insomma con il loro ronzio e tutte le loro punture. E poi questa notizia mi ha fatto particolarmente ridere oggi, perché si dice sempre il mondo è bello perché vario, no? In questo caso io adoro l'ingegno dell'uomo e tutto ciò che riesce a inventarsi, perché c'è stata una settimana in America dedicata a un premio particolare che riguarda gli orsi e il loro andare in letargo. Non vi dico di più perché non voglio spoilerare troppo. Avremo anche, se rimanete sintonizzati con noi, la possibilità di assegnare dei biglietti per un concerto che secondo me non dovete davvero perdervi tra poco, come sempre qui su Radio Latte Miele.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 €. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 €. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 €. Lidl, vale davvero.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona mezzina di Castel di Lana. Telefona 0736 30 41 31.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Tu chiamale se vuoi emozioni.
14: Latte miele.
15: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
14: Latte miele.
16: Sentiamo, li regalano un'emozione per sempre.
17: Radio Latte miele.
14: La tua musica italiana.

0: Bambole di Pezza con Settembre, questo nuovo brano che ci ricorda l'autunno, ci piace anche molto il ritmo, brave Bambole di Pezza, sono una grande fan. Tornando a noi, non è più settembre, no, è ottobre, stiamo iniziando a vedere le foglie degli alberi cadere e tutto ciò che insomma comporta l'autunno. Ma la cosa interessante è che proprio in questi giorni che stiamo vivendo, in particolare in queste settimane di metà ottobre, succede qualcosa di abbastanza importante a livello atmosferico, cioè ogni giorno, lo sappiamo, le giornate si accorciano, no? Però il periodo, questo periodo della metà di ottobre, è il periodo in cui le giornate si accorciano molto di più e molto più velocemente. Per darvi due numeri che mi hanno abbastanza stupito, ogni giorno, proprio in queste giornate, perdiamo 3 minuti di luce al giorno, ciò significa quasi 20 minuti di luce in meno a settimana, che insomma non è poco, diciamo. Questo perché ovviamente è causato dalla posizione della Terra rispetto al Sole, che tra l'equinozio e il solstizio, quindi è il periodo proprio in cui effettivamente si accorciano molto più velocemente queste giornate. Tra l'altro arriverà fra poco anche il fatidico cambio dell'ora, avremo modo nel nostro open bar di parlare proprio di questo fatto che ad alcuni piace, ad alcuni non piace, ogni anno c'è sempre la diatriba, la cambiamo, non la cambiamo. Quest'ora la cosa interessante è che sì, se ogni giorno vi sembra che la notte arrivi prima, beh è proprio vero, ce lo dice la scienza, ce lo dice l'atmosfera. Ora però andiamo ad ascoltarci insieme Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, che tra l'altro dovete sapere si trova al primo posto attualmente della classifica Latte Miele.
1: Come si

Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, mentre c'è grande attesa per il nuovo album del cantante che uscirà proprio il prossimo 23 ottobre, quindi ormai manca davvero poco. Amateur si intitolerà e conterrà delle collaborazioni niente male. Tra l'altro, parlando di paparazzi e parlando di amore, ci sarà una canzone scritta con Malika Ayane che tutti i fan ricorderanno, è stata la prima fidanzata, no? Di Cesare Cremonini, di cui la stampa, i paparazzi, ecco, sapevano. Dobbiamo tornare al 2009. Questo brano si chiamerà Cose molto piccole. E parlando di Malika Ayane, però, cari ascoltatori, tutti i fan di Malika Ayane saranno contenti di questa notizia. Abbiamo dei biglietti per il concerto del tour A Teatro 2026, proprio di Malika Ayane, che si terrà martedì 3 novembre alle 21 all'Auditorium Conciliazione a Roma. Quindi, amici di Roma, se siete interessati ad avere due biglietti per il concerto di Malika Ayane del 3 novembre, non dovete fare altro che mandare un messaggino al nostro numero, ve lo ripeto, 335-787-1910, scrivendo Malika, e se sarete fortunati potrete aggiudicarvi i due biglietti per questo concerto. Potete portare chi volete, a noi non interessa, basta che ascoltate buona musica, in questo caso quella di Malika Ayane in compagnia, e noi siamo contenti. Quindi mandate il vostro messaggio al 335-787-1910 scrivendo Malika e magari sarete tra i fortunati che si aggiudicheranno i biglietti. Nel frattempo torniamo al 1997 con Litfiba e la loro Regina di Cuori.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Spot. Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, 2 giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
10: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
11: Il nostro open bar prosegue qui su Radio Latte Miele, nel frattempo un gustosissimo viaggio indietro nel tempo al 1989 con Raff, Cosa resterà degli anni 80, e poi dal 1992 Gianni Morandi, Banane Lampone.

Gianni Morandi con la sua Banale Lampone. Che bello questo viaggio indietro nel tempo e nei ricordi. Questa musica mi piace particolarmente. Questo brano lo ascoltavo con il mio papà. Non parliamo di me, però parliamo su Radio Latte Miele durante il nostro open bar di autunno e delle famigerate zanzare che non se ne stanno andando dalle nostre città, nonostante le temperature, specie di notte, stiano scendendo abbastanza, stia diventando un po' freschetto. Ecco, per tutti coloro che sono assediati dalle zanzare, perché poi si dipende un po'. Io sono una che non piaccio evidentemente alle zanzare, perché si rifiutano di pungermi, per fortuna. Anche il nostro Umberto Cappellato in regia dice no, meno male, siamo fortunati. Umberto, c'è chi invece è preso proprio di mira. Ecco, se non vi piacciono le zanzare, vi consiglio un bel viaggio, in questo caso a Reykjavik in Islanda. Ora, il perché sembra molto facile, cioè fa freddo in Islanda e non ci sono le zanzare. No, non è una questione di freddo, perché pensate che in Siberia o in Norvegia ci sono le zanzare e fanno le uova senza problemi, quindi riescono ad arrivare praticamente fino al polo. In realtà non ci sono zanzare in Islanda a causa della composizione chimica del suolo, perché ovviamente, lo sappiamo, l'Islanda è una zona vulcanica e proprio questa componente vulcanica nel suolo, unita anche a una scarsissima umidità stagionale, fa sì che sia un ambiente che impedisce proprio alle larve di zanzare di completare il loro ciclo di sviluppo e formare delle colonie. Quindi, cari islandesi, siete molto fortunati, non solo avete dei bellissimi paesaggi, ma non avete manco le zanzare. Le fortune, insomma, vanno tutti agli altri. Ora, un saltino indietro nel 2006, anche se in realtà erano passati 20 anni, io mi dimentico sempre di questa cosa.

0: Ogni zero assoluto con svegliarsi la mattina coloro che sì, cari amici ascoltatori, hanno segnato un po' una parte della mia infanzia qui su Radio Latte Miele. Tanta buona musica italiana dal presente, dal passato e anche del futuro, ve le anticipiamo le nuove hit. Nel frattempo però stiamo parlando di autunno, stiamo parlando di zanzare che purtroppo si fanno vedere ancora nelle nostre città e sono particolarmente antipatiche, e il consiglio era quello di volare in Islanda. Se siete bersagliati dalle zanzare, sappiate che la composizione vulcanica del territorio proprio islandese fa sì che le zanzare non ci stiano, non si riproducano le larve, insomma si sta benissimo, beati loro. Tornando a noi però, parlavamo di quest'autunno che in alcuni posti c'è, in altri non c'è, non si capisce come uscire di giorno, maglione, non maglione, fa freddo al mattino e poi viene caldo al pomeriggio. Allora abbiamo interpellato un po' alcuni di voi, sentiamo questo vocale.
1: Ciao, sono Gabriella da Palermo, 53 anni.
0: Ciao.
1: E da me l'autunno a Palermo si è presentato con una leve pioggia all'incirca una settimana fa,
0: sì,
1: un vento molto freddo ieri e oggi c'è di nuovo il sole come se fosse luglio, ecco. Ma è finito verso le 3, ciao.
0: E vedete, non si capisce più niente, è arrivata la pioggia, poi il vento, poi il sole di nuovo, insomma sono giornate davvero antipatiche, succede qualsiasi cosa davvero col passare delle ore. Grazie per questo vocale, salutiamo la nostra amica da Palermo che ci ha dato già un'idea delle previsioni, però per vedere che tempo fa nel resto d'Italia lo scopriamo ora.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando ci fa

0: calcio proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
3: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
4: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, concorsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
3: Tempo rimandi il controllo dal dentista. Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Francesca Michelin che ci dà una buonissima notizia: l'amore esiste, o almeno così pare, qui su Radio Latte Miele. Tanta buona musica italiana e tante notizie molto curiose in questo caso, che ci arrivano dall'Alaska, quindi dobbiamo allontanarci un po', perché c'è un concorso. Alle persone piace votare, no? L'abbiamo capito, piace dire la propria, eccetera. E si è appena conclusa la Fat Bear Week. Sì, per chi mastica un po' di inglese, vuol dire la settimana dell'orso grasso. Che cosa vuol dire? Che in questo parco nazionale e riserva di Katmai, appunto siamo in Alaska, gli orsi sono stati protagonisti di un concorso particolare che premia l'animale.

questo per votare l'orso che mette su più peso in vista del letargo. Tra l'altro auguri agli orsi, perché passeranno un bel letargo tra poco, insomma li salutiamo, ma mi ha divertito particolarmente perché nel mondo c'è gente che va a votare quale orso secondo lui è ingrassato di più. Che bello! Fra poco non parliamo più di orsi negli autunno, ma di cinema, sempre qui durante il nostro open bar.

0: Bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 19 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
5: Non ho risposte alle domande che ho. Cosa fa il sole di

sul filo Pierci, che dà il via a questa nostra terza ora insieme qui su Radio Latte e Miele. Io sono Alessandra Tropiano, questo è il nostro Open Bar, il bar di Radio Latte e Miele in cui siete tutti invitati a bervi un cocktail. Non sono bravissima con la mixology, però sto migliorando. Intanto portiamo sempre tante buone notizie per allietare un po' il vostro ritorno a casa in auto dopo un'altra giornata di lavoro. Ma la buona notizia, dai, è che è giovedì, e proprio il giovedì, lo sapete, è il giorno dedicato alle nuove uscite in sala, che quindi da questa sera potrete vedere se volete concedervi una bella oretta e mezza, due al cinema. Oggi abbiamo sul menù, beh, qualcosa di molto gustoso. Da un lato parleremo dell'attesissimo film su Pino Daniele, Jesu Paz, con tra l'altro anche qualche curiosità, qualche retroscena che vi svelerò per, insomma, invogliarvi un po' ad andarlo a vedere. Dall'altro lato, un altro film che ho già visto in anteprima e che vi consiglierò, si chiama Prime Time, è attesissimo non solo per il cast con Robert Pattinson, ma anche per la trama molto particolare. Non solo, parleremo anche di un thriller per tutti gli amanti così dei brividi e della tensione, che si intitola Whale Fall, nella balena. Io ho pensato una versione così thriller di Pinocchio, no? Ci avviciniamo, ma neanche troppo. Nel frattempo però, prima, mentre ci prepariamo i popcorn a gustarci un po' queste notizie, abbiamo un piccolo focus sull'economia.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ho sbagliato.
3: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
4: Focus.
5: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
6: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com, alla terza puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Ad accompagnarci abbiamo anche oggi Paolo Proli di Amundi SGR, benvenuto.
7: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
6: Nelle scorse settimane abbiamo visto che l'autosufficienza dell'Europa passa dal rilancio di cinque settori chiave: industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Abbiamo analizzato i piani finanziari a sostegno dell'industria. Per quanto riguarda la difesa, invece...
7: Inizierei col dire che è un processo già in atto. Nel 2022 l'Europa ha speso circa 204 miliardi di euro in questo settore e nel 2025 la cifra è salita fino a toccare addirittura i 381 miliardi, quasi il doppio direi. È stato il primo anno dalla caduta del muro di Berlino in cui si è speso più del 2% del PIL per la difesa e entro il 2035 si dovrebbe arrivare al 3,5%.
6: Quanto vale il Rearm Europe Readiness 2030, cioè il piano di investimento che sta accompagnando questa trasformazione, e a che cosa serve nello specifico?
7: Ma si tratta di 800 miliardi di euro, 650 miliardi di margine di bilancio aggiuntivo e 150 miliardi di prestiti dell'Unione agli Stati membri. L'obiettivo è creare portafogli di ordine pluriennali per munizioni, equipaggiamenti a ciclo breve e sistemi di comando, accelerando in parallelo l'innovazione in droni, cyber e tecnologie di propulsione. Attualmente ci troviamo in una fase di organizzazione cruciale per determinare il ritmo della produzione vera e propria per costruire missili, ad esempio. Non servono solo le scorte di alluminio e di acciaio, ma anche di altre risorse come le terre rare, quegli elementi chimici metallici sempre più fondamentali per la tecnologia moderna.
6: Una provocazione: l'Europa non rischia di essere pronta troppo tardi quando i conflitti in Ucraina e Medio Oriente saranno finiti?
7: In un certo senso ci sarebbe da augurarselo, ma purtroppo la situazione è più complessa. Le scelte dell'amministrazione Trump, l'indebolimento della NATO e l'aumento delle minacce regionali sono tutti fattori che hanno spinto i paesi europei ad agire rapidamente, anche in modo coordinato. Tra gli esperti c'è un consenso unanime sul fatto che l'Europa debba essere preparata entro il 2035 anche a gestire una guerra convenzionale ad alta intensità. Non è detto che accada, ovviamente, anzi, forse questo riarmo è proprio il modo migliore per evitarlo. Si tratta comunque di un cambio di paradigma strutturale che non è legato solo alle contingenze di oggi.
6: La puntata di oggi si conclude qui. Per riascoltarla e riascoltare anche quelle precedenti, visitate financiallounge.com. Tra 7 giorni parleremo sempre con Amundi di autonomia strategica europea nell'agroalimentare e nella sanità. Grazie a Paolo Proli.
7: Grazie a voi.
6: E grazie a tutti voi per averci seguito.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
9: Ci sono delle cose che tutti noi desideriamo: mangiare bene e vivere in salute. Per questo è necessario avere sulla tavola il giusto compagno. Olio Fratoni. Grazie alla nostra lunga esperienza nella selezione delle varietà di olive e un metodo di produzione innovativo, offriamo il miglior olio extravergine d'oliva. Realizziamo anche cesti regalo e natalizi con i nostri prodotti. E non solo. Vi aspettiamo in frantoio a Brecciarolo di Ascoli Piceno per toccare con mano i nostri prodotti. Oppure visitate il nostro sito www.oliofratoni.it. Olio Fratoni, artigiani dell'olio dal 1966.
10: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele,
1: la tua musica italiana.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nuovo singolo di Ernia dedica qui su Radio Latte Miele. E a proposito di dediche, è un film che esce stasera, è uscito oggi, potrete già vederlo al cinema. È una vera e propria dedica, un vero e proprio omaggio alla vita di un grandissimo. Stiamo parlando di Pino Daniele, di questo nuovo film in sala che si intitola come un suo brano Iso Paz, e che esce proprio oggi, arriva nei cinema di tutta Italia. È un film diretto da Nicola Prosatore, che racconta proprio la vita dell'artista, di Pino Daniele, uno, lo sappiamo, dei musicisti più importanti e iconici della storia della musica italiana. Interpretato da Massimiliano Caiazzo, che molti voi si ricorderanno in Mare Fuori, che si è insomma dovuto confrontare con una figura imponente, enorme, importantissima, che è la stessa che ha saputo un po' trasformare, no, le proprie radici napoletane in quel linguaggio musicale originale che fondeva il blues, il jazz, il rock e poi quella che è la tradizione di Napoli che ha sempre mantenuto. C'è tanto Napoli ovviamente in questo film, che va a ripercorrere tutto il percorso umano e artistico del cantautore. Partiamo da un giovanissimo Pino Daniele che vive un'infanzia difficile, agli anni poi in cui viene consacrato un po' al mondo e al panorama della musica italiana, fino a quel famoso concerto del 1981 che lo vide esibirsi davanti a circa 200.000 persone. Una vera e propria carriera della musica, ma c'è molto di più ovviamente. C'è anche tutto il segno che ha lasciato nella cultura italiana, ma anche tutte le sue contraddizioni, cercando un po' di dare poi un'immagine di quello che è l'uomo dietro le canzoni. Fra poco vi svelo anche qualche retroscena di questo film che trovate da stasera.
2: Occhio alla prossima! Una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
3: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di A K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. A K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
6: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
7: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
8: Ti aspettiamo al mercato!
7: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
9: Birreria, pizzeria Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 08 66. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
10: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
11: Solo qua.
12: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
13: Io sono ancora qua.
14: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
15: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
16: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì.
17: Telefono 0736 30 44 90.
18: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
19: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
20: Latte Miele.
21: Buoni bianconeri all'ascolto di Radio Latte Miele, amiche e amici sportivi, la più cordiale buonasera. Aspettiamo Serafino Galli che dirà a rispondere ad una telefonata arrivata proprio in questo istante, quindi questo è il bello della diretta. Per il momento presento io la trasmissione Occhio alla Prossima, collegato con noi su un saluto a Edoardo Ciria.
22: 736 30 40.
21: Buonasera Edoardo, ciao.
22: Ciao.
21: Eccoci, ci sentiamo adesso.
22: Un colpo di stato.
21: Questo è Occhio alla Prossima, il rotocalco sportivo del giovedì che inquadra il prossimo impegno calcistico dell'Ascoli. Si tornerà dopo più di un mese finalmente a giocare al Del Duca di Ascoli Piceno, presumibile sold out anche in questa partita. Non sappiamo bene il dato dei tifosi ospiti che arriveranno per assistere alla gara che cade con il settimo turno del campionato, ma pensiamo insomma che ci sarà una bellissima cornice di pubblico. Serafino, ti ridò il posto in diretta, lo facciamo subito lo scambio perché poi puoi continuare tu con la presentazione della nostra trasmissione. Vai.
23: Buonasera a tutti anche da parte mia, scusate il piccolo ritardo. Eugenio già vi ha fatto un po' il preambolo di quella che è la trasmissione di oggi, che ovviamente verterà su quello che sarà il prossimo appuntamento dell'Ascoli in casa sabato contro l'Empoli al Del Duca. L'Ascoli che però arriva da una bella prova convincente in Trentino Alto Adige contro il Sud Tirol a Bolzano, un pareggio 0-0, però una partita che sicuramente ha lasciato molte note nuove, anche nuove note positive su quello che è l'Ascoli di questo campionato. Buonasera anche Edoardo Ciriaci, che è collegato con noi. Ciao Edoardo.
0: Ciao, ci siamo già salutati.
23: Ti sei già salutato con Eugenio, ti saluto io allora adesso. Voglio iniziare da te, appunto. Dicevo, sì. da Bolzano sono arrivate note positive, anche nuove note positive sull'Ascoli di quest'anno, no? Al di là del risultato, tutti si aspettano la vittoria, per il pareggio contro questa squadra forte, organizzata soprattutto, che ha dato del filo da torcere a tutti in battuta in questo campionato. L'Ascoli non ha mai mostrato sofferenza, anche se ha rischiato in qualche occasione, ma altrettante ne ha create verso la porta avversaria.
0: Sì, permettimi prima di ringraziare Marco Vannucci della birreria Alpen Rose per la bellissima serata che ha organizzato insieme al club Vallata Bianconera.
23: Te l'avrei chiesto.
0: Infatti lo volevo ringraziare in apertura, perché è sempre bello, no, passare una serata insieme a tanti tifosi. E c'era anche Armando Falcioni, c'era il presidente, il vicepresidente Andrea Passeri, c'era il direttore Patti, insomma anche con loro abbiamo parlato di questo risultato nell'intervista che poi vi abbiamo anche pubblicato sui canali della radio, quindi insomma il sentiment era quello di una buona prestazione. C'erano tanti dubbi perché appunto ci trovavamo tutti davanti a uno scenario piuttosto particolare, cioè quello di una sosta nazionale innovativa, una sosta così lunga non l'avevamo mai vissuta, e quindi ci chiedevamo come l'Ascoli sarebbe tornato in campo contro forse il peggior avversario o il secondo peggior avversario al momento dopo il Palermo, perché parlano i numeri. È una squadra informissima che poi gioca in casa, miglior difesa del campionato, quindi sotto questo punto di vista anche più forte della corazzata di Inzaghi. Però l'Ascoli ha risposto bene, facendo una partita di carattere, di coraggio, cercando comunque di andare a sbloccarla. Poi complice Plizzari, che è il portiere con la percentuale più alta di gol evitati in Serie B, insomma ha fatto la voce grossa. E addirittura leggevo su cronache altoatesine che il Milan stia valutando Plizzari come possibile vice di Magnani in futuro, quindi questo vi fa capire contro chi abbiamo giocato. La cosa importante è aver riportato un punto per ripartire subito con il piede giusto, e adesso però c'è un'altra sfida importante da non sottovalutare assolutamente.
23: Chi metti sul gradino più alto, già penso di saperlo, della gara di sabato scorso?
0: Ma è vitale ovviamente, è difficile, no? E lo dicevamo anche lunedì scorso con Alberto, fa strano pensare che in una partita i due migliori giocatori siano i portieri, ti fa capire quanto le squadre si siano impegnate e quanto forse per una volta anche Vitale si sia sentito parte attiva in quello che è di fatto il suo ruolo, e cioè quello del portiere e non tanto del mediano con l'unica maglia differente rispetto ai compagni. Sono felice perché insomma meritava, e secondo me aveva bisogno anche lui di dimostrare, seppur ce ne fosse bisogno, che merita questa categoria, che anche lui è stato parte della grandissima impresa compiuta l'anno scorso e che possiamo contare su un ragazzo dalle grandissime qualità.
23: Milanese è tornato a centrocampo nella gara di sabato contro il Sud Tirol. Ti ha convinto o lo rivorresti da terzino?
0: Guarda, non lo rivorrei da terzino semplicemente perché mi dispiacerebbe perdere questo Oliveri, ed è stata una battaglia che io ho combattuto da inizio stagione. Finalmente, poi leggevo che anche oggi il mister ne ha parlato, e abbiamo visto il giocatore che credo tutti aspettavamo, forse anche di più, perché magari non ci aspettavamo questa prestazione. Poi certo, una partita sola non basta. Milanese deve dare una mano lì in fase offensiva, perché in partite proprio come quella di Bolzano può aiutare. Poi certo è stato sfortunato perché secondo me arriva da un periodo nel quale ha sprecato tantissime energie, perché quel ruolo chiede appunto di impegnarsi molto, e quindi io sinceramente non sono stato molto convinto. Ci può stare, ha giocato comunque un'ottima partita contro, lo ripeto, una corazzata a livello difensivo, quindi non era neanche facile trovare quegli spazi che l'Ascoli riesce a fare più facilmente.
23: Eugenio, su questo match di sabato scorso, che impressione ti ha lasciato?
21: Si è confermato quello che avevamo detto ed era stato detto anche dal mister alla vigilia: partita difficile contro un avversario difficile. L'importante è, come in tutte le categorie, dare continuità ai risultati, e l'Ascoli ci è riuscito con una bellissima prestazione. È stata una partita vivace, bella, giocata a viso aperto da entrambe le due formazioni, anche se vogliamo sotto il profilo della correttezza molto corretta. Ci siamo divertiti, ma ci saremmo divertiti di più se avessimo vinto, ma avremmo anche potuto perdere, perché occasioni ci sono state per l'Ascoli, per il Sudtirol. Un punto che va segnato a ciascuna squadra, che per il momento, insomma, ripeto, dà continuità e soprattutto ci ha fatto tornare da Bolzano con un risultato positivo. Ora sotto con l'Empoli, altra partita difficile, ma di questo parleremo nella seconda parte. Vorrei anche ricordare che oggi avrebbe compiuto 75 anni Eugenio Perico, un giocatore che negli anni 70 è stato, insomma, una pedina fondamentale nello scacchiere dell'Ascoli di Costantino Rozzi, un difensore d'altri tempi, un uomo vero. Avrebbe compiuto, ripeto, 75 anni, l'anno scorso a dicembre ci ha lasciato, e volevo soltanto ricordarlo perché oggi, proprio 15 ottobre, cade con il nostro numero di occhio alla prossima, l'anniversario del suo, che sarebbe stato appunto il 75esimo compleanno. E ci uniamo a Giusy Perico, che è la figlia di Eugenio, che tra l'altro facciamo anche un po' di pubblicità: domani sera sarà ospite da Antonella Rignicoli nel suo programma che parla appunto dell'Ascoli. Ci saranno dei filmati inediti forniti proprio dalla famiglia, quindi possiamo tranquillamente pubblicizzarla e magari domani guardarceli con calma alla vigilia del match contro l'Empoli.
23: Per intervenire in diretta ad occhio alla prossima 0736 30 41 31, oppure potete mandarci i vostri messaggi al 327 5947 773, il numero WhatsApp. Ne sono già arrivati alcuni, tra un po' poi li leggeremo anche. Mi sembra, Eugenio, che abbiamo la lunga intervista in conferenza stampa di oggi con il tecnico dell'Ascoli Tomei.
21: Sì, è la seconda volta che avviene di giovedì, quindi noi ne approfittiamo per ovviamente poi riportare ai nostri radioascoltatori le parole del mister. Ho omesso ovviamente alcune cose perché è un'intervista di oltre 15 minuti e per motivi di tempo non possiamo naturalmente mandarla tutta intera. Ho omesso le parole del mister su Oliveri e su Shakir, ma ovviamente abbiamo ottenuto quelle riguardanti il prossimo avversario, che è l'Empoli, il movimento degli attaccanti di cui il mister ha parlato proprio nella conferenza stampa. Poi una breve battuta anche sull'arbitro, che ha definito bravissimo Mazzoni il direttore di gara, che sarà della partita di sabato colui che ha arbitrato la semifinale di Catania. E poi anche sul fatto di non segnare nel primo tempo, questo è un dato statistico su cui magari prendere spunti e fare considerazioni, e soprattutto poi su Milanese e Brunori. Le parole che ha speso soprattutto sui milanesi fanno pensare che Milanese in quel ruolo lì non ci tornerà più.
23: Allora, ascoltiamo allora Tomei, la curiosità a questo punto è tanta. ascoltiamo la prima parte della
21: sì,
23: sua
21: però mandiamo la seconda parte, perché effettivamente sì, parla dell'arbitro, di
23: invertiamo un po',
21: esatto, mentre quella sul nostro avversario di turno la faremo sentire magari nella seconda parte, certo. Quindi prego la regia di Luca Ballatori, che ringraziamo, di mandare in onda la seconda parte dell'intervista, a partire proprio dalla considerazione sull'arbitro Mazzoni.
1: Bravissimo Mazzoni, è bravissimo come tutti gli arbitri. E quindi io sono sicuro che a parte tutto, secondo me quest'anno la classe arbitrale sta facendo un ottimo lavoro, sono anche secondo me aiutati dai nuovi regolamenti, hanno meno giustamente cose da tenere in considerazione, ma soprattutto non hanno lo stress della perdita del tempo, non hanno queste cose qui, secondo me aiuta anche loro questo nuovo regolamento anche a essere più lucidi, quindi sotto questo punto di vista io sono sereno, ma fino adesso non ci si può lamentare di nulla e secondo me si continuerà su questa falsa riga, ecco. Ah no, a volte ci sono dei momenti, ci sono magari fai due gol i primi 10 minuti e poi ci si è sbloccati, non è così, ci sono semplicemente delle dinamiche di gara a volte ripetute come possono essere state queste prime partite, però il dato che oggettivamente se uno lo interpreta proprio nel suo proprio modo di sussistere è anche un dato positivo, perché fondamentalmente la squadra rimane dentro la partita per tutta la partita, e questa, se uno vuole farla passare come una nota lieta, ci può stare, però secondo me in questo momento sono circostanze a volte così casuali. Ma no, Tommy l'ho visto bene, l'ho visto benissimo, se Simone gli dà quella palla fa anche gol, che poi nella realtà è così, e quindi stavamo magari dicendo adesso ha fatto gol, quindi sì, Tommy è un giocatore, ripeto, che per noi è fondamentale, ma penso che sia il piacere di ogni allenatore, perché dove lo metti sta, come si suol dire, si impegna sempre al massimo, è di una disponibilità encomiabile, per noi è un esempio anche per tutto il gruppo e ce lo teniamo stretto, perché fondamentalmente è un giocatore che ci dà una mano in qualsiasi situazione, quindi l'ho visto bene, ha fatto bene e riabituarsi nel proprio ruolo non è un problema, l'ha fatto tante volte, quindi era più problematica magari mettersi a disposizione in un'altra situazione. Sono contento che poi può essere anche giustamente un ricambio importante, o parte dall'inizio o subentra in mezzo al campo, quindi va ancora, diciamo, a darci supporto in una zona nevralgica che per noi è fondamentale, ecco. Oh, Matteo giustamente viene da un periodo di inattività, viene da un ritiro saltato, quindi bisogna dargli un po' di tempo, però cresce partita dopo partita, come hai detto tu ha delle qualità importanti nelle gare di gioco, anche nell'attacco della profondità, deve continuare a lavorare così, per me ha fatto un'ottima partita e deve semplicemente continuare ad allenarsi forte, perché ha bisogno di mettersi a posto completamente, però è sulla buona strada, ecco.
23: E questo era Tomei nella prima parte della conferenza stampa, poi ascolteremo anche l'altra metà della conferenza stampa, dove focalizzerà più il suo pensiero su quello che è il prossimo avversario dell'Ascoli, cioè l'Empoli. Eugenio, che impressione ti ha fatto dopo queste sue parole il tecnico?
2: Allora, una buona impressione, anche se tra le righe ho letto quasi una sorta forse di far riposare un po' Milanese, perché sì, magari potrebbe subentrare in corso di partita per poi spaccarla. Ho visto anche una sua intenzione magari anche di poter dare
21: nella sana competitività e concorrenza che si è creata all'interno del gruppo Spazio, o a Gori o a Shakir dal primo minuto, potrebbe essere una soluzione questa, perché vedo uno Shakir scalpitante, uno Shakir pronto a dare battaglia, e soprattutto il fatto di non segnare nei primi tempi non ne ha fatto una tragedia, perché effettivamente lui ha descritto questa cosa una situazione casuale, completamente di gioco, ma questo sottolinea il fatto che anche se non segniamo i primi tempi, segniamo nei secondi tempi, che l'Ascoli ha la massima attenzione per tutta la partita, quindi questo avvalora ancora di più la sua tesi di una squadra sempre sul pezzo, sempre con la massima concentrazione sulla gara.
23: Edoardo, nella partita di sabato scorso, forse per 70 minuti, è la partita in cui abbiamo un po' sofferto più delle altre sulle nostre classiche azioni sulle fasce laterali. Poi gli ultimi 15-20 minuti le cose sono un po' cambiate, anche con i cambi di mister Tomei. Pensi che per sabato ci possa essere qualche soluzione diversa, perché magari l'Empoli potrebbe così affollarci come ha fatto anche il Sud Tirol, quelle zone lì, e toglierci quindi un'arma importante?
0: Ma allora, io credo che l'Ascoli abbia la capacità, soprattutto quando gioca in casa, ritrovata la curva sud, di trasformarsi e riuscire a creare spazi anche dove non ci sono. Cambiano secondo me proprio le prestazioni dei protagonisti in campo. Prendo D'Uffizi giusto per fare un esempio che sia chiaro, seconda partita consecutiva in cui non riesce a produrre nemmeno un dribbling. Questi sono numeri che all'apparenza possono farti preoccupare, però appunto il fattore campo, il sentirsi di avere veramente il pubblico alle spalle che ti spinge quando sei più in difficoltà, possono darti una grande mano. Poi il discorso venirti a prendere, ridurti gli spazi, questo ormai vale per ogni partita, perché l'Ascoli ha un modo di giocare che non cambia, che le squadre hanno capito, ma la forza sta proprio lì nel riuscire poi comunque a trovare sempre dei piani B. Quindi non mi aspetto grandissime novità. C'è da capire, ecco, l'Empoli con quale atteggiamento arriverà al Del Duca, una squadra che ha cambiato tanto, poi dopo lo diremo, perché insomma le prime voci che arrivano fanno parlare anche di alcune assenze, quindi ci sarà da valutare anche questo. Io resto assolutamente fiducioso, perché normale che l'Ascoli deve stare a puntare sugli esterni, su Silipo e D'Uffizi, che sono fondamentali. D'accordo con Euge quando dice che Shakir potrebbe giocarsi il posto, anche per due motivi: oltre al fatto che lo vedo molto bene in questa fase, propositivo, poi a lui sono capitate le palle più pericolose, anzi credo che lui sia proprio quello con il numero maggiore di occasioni create dall'inizio del campionato. Il problema è che l'unico attaccante che ancora non si è sbloccato, vado a memoria, mi sembra di essere però giusto, e quindi deve assolutamente trovare questo gol. Non lo dico perché serve all'Ascoli, ma quanto a lui per sbloccarsi. Sappiamo, no, quando poi un attaccante entra in quel vortice del creare tanto ma non riuscire a far gol, magari rischia di poi perdere la lucidità, nonostante sia un ragazzo che dà sempre tutto e continua a dimostrare di meritarsi assolutamente un posto lì davanti.
23: Abbiamo la prima telefonata della puntata. Pronto?
3: Ciao Fulvio Ferretti.
23: Buonasera Fulvio.
21: Ciao Fulvio.
0: Ciao Fu.
3: Ricollegandomi a quello che ha detto prima Eugenio, per noi anziani, avevamo 13-14 anni, la prima iniziava con Masoni del Ciososchitti, poi c'era Grassi per i Colegnani.
21: Bravo.
3: E se ci ricordiamo a memoria noi tutti delle formazioni, perché quel gruppo chiaramente ha creato la storia dell'Ascoli, quindi mi auguro che quelli di oggi possano rimanere parecchi anni per ripetere quello che fu fatto allora. Però fu fatto allora, e mi collego a due cose che ha detto il mister, adorabile e bugiardo, sì, riferito alla forza dell'Empoli. Ogni partita di B la prima può perdere con l'ultima. Però lui secondo me sta mentre col Sud Tirol siamo andati molto concentrati per la pericolosità tattica del Sud Tirol, non vorrei che sotto sotto l'Empoli, che non è in una situazione facile, la prendiamo un po' sotto gamba, e per quello lui dice che è una squadra eccezionale, si deve riorganizzare, quindi in questo momento non lo è. L'altra adorabile bugia è sull'arbitro, che qualche Drigo e Poli abbiamo avuto l'anno scorso, questo l'ho visto non solo con noi, in altre partite, lasciamo perdere, e poi è toscano, lasciamo perdere ancora di più.
4: Plato, sì.
3: Quindi spettacolo Empoli Prato, vabbè, lasciamo perdere. E poi c'è, spero che questo non si ripeta, noi l'anno, il primo anno di Serie B arrivavamo quarti con Mazzone e poi salimmo l'anno dopo, ma esclusivamente perché gli arbitraggi ci massacrarono. E quindi fino ad oggi a Verona si è intervenuto per togliere l'espulsione di Corradini, ma ricordiamoci che a Padova abbiamo perso per l'arbitro, quindi qualcosa già è accaduto. Chiaramente non dobbiamo pigliare sotto gamba la partita, tutto qua. Volevo solo dire una cosa di lunedì quando ho chiamato, che mi stava fatto la domanda sul fatto fisico dell'Ascoli, non ho risposto. La Spagna, che noi giochiamo come la Spagna a centrocampo c'ha solo Pedri, che è abbastanza grosso, gli altri sono troppo piccoli. Chi fa un certo tipo di gioco come lo fa il mister, salvo la parte difensiva, diciamo che i giocatori non sono nel 90-95, sono tutti piccoletti, lo gioco, è chiaro che sui calci d'angolo rischi, però mi sembra che attualmente, malgrado la nostra non altezza, riusciamo a prenderle, quindi l'organizzazione tattica e di concentrazione dei giocatori sopperisce anche a questa carenza fisica che abbiamo rispetto ad altre squadre. È tutto qua.
4: Ne sa qualcosa da Roma, i calci d'angolo.
3: esatto. E quindi niente, andiamoci a pigliare tra virgolette questa vittoria, ma pensando di giocare col Palermo. Ecco, se entri con la testa che ti batte il Palermo, li freghi. Se entri sul fatto che noi siamo migliori attualmente per organizzazione, loro stanno in difficoltà, e in Serie B ci scappano le frittate. Ecco perché il mister è un adorabile bugiardo, perché sa che deve tenere tutto l'ambiente super concentrato, perché sono partite i tre punti di pigli di testa, e più che di il gioco ce l'abbiamo, è una questione di testa. Forza Ascoli.
4: È vero.
22: Ciao Fulvio,
4: buonasera. Un gran comunicatore poi Tomei, sì. Perché di tutte le squadre dice sì. è una squadra forte, lo ripete più volte, è difficile da affrontare, perché effettivamente cioè lui pretende rispetto, ma soprattutto anche umiltà, perché tu dici non sei nessuno, lo disse anche l'altra volta, no? Nella sua conferenza stampa, il guaio più grosso, lo sbaglio più grande è quello di sentirsi bravi. Cioè tu devi affrontare la partita sempre con umiltà, rispetto per tutti, paura per nessuno, così anche come per l'Empoli, che attualmente sta attraversando un periodo non brillante, però sempre una squadra da temere.
23: Assolutamente d'accordo con te. Poi Tomei è una persona molto rispettosa degli avversari, ma anche della sua squadra in generale. Non l'abbiamo mai visto eccedere in esultanze, tranne inizio dello scorso campionato, insomma, quella bottiglietta che scagliò contro l'arbitro che gli costò diverse giornate di squadra.
4: Poi al Del Duca contro
23: Del Duca, però fu solo un episodio, poi non è che colpì l'arbitro, la tirò per terra in direzione verso l'arbitro, gli costò diverse giornate di squalifica. Poi insomma abbiamo imparato ad apprezzare, oltre all'allenatore, anche la persona che è il tecnico della formazione bianconera. Edoardo, sei d'accordo con quello che ha espresso Fulvio poco fa sul discorso bianconero?
22: Sì, assolutamente. Infatti ricordavo che c'erano state delle polemiche nella semifinale di Catania per il gol proprio di Forte, no?
23: Sì.
22: Si discuteva, ricordavo, di possibile spinta. Insomma, vabbè, questo dai, poi sta nell'arbitro stesso. Che poi lui in realtà Mi permetto di anticipare la lettura della mail che ci invia sempre Miro, anche per ringraziarlo. Leggevo che di fatto lui è alla quarta partita in Serie B, quindi è un esordiente, quindi cambiano anche un po' le pressioni, cambia lo stile di arbitraggio, cambiano anche le partite, perché ci sono più contrasti, e vedremo come si comporterà.
23: Iniziamo a leggere i vostri messaggi a WhatsApp che sono arrivati al 327-5947-773. Ci scrive Marco da Piene di Morro. Mister Tomei ha dichiarato che l'Empoli è una squadra organizzata, che non bisogna assolutamente abbassare la guardia. C'è il rischio che l'Ascoli, forte degli 11 punti in classifica, pecchi di presunzione contro un avversario in crisi? No. Che tipo di approccio ci si potrebbe aspettare da entrambe, secondo voi? Tomei potrebbe optare per qualche nuova soluzione tattica in vista degli infortuni avversari? Un saluto a voi tutti, firmato Marco da Piene di Morro. Eugenio.
4: Saluto Marco e gli dico subito no, perché non c'è il rischio di sottovalutarla o di prenderla sotto gamba una partita al del Duca. Poi soprattutto l'Ascoli ha lo stesso atteggiamento con tutte le squadre che va ad affrontare, che abbiamo affrontato. Non c'è la presunzione di andare a giocare contro una squadra che non sta attraversando un buon momento. Cioè, queste sono cose evidenti, ma il mister non le fa trasparire, e non le fa trasparire neanche all'interno del gruppo. Quindi con la massima attenzione con tutti gli avversari cerchiamo di dominare il gioco come è nel nostro DNA, e questo sarà il motivo predominante. Poi se ci dovesse essere qualche cambio negli uomini per la formazione, ci potrebbe stare, perché effettivamente magari potrebbe sviluppare un po' di più la soluzione Perciun o

0: arrivando da tre sconfitte consecutive,
1: Un po'.
0: sarà un po' più accorto. E quindi queste potrebbero essere le difficoltà che potrebbe incontrare l'Ascoli da questo punto di vista. Ma di questo parleremo ovviamente nella seconda parte di Occhio alla Prossima. Subito dopo i nostri comunicati commerciali, chiedo dunque alla regia se è pronta di fermarci qualche minuto e poi torniamo ancora con Occhio alla Prossima.
2: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
5: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
6: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
7: Ti aspettiamo al mercato!
6: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
8: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi. Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 08 66. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
9: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
10: Solo qua.
11: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
12: Io sono ancora qua.
13: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
14: Passione
1: non basta. Mi manca l'esperienza.

0: competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
1: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì.
2: Telefono 0736 30 44 90.
3: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini, la scelta giusta per il tuo veicolo.
4: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
5: Latte Miele.
6: Dopo la pausa rientriamo in studio per Occhio alla Prossima con Serafino Galli e Geno Gaspari, e collegato con noi c'è Edoardo Ciriaci. Allora, iniziamo a parlare del prossimo impegno dell'Ascoli, Ascoli Empoli, sabato al Del Duca. Abbiamo già un po' anticipato l'Empoli che arriva da 3 sconfitte consecutive, un Empoli che ha anche cambiato l'allenatore, che ha esordito nella sconfitta casalinga contro il Palermo per 5-2, e ovviamente un impegno sicuramente importante e difficile, però è maturata per la formazione degli azzurri toscani la terza sconfitta consecutiva, e Ascoli sarà per loro un po' come un impegno da, non dico da dentro fuori, però dove poter cercare di ripartire dopo appunto 3 stop consecutivi. Sarà sicuramente una gara difficile dal mio punto di vista per l'Ascoli, al di là di quello che sarà comunque l'atteggiamento bianconero, il Del Duca, che sarà sicuramente la solita grande cornice di supporto all'Ascoli, però insomma in Serie B non bisogna sottovalutare nessuno, soprattutto chi arriva da un periodo particolarmente negativo, che potrebbe cercare proprio ad Ascoli la gara del riscatto. Edoardo.
7: Scusate, adesso forse mi sentite. Ecco, no, diciamo, sì. eccoci, scusate. No, diciamo che possiamo dire che parte ufficialmente l'era Andreoli, perché iniziare contro il Palermo capolista è una macchina da punti, insomma, non sia proprio la cosa più facile. Puoi approfittarne per testare un po' la squadra, capire magari come metterti in campo, però effettivamente con l'Ascoli hai forse il primo jolly da poterti giocare, una sfida particolare. Diciamo subito che si pensa che loro arriveranno con un 3-5-2, e questo è il modulo che Andreoli ha voluto testare, che poi sulla falsariga di quello che era stato il primo Empoli, perché comunque avevano utilizzato questo modulo cercando un po' in giro, visto che Andreoli nella sua esperienza da allenatore ha utilizzato anche il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1, quindi insomma vediamo poi come vorrà andarsi a mettere. Io credo che non sarebbe una sorpresa vederli con il 3-5-2, perché sappiamo, tra milioni di virgolette, essere quello che forse mette un po' più in difficoltà l'Ascoli quando si trova ad affrontare una squadra con il blocco basso. Quindi valutiamo, loro con il Palermo 2 gol, ma entrambi su calci di rigore. Addirittura il primo era stato parato, poi con l'ausilio del VAR è stato fatto ribattere, è arrivato il gol da lì. Tanta difficoltà in fase difensiva, 10 gol subiti, quasi più di 2 a partita, insomma sono dati che fanno scattare un allarme. Quello che però mi ha colpito è che hanno sempre segnato in queste prime 6 partite, e anche in trasferta sono riusciti appunto a trovare il gol. Quindi attenzione, perché è vero, squadra in difficoltà dal punto di vista difensivo, però davanti sono coraggiosi e spesso trovano spazi interessanti.
6: Ad Empoli dicono che la chiave La chiave della partita sarà superare la prima pressione dell'Ascoli senza perdere troppo tempo nella circolazione. Se l'Empoli riuscirà a trovare Iepes o Saporiti alle spalle della prima linea bianconera, potrà costringere i centrocampisti di Tomei a rincorrere e mettere la difesa nelle condizioni di arretrare. Questo spunto tattico ne parleremo dopo. Adesso c'è un'altra telefonata, diamo spazio dunque agli ascoltatori. Pronto?
8: Però quello che penso io è che deve fare subito la forza di iniziare, di segnare. Non deve avere paura, capito, che quello può segnare quell'altro pure. Deve essere sveglio per essere poi reattivo, capito?
7: Sì, certo.
8: Decisamente. Allora io dico una cosa, io l'Ascoli la sto aspettando, la sto segnando, sto facendo tutto, però la mia paura è che l'Ascoli con queste squadre grosse potrebbe essere, capito, un po' sottotono, capito?
6: Perché sottotono? Poi l'Empoli, insomma, non è che è una delle principali protagoniste fino a questo momento, quindi non è proprio, come dici tu, una di queste squadre dei grandi. Mi sarei aspettato eventualmente questa definizione per una squadra come il Verona, incontrata la prima, o il Palermo, che dovremmo incontrare tra qualche settimana.
8: Il Palermo
6: perché è il primo. O il Mantova, che sta facendo benissimo in questo campionato.
8: Lo so, tutte le squadre grosse, c'ho paura. Capito? Paura che noi, insomma, non stiamo tanto bene, bene, bene in alto, capito? Però quello che penso io è che l'Ascoli non deve avere paura di nessuno, deve segnare e basta.
6: Va bene.
8: E deve essere sicuro di quello che fa. No, che quello non la fa, quell'altro nemmeno. Qua bisogna metterci tutti i giocatori e sapere giocare. Soprattutto quello.
6: Va bene, Palma.
8: Grazie, va bene, caro.
6: Grazie per aver chiamato, Palma. Ti salutiamo.
8: Ma io chiamo sempre.
6: Buona
8: però.
6: Partita per sabato, ovviamente.
8: Certo. Io l'altro giorno, scusami, solo questo dico. L'altro giorno, poco tempo fa, io avevo la Madonna vicino alla mia cosa. E ho detto, Madonna Santa, faccio vincere. Oh, ci ha fatto vincere sia il primo e il secondo tempo. E io ho detto, Madonna, ci ha fatto una grazia.
6: Va
8: Poi
6: bene.
8: Speriamo che si ripete la cosa, hai capito?
6: Va benissimo.
9: Devi dirlo.
8: Magari, guarda, non vedo l'ora.
6: Grazie, Palma.
8: Vorrei rimettermi il cuore a posto, capito?
6: Dai, piano piano. Cioè, tornerai sugli spalti anche tu con la tua mitica campana. Grazie, Paolo.
8: Io ho la campana, appena posso ritorno e suono forte.
6: Certo. Ti salutiamo.
8: Comunque,
6: buona serata.
8: Io a tutti auguro una bella serata, una bella partita e tutto quello che Dio ci può dare.
6: Va bene. Grazie e buona
8: ciao,
6: serata a te.
8: Ciao, caro, e ci sentiamo,
6: Grazie,
8: ciao.
6: Paolo, ciao. Ciao, salutiamo la super tifosa bianconera. C'è un'altra telefonata. Pronto?
10: Pronto, buonasera, ciao Serafino,
6: ciao
10: Edoardo,
6: ciao.
10: Sono Luca Cicuelli. Allora, io credo fermamente che l'Ascoli adesso dovrebbe iniziare un secondo step, cioè lo step di essere consapevole di essere una delle squadre che può dare quel senso più grande di quello che magari si era prefissato all'inizio del campionato. Però facendo questo non bisogna mai snaturare, diciamo, la nostra umiltà, perché da quella le basi è fondamentale partire dall'umiltà, come abbiamo fatto all'inizio del 2025, come stiamo facendo anche adesso, e credo che questi punti, che sono ben 11, non sono punti a caso, ma sono punti fatti da prestazioni, fatti da gol, fatti da azioni, fatti fatti di ripartenze, soprattutto fatti da persone che sanno giocare a pallone, e abbiamo una squadra che non deve aver paura di niente, di nessuno, da quello che vedo, da come anche è stato detto da altre persone che sono più, diciamo, consapevoli di me di calcio. Comunque l'Ascoli sta diventando sempre di più una nuova realtà, soprattutto si è integrata bene su questo campionato che è difficilissimo, perché la neopromossa, aver fatto già questi punti non è da poco. Consideriamo che veniamo da una sola sconfitta e quindi credo fermamente che stiamo facendo bene. L'unica cosa è che non bisogna mai soprattutto ritornare a fare quelle prestazioni che magari sono quelle troppo tiki-taka, come posso dire. Comunque anche questo stiamo migliorando, perché vedo che i calciatori adesso, a confronto di quelle poche persone che ho sentito dire in giro che dicono che non tirano, adesso stanno tirando anche da fuori aria, quindi ben venga. Comunque 11 punti, consideriamo che la salvezza in un campionato di Serie B dovrebbe essere dai 43-44 punti. Io dico sempre meno 33 punti come gli anni di Cristo, e poi possiamo fare un altro tipo di progetto, ma comunque pensiamo sempre alla salvezza, che è la miglior cosa. Poi dopo, come tutto il mondo dice, come anche il nostro presidente, il nostro direttore sportivo l'hanno detto un sacco di volte, il sognare non è mai una cosa che è proibita. Il sogno si può realizzare, come il sogno può rimanere nel cassetto, come questa cosa che magari il sogno potrà essere non quest'anno ma l'anno prossimo, ma quest'anno stiamo facendo bene. Tutto questo volevo soprattutto dire, e volevo salutare tutti quanti con un abbraccio e dire che la trasmissione vostra è quella che riempie il cuore, perché a metà settimana ti dà quella per affrontare bene quella partita che tutti quanti noi ci emoziona. Ok,
6: grazie per aver chiamato.
9: Grazie Luca, un saluto
11: ciao.
9: A te
11: e a Angela.
9: Ciao Angela,
6: salutiamo Luca e grazie per le sue belle parole, ma grazie anche per il suo pensiero su quello che è il momento dell'Ascoli. Torniamo un attimo, un passo indietro, stavamo parlando di quello che dicono ad Empoli su quello che sarà appunto il match di sabato prossimo. Si sono soffermati particolarmente sulla prima pressione dell'Ascoli, per l'Empoli dicono sarà bene non cercare di superarla senza perdere troppo tempo in fase di circolazione di palla, quindi subito ripartire, verticalizzare, mi sa quasi un po' da catenaccio e contropiede, Edoardo.
7: Sì, anche perché loro comunque hanno una percentuale media di possesso palla bassissima, cioè siamo sul 44%, o meglio, pensando a quella dell'Ascoli che è primo con 62 o 66, vado a memoria, sembra bassissima. Chiaro, è una squadra che non è che tiene molto il pallone, perché si è trovata anche a gestire partite complicate, quindi sì, dovranno essere bravi ad andare subito al dunque, a non aspettare troppo, perché sappiamo che l'Ascoli già ha voglia di prenderselo quando poi gioca in casa, che come dicevo prima, se si ne percepisce la difficoltà hai veramente la forza del dodicesimo uomo in più, e poi è tutto un altro discorso.
6: Altro punto su cui si sono soffermati: le corsie laterali dell'Ascoli possono diventare decisive, quindi
7: speriamo.
6: Secondo i colleghi di Empoli, quando i terzini dell'Ascoli si alzano, Spendi e Popov dovranno essere pronti ad attaccare la profondità. Questa è la loro soluzione, ma sappiamo benissimo che insomma.
9: Attenzione, Spendi, il signor giocatore.
6: Sì. Forte. No, sappiamo benissimo che l'Ascoli quando si alza non è che alza solo i terzini, si alza un po' tutta la linea della squadra.
9: Certo che se dovessimo insomma giocare 70 minuti nella loro metà campo, prima poi il gol arriva, cioè l'Empoli non ha difensori o una organizzazione di gioco difensivo come ad esempio aveva il Sudtirol, no? Che ti chiudeva tutti gli spazi, le linee di passaggio. Empoli è un po' una diciamo concezione difensiva un po' diversa che puoi bucare, però attenzione effettivamente alle ripartenze, perché nelle transizioni possono essere pericolosi, perché hanno due giocatori veloci e in grado di poterti mettere in difficoltà in qualsiasi momento, quindi concentrazione massima soprattutto poi nella prima mezz'ora di gioco, perché credo che loro partiranno magari nei primi minuti con un po' di attenzione, però poi cercheranno in qualche modo le soluzioni giuste per farti male.
6: Dai nostri social, sempre Forza Picchio, firmato Cristina da Ravenna. Ciao ragazzi, ricambiamo il tuo saluto. Midius scrive anche: l'Ascoli gioca come il Como, la squadra è ben definita, ma ci manca ancora di individuare il nostro Nico Paz. Ne abbiamo già provati tre: Perchum, Bolsius e Milanese. E se la soluzione fosse Brunori, Edoardo?
7: Sono pienamente d'accordo. Io lo dico dal giorno dopo nel quale è arrivato. Cioè, io ero fortemente convinto che Brunori avrebbe giocato a supporto della punta centrale, non perché non confida nelle sue doti, soprattutto balistiche, anzi. Però in questo momento, secondo me, nessuno come lui riesce a vedere spazi, a servire con la qualità che poi si è vista anche a Bolzano, perché lui fa un paio di passaggi proprio precisissimi. Il problema è che se è lui la punta, deve spesso abbassarsi per prendere il pallone. Lì però perdi tanta potenza davanti, e quindi che sia Shakir o che sia Gori, a me la coppia, il biondo che fa impazzire il mondo e Brunori alle sue spalle, piace moltissimo.
9: Anche perché poi ce li ha i numeri Brunori da rifinitore, perché ha fatto,
7: sì, assolutamente,
9: oltre a tanti gol, molti più assist, per, soprattutto quando era a Palermo, no? Che
7: certo,
9: la stagione,
7: sì,
9: della promozione.
7: No, ma è normale, anche perché comunque il gioco di Tomei richiede tanta energia, si corre veramente tantissimo, e lo abbiamo visto in quelle partite in cui, penso a Benevento nel finale, ma anche con l'Avellino, che Brunori faceva la punta e alla lunga poi soffriva un po' a livello fisico, no? Anche negli strappi non ha più capito l'agilità di un tempo, e quindi metterlo secondo me alle spalle di un Gori, anche per spazzare via la voce del fatto che Tomei non lo veda, perché vi assicuro che non è così,
9: no.
7: Deve semplicemente gestire le forze, perché sappiamo che le partite sono tante e adesso ne arriveranno anche di più, perché credo che forse a novembre dovrebbero arrivare i primi turni infrasettimanali, o già forse
9: a novembre
7: nella...
9: ci sarà un'altra sosta sicuramente,
7: già forse nella fine di ottobre ci sarà il primo turno infrasettimanale, se non ricordo male,
9: sì, qualcosa
7: che poi dovrebbe essere con la Sampdoria il primo, e poi con l'Arezzo in trasferta, però lì a novembre. Comunque vediamo, insomma, ci sono tante partite, il mister deve valutare.
6: Allora, Forza Picchio, un saluto alla redazione, firmato Marcello da Milano e Federica Lagna da Maltignano, che cerca un posto in tribuna visto che ha le stampelle. Non so se Eugenio.
9: Facciamo un appello.
6: Lanciamo un appello, vediamo quello che riusciamo a ottenere. Sempre fedeli alla regina e al latte e miele, a tutti al Del Duca, firmato Comunanza Bianconera. Poi, a distanza di poco meno di un mese, si torna a giocare al Del Duca dopo la convincente prestazione di Bolzano. L'ambiente è davvero carico. L'Empoli è un avversario che non sta attraversando un buon momento. Occhio però che la partita sarà davvero insidiosa. Mai sottovalutare l'avversario solo per il momento contingente. Una classifica deficitaria non equivale necessariamente ad una crisi irreversibile. Da questo punto di vista confido nella deontologia professionale di Tomei, che analizza ogni incontro nei minimi termini. Bene, poi l'esordio di Oliveri da titolare in Alto Adige. Lo abbiamo aspettato ed ha risposto con una prova maiuscola. L'ultima Natalietta sarà riabbracciata alle ore 15 di sabato prossimo, il trio delle meraviglie di latte e miele, quindi preparatevi. Finita l'apnea senza l'Ascoli Calcio in presenza, l'unico neo, dice, che sarà rappresentato dalla mia assenza sugli spalti del Duca.
7: No.
6: Ma senza offesa, no, diceva a me Edoardo, non lui.
7: Ah, ok.
6: No, okay. Diceva che non potrà riabbracciarmi. Pur con dispiacere, dice, prenderò sonno lo stesso. Grazie infine al buon Eugenio Gaspari, russo dell'Avellino, al Fantacalcio, Bicaffatti si è dimostrato un crack assoluto, gol e assist. Un affettuoso saluto firmato Alessandro.
9: Aspettate il suggerimento di questa sera, il finale di trasmissione vi do un altro crack.
6: Va bene, dopo allora glielo dai ad Alessandro.
9: Non ho mai fatto il Fantacalcio, sono proprio la fortuna del principiante nell'aver. Poi tra l'altro lo anticipò anche Edoardo, no? E,
6: sì.
9: Siccome Russo è un signor giocatore, un giocatore che a me piacerebbe molto vederlo in rosa ad Ascoli, perché è un giocatore duttile, ti può fare qualsiasi ruolo. Lui è un milanese un po' più, come dire, votato ad attaccare, quindi ti dico, il turno dovrebbe essere Ascoli Sampdoria il 27
6: Guarda,
9: ottobre.
6: Ci ha mandato tutto il dettaglio un'ascoltatrice, Sabrina, sul nostro canale WhatsApp, con tutte le partite su Tirol all'Ascoli, ovviamente, vabbè, sabato scorso, Ascoli Empoli sabato prossimo alle 15,
9: c'è il 24 ottobre, il 27
6: c'è Catanzaro Ascoli di sabato, sì. Poi c'è, come dicevi giustamente anche
9: martedì
6: tu, Ascoli Sampdoria martedì 27 ottobre ore 20, sarà il primo turno infrasettimanale della stagione. Poi giocheremo il primo novembre Arezzo Ascoli, poi rigiocheremo il venerdì Ascoli Palermo, sì. Quindi un trittico piuttosto impegnativo, questo, dalla Sampdoria fino al Palermo. Poi c'è anche Ascoli Vicenza, due partite di fila in casa. Sì, beh, dicevi Edoardo?
7: No, dicevo, a proposito poi della partita con il Catanzaro, oggi facevo un po', tra virgolette, di rassegna stampa, e diversi scrivono che per Gorgone la prossima, che poi tra l'altro gioca domani, se non ricordo male, contro il Verona, può essere quasi decisiva, quindi non so se anche voi siete d'accordo, la vedete così, pensando proprio che poi si avvicina la sfida con l'Ascoli, che giocherà in trasferta, no? Noi andremo a Catanzaro.
9: Sì, giù, sì.
6: Sì. Andremo a Catanzaro il 24 ottobre.
7: Potrebbe essere un'altra squadra con un allenatore diverso, quindi
6: potrebbe essere molte polemiche dopo l'ultima partita, la sconfitta in casa contro il Mantova che è uscito addirittura tra gli applausi dello stadio di Catanzaro, ma ci sono state molte polemiche anche nel dopogara, insomma, come dicevi tu, potrebbe essere la prossima, forse l'ultima da dentro fuori per il tecnico del Catanzaro. Grazie comunque a Sabrina per averci mandato questo dettagliato calendario delle prossime giornate dell'Ascoli, grazie anche ad Alessandro per il suo pensiero, per il lungo messaggio che ci ha mandato. Altro messaggio ancora, buonasera a tutti, ci sono sempre, anche se non vi scrivo, rimando a più avanti, ma soddisfattissima di noi, di questa squadra, di questa immensa società, forza Picchio, ci vediamo sabato al Del Duca. Questo è ancora un messaggio che completa quello che ci aveva mandato prima da parte di Sabrina, che salutiamo. Non ci sono altri messaggi, mi pare, no, non abbiamo letti tutti. C'è un ascoltatore che ci ha mandato molte foto relative appunto a quello che diceva prima Edoardo, cioè una serata ad Alba Adriatica con i tifosi dell'Ascoli, tantissime foto della serata, c'è anche Edoardo, vedo in queste foto che ci sono state mandate, dunque è un periodo comunque, Edoardo, anche durante la sosta, dove si sono davvero avvicendate da una sera all'altra queste reunion di tifosi dell'Ascoli, non solo in città ma anche nell'arco della provincia, ma anche fuori provincia.
7: Sì, c'era anche un tavolo di vecchie glorie con Pierantozzi, Agostini, Zaini, Carillo e Scarafoni.
6: Sì,
7: e
6: bravo.
7: Proprio Meco, che poi abbiamo intervistato, ha detto che abbiamo rispolverato questa tendenza molto anni 90, quando pure la squadra andava spesso a visitare i club del circondario. Ha detto che questa è la cosa più importante, perché far sentire alla squadra il calore della tifoseria, soprattutto in quelle zone dove sembra impossibile, perché abbiamo superato veramente ogni confine adesso. Sì. Addirittura in Abruzzo, questo aiuta, no? Poi la squadra a far sentire il supporto della tifoseria.
6: I numeri di Emilio, che ringraziamo come di consueto, su Ascoli Empoli: partite di campionato disputate 20, 4 in A, 10 in B e 6 in terza divisione, con 9 vittorie dell'Ascoli, 7 pareggi e 4 vittorie dell'Empoli. Per quanto riguarda gli ultimi confronti tra le due formazioni, l'ultima volta si sono affrontate ad Ascoli alla 35esima di campionato 2020-2021, Ascoli-Empoli 2-0, l'Ascoli che riusciva a trovare una salvezza isperata in quel campionato, gol di Dionisi e di Baic, era l'Ascoli di Dionigi che riuscì a salvarsi in quel clamoroso campionato. Cammino in trasferta dell'Empoli, quest'anno 3 partite disputate fuori casa, ha vinto una volta contro la Carrarese, ha perso con il Mantova e con il Modena. I marcatori sono Popov con 2 reti, una su rigore, Saporiti anche lui 2 reti, una su rigore, Spendi una rete, Iepes una rete. Il tecnico, che è arrivato proprio nell'ultima settimana, Matteo Andreoletti, dovrebbe giocare con un 3-5-2 in campo. Nell'ultima gara persa in casa 4-2 con il Palermo, ha schierato Seghetti tra i pali, difesa 3 con Curto, Romagnoli e Kautz, a centrocampo Cesai, Magnino, Bandinelli, Biondini e Corrado, Popov e Saporiti in attacco. L'arbitro sarà Edoardo Mazzone di Prato, che ha diretto solo 3 volte in Serie B, dunque quasi un esordiente, 39 volte invece diretto in terza divisione. Con l'Ascoli lo abbiamo già ricordato, l'ho ricordato anche indirettamente bravissimo. Il tecnico Tomei, nell'intervista che abbiamo ascoltato prima, lo ha definito bravissimo, un po' sorridendo, perché il precedente fa riferimento alla semifinale di ritorno playoff, quella persa dall'Ascoli 2-1 a Catania, forte però del vantaggio acquisito nella semifinale di andata in casa per 4-0. In quella partita ci furono alcune decisioni sicuramente che hanno lasciato un po' di punti interrogativi, come il fallo non fischiato a Forte in occasione della sua rete, che ha travolto il difensore dell'Ascoli prima di entrare in area di rigore. Credo che tra le righe Tomei magari si riferisse anche un po' a questo, però insomma acqua passata. Speriamo che da questo punto di vista sia una partita dove non dovremo soffermarci più di tanto nel dopogara di Ascoli-Empoli. Solite domande di chiusura. Vado con Edoardo. Chi parte davanti? Non il pullman questa volta.
7: No, questa volta no. Allora, prima aggiungo soltanto i possibili assenti dell'Empoli: Cesai, Di Stefano e Romagnoli.
6: Sì,
7: Romagnoli è l'ultimo che si è aggiunto, però ecco, sono da valutare, però potrebbero essere questi tre. Chi parte davanti? Io credo ormai di essere arrivato a un punto in cui pensavo di avere delle certezze e invece non le ho più, e quindi credo che Tomei ci ascolti e si diverta poi a cambiare per farci andare in errore. A me va bene tutto. Io l'ho detto, la mia coppia tra virgolette dei sogni è Gori con Brunoli alle sue spalle. Se fosse possibile io sarei contento, credo però che rivedremo Brunoli dal primo e capire se confermerà Milanese. Da come ne ha parlato penso di sì, poi vediamo.
9: Ma invece io credo che lì sia l'unico dubbio, o Milanese o Persson, perché dicono che è tornato dalle nazionali, insomma, scalpitante, con la voglia di tornare subito, scendere in campo titolare. Potrebbe essere lì magari il dubbio, perché Oliveri si è comportato benissimo a Bolzano e abbiamo visto ricoprire quel ruolo che aveva ricoperto fino alla settimana prima Tommy Milanese. E, Milanese ha giocato fino adesso sempre, titolare, sceso sempre in campo. Potrebbe essere un motivo per poterlo farlo riposare leggermente e far partire uno dei due, Perciun o Bolsius, dall'inizio, per poi giocare la carta milanese nel secondo tempo. Io la vedo così.
7: Lancio la provocazione a Serafino, così ci dà la sua. E se mettesse Duffizi trequartista e Don Bolsius esterno?
9: Ne ha parlato in conferenza stampa.
6: Ne ha parlato, infatti, anche prima. Potrebbe essere una soluzione, anche perché Duffizi le qualità tecniche le ha per fare il guastatore in quella zona del centrocampo, e soprattutto perché magari a sinistra ultimamente lo stanno raddoppiando spesso e volentieri, quindi non riesce a trovare gli spazi che vorrebbe. Potrebbe essere una soluzione a sorpresa, certo.
7: Anche perché lo ha fatto, l'abbiamo già visto in un finale con entrambi in campo, e poi magari chissà, togliere proprio Duffizi per farlo riposare e mettere Perciun a quel punto e allargare a sua volta Don Bolsius.
9: Sì, ma poi il mister lo dice, lo ha anche detto, l'ha ripetuto anche oggi in conferenza davanti, loro si muovono tantissimo, cioè possiamo vedere Siripo che passa a sinistra, Duffizi che passa a destra, Milanese che scende in difesa, Damiani che scende in difesa, Duffizi che va a fare il trequartista, insomma sì, sono molto interscambiabili, perché effettivamente il gioco di Tomei non prevede un uomo fisso in quella zona. Chi può attaccare in quel momento quella zona va. Sono dinamiche di gioco che tu neanche puoi prevedere, che si sviluppano nel corso di una partita.
6: Bene, sono le 20:32 minuti, termina qui l'appuntamento di oggi con Occhio alla Prossima. Io saluto Edoardo Ciriaci, ciao Edoardo.
7: Ciao a voi, e appuntamento a sabato naturalmente.
6: Certamente, saluto Gianni Gaspari.
9: Ciao Serafino, io passo un attimo in regia perché Luca ci ha lasciato, è andato via un po' prima, e lo salutiamo, quindi certo. Vado a chiudere la trasmissione di là.
6: Va benissimo. Vi ricordiamo l'appuntamento, l'ha già detto anche Edoardo, l'appuntamento è per sabato dalle ore 15 in diretta dal Del Duca. Vi racconteremo l'incontro di calcio tra Ascoli ed Empoli. È tutto, vi saluta anche la voce di Serafino Galli, buona serata.
11: Occhio alla Prossima, una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
12: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
13: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
14: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
15: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
16: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
17: Ti aspettiamo al mercato!
16: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
18: Come un pensiero che sa di felicità.
19: Birreria, pizzeria Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo Lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 08 66. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit. L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
20: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
21: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
20: Io sono ancora qua.
22: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
23: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lana.
24: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
2: Telefono 0736 30 44 90.
3: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
11: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: Sottotono, solo lei ha quel che voglio, e Sottotono con questa hit occupano sicuramente un posto d'onore nella storia del rap, dell'hip hop italiano. Ma già con questo pezzo, che è diventato un cult generazionale, Big Fish e Tormento virano verso qualcosa di molto, sì, sicuramente questo decisamente più soft, ma qualcosa che ha in sé tanti generi diversi, e anche loro guardano a quello che accade ovviamente oltreoceano. Pensate che comunque il rap, l'hip hop, l'R&B italiano di quegli anni ha avuto sì grande successo in Italia, ma pochi poi sono riusciti ad uscire dall'Italia e magari a farsi conoscere anche in America. In realtà ci sono riusciti gli Articolo 31 in questa impresa, ma in effetti pochi altri. E comunque questa canzone, dicevo prima, è diventato un cult generazionale, ha anche aperto la strada, loro hanno sicuramente condizionato poi tutti coloro che hanno fatto questo genere di musica subito dopo di loro. Tra poco il nostro viaggio dedicato al rap degli anni 90 si conclude, non poteva mancare Frankie & Energy MC.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it. C'è.
4: Spot.
5: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Giulia Nova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 chilometri da Giulia Nova. Approfitta del prezzo promozionale dell'uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90.
8: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
4: Terme di Acqua Santa. Benessere naturale con acque solfure, salse e solfate. Cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

Frankie Energy MC con quelli che ben pensano qui su Radio Latte Miele. Non poteva assolutamente mancare lui, parlando di rap, del rap degli anni 90. E se da un lato il sottotono, come dicevamo prima, hanno anche un po' rappresentato il lato più sensuale, più melodico, anche con delle sonorità un po' più straniere, un po' più californiane, Frankie Energy MC, soprattutto con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, incarna proprio il rap impegnato, la critica sociale tagliente. Questa è una radiografia spietata della borghesia italiana di quei tempi. È incredibile come però il pezzo sia ancora attuale anche oggi. E poi con quel ritornello di Riccardo Sinigallia, che appunto partecipa alla creazione di questo pezzo, che lo rende uno dei pilastri del rap italiano ancora oggi. Se non l'avete mai visto, io vi consiglio anche di andare a guardare il video di questa canzone, che tra l'altro è popolato di attori noti, anche molto giovani. C'è un giovanissimo Marco Giallini e c'è ovviamente lo stesso Riccardo Sinigallia che canta il ritornello anche nel video. Ma dato che io ho avuto il piacere di avere ai numeri uno proprio Frankie Energy MC, vi invito anche, se non l'avete sentita, a sentire quella puntata, perché si scopre davvero attraverso i racconti di Frankie il mondo del rap, che tra l'altro è un bellissimo mondo da scoprire. Il nostro viaggio sul rap degli anni 90 si è appena concluso. Noi torniamo al 2026 con le nostre novità, e qui per noi Fresh Mula, si intitola la canzone Fuori di Testa.

0: Limpido, Laura Pausini e Kylie Minogue quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica.
1: Batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop.
2: Al Centro della Musica.
3: Venti e 58.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: niente ci dividerà.
1: Sempre bello riascoltare questa canzone Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Ancora buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti e Umberto Cappellato, la nostra seconda ora insieme. Tra poco torniamo sull'album che ci ha accompagnato questa settimana, Tango dei Mattia Bazzar.

0: ascoltiamo un pezzo che sì, ha avuto comunque successo, che ha anche una storia molto molto particolare, è stato oggetto di censure in parte del testo della canzone, ma ne parleremo più tardi. Poi come sempre abbiamo un viaggio da fare insieme a voi, il nostro viaggio tematico, la parola che ci guida la scopriamo più tardi, e abbiamo anche tutte le nostre novità, rimanete con noi.
1: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi, 18esima edizione, sponsored by Melinda e Givova. 10 chilometri per atleti e amatori, con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.

0: piena di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ho sbagliato.
3: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.

Cesare Cremonini con Paparazzi, il disco latte miele di questa settimana. Siamo sempre più curiosi di sentire il nuovo album di Cesare Cremonini, Amateur. Esce il 23 di ottobre e scopriamo sempre persone che hanno partecipato. Ho visto un video qualche giorno fa, forse ieri, su Instagram con la presenza di Malika Yan, quindi presumo che anche lei faccia parte del nuovo album. Noi però abbiamo un album che ci ha accompagnato in questa settimana nel nostro percorso qui al Centro della Musica Tango dei Mattia Bazar, album che abbiamo detto nelle scorse sere, album di grande sperimentazione, album di uno dei tanti cambiamenti dei Mattia Bazar, che è una band che è molto longeva ovviamente, ma ha fatto tanti cambiamenti non solo al suo interno ma anche per il tipo di musica che ha sempre offerto, e sempre spostando l'asticella verso l'alto. In questo caso, dicevamo, Piero Cassano aveva lasciato la band, è entrato Mauro Sabbione. Questo è l'album più strumentale, anche se in maniera sintetica, perché ci sono sì gli strumenti veri, ma c'è tanta elettronica in questo album e nelle tastiere suonate appunto da Mauro Sabbione, e c'è tanta sperimentazione anche nei testi, dicevamo, anche grazie ad Aldo Stellita, grazie alla musica di Carlo Marrale. Il pezzo che vogliamo farvi sentire questa sera era stato singolo, tra l'altro questo pezzo loro avrebbero voluto presentarlo al Festival di Sanremo, poi hanno cambiato idea, anche perché poco prima di presentare la canzone Marrale scrisse il famoso ritornello di Vacanze Romane, e quindi poi fu scelta Vacanze Romane, ma non credo che una canzone del genere sarebbe mai stata accettata da Sanremo. Tra l'altro dentro ci sono state anche delle frasi che sono state censurate, quindi poi successivamente cambiate. L'ascoltiamo insieme, poi ne parliamo di questa canzone.

centro della musica. Un testo molto molto complesso, questa musica sì elettronica, anche un po' sospesa, un po' onirica, che parla di una città, ahimè, dilaniata da sempre purtroppo dalle guerre e dai conflitti. Dentro ci sono un sacco di metafore, qualcuno negli anni ha provato a dipanarne qualcuna. Per esempio nella canzone si parla dell'elefante bianco, che è un po' un tramite tra la divinità e l'uomo in Asia, ma in realtà in Africa era quasi sconosciuto, comunque non c'è. Si riferisce probabilmente proprio alla metafora invece anglosassone dell'investimento esagerato, cioè del lusso estremo, del voler sfoggiare tanto in maniera proprio assolutamente eccessiva. E poi dentro ci sono tante altre immagini che riguardano gli animali, ci sono i canguri erano una semplice immagine d'effetto a quanto pare, perché non c'è un legame poi con tutte le altre cose. Anche la costruzione delle canzoni a livello di testo è molto particolare proprio in questo album, lo dicevamo anche nei giorni scorsi parlando anche di altre canzoni, ma in questa canzone raggiunge dei livelli, devo dire, notevoli. Ma la cosa più particolare, che davvero ha subito la censura soprattutto da parte della Rai, è il video di questa canzone, in cui Antonella Ruggero, proprio mentre canta il ritornello, passa dal saluto romano al pugno chiuso. Tra l'altro lo fa con grande eleganza, quindi all'inizio sembrerebbe un gesticolare, che poi invece diventa talmente presente, insomma, nella canzone, che, come dicevamo, era stato ovviamente censurato dalla Rai. Comunque era il 1983, quindi ve lo faccio notare, loro erano veramente molto molto avanti per i tempi, e questo resta un album storico, iconico degli anni 80. Siamo pronti per tornare invece ai giorni nostri, lo facciamo con un'artista che ci piace molto, di grande talento, Anna Castiglia, Niente di me.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€, grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride, puro e senza profumo, è perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Il secondo viaggio è anche l'ultimo di questa sera al Centro della Musica, come sempre il nostro viaggio tematico. A guidarci la parola domenica, è stato difficile scegliere solo quattro canzoni. Si parte con Daniele Silvestri, 6.

Daniele Silvestri, sempre di domenica, il pezzo con cui abbiamo iniziato il nostro viaggio dedicato alla domenica. Dicevo proprio prima che è stato difficile scegliere solo quattro canzoni, perché sono tante le canzoni che parlano della domenica, sono tante le storie ambientate in questo giorno. Per Daniele Silvestri è sì il giorno del riposo, sì il giorno del rifugio dallo stress della vita quotidiana, ma in questa canzone, con grande ironia, lui dice: perché i nodi vengono al pettine sempre alla domenica? Perché succede sempre di domenica? E in effetti, fateci caso, è così, no? Le cose più strane, anche quelle per cui dobbiamo correre ai ripari in difficoltà, ci accadono di domenica. Grande ironia, come sempre, nei pezzi di Daniele Silvestri. Molto diverso invece il racconto che ci fa della domenica Dolce Nera, Il Sole di Domenica.

0: meglio di me.
1: Dolce Nera, il sole di domenica, come dicevo, molto diversa dalla canzone precedente, sound pop rock con elementi di elettronica, canzone che era stata scritta dalla stessa Dolce Nera con Finaz della banda Bardot, e canzone che lei stessa ha spiegato dicendo che è un po' un invito alla presa di coscienza della propria personalità, un invito anche ad esprimerla, il dovere di esprimersi per quello che si è, anche se questo poi può far crollare la pace interiore che a fatica ci siamo costruiti. Ecco perché usano la metafora della domenica, del sole della domenica che crolla all'improvviso, come a dire, insomma, non è proprio il giorno dove succedono cose belle. In questo ha qualcosa in comune con la canzone di cui parlavamo prima di Daniele Silvestri. La domenica ovviamente è protagonista anche della prossima canzone, anche qui ci sono atmosfere un po' diverse, però anche qui c'è un racconto che ovviamente ha a che fare con la domenica e con quanto questo giorno possa essere comunque importante nelle nostre vite. I Subsonica di domenica.

0: Subsonica di domenica. Questo è il suono della domenica, per citare un altro grande italiano, ovvero Zucchero per i Subsonica, che ha un suono particolare, proprio questa canzone, questo arrangiamento soffice, volutamente delicato, e questa canzone che parla sì di una storia d'amore e della domenica come il giorno per lasciarsi andare, anche se poi le cose non dovessero andare bene, anche se addirittura domani, che è lunedì, magari io sarò già un rimorso, dice nella canzone. Poi dice, insomma, sono dei cambiamenti che a volte spaventano, però bisogna lasciarsi andare ai sentimenti. È il giorno migliore per poterlo fare, secondo i Subsonica, è proprio la domenica. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla domenica si conclude, non poteva mancare lui, Coez con Domenica.
1: Compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro Cray da 700 grammi a 79 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour. All'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.

0: con te.
1: Coez con Domenica, così abbiamo concluso il nostro viaggio, e la domenica è associata a tante cose da Coez in questa canzone: ai pranzi in famiglia, alle giornate di quando si era bambini, quelle giornate leggere, delicate, frivole, la domenica allo stadio, ma soprattutto la domenica con te, perché insomma quando si è insieme a lei è un po' come se fosse sempre domenica, quindi evidentemente Coez ama particolarmente questo giorno che gli fa pensare solo a cose leggere, a cose spensierate. Anche queste sonorità un po' anni 80 rendono la canzone molto molto molto leggera, appunto. Il nostro viaggio sulla domenica si è appena concluso, ma io vi dico già che secondo me un altro viaggio tematico guidati dalla parola domenica prima o poi lo faremo, perché sono veramente tante le canzoni italiane che hanno come sfondo delle loro storie questo giorno, che comunque per tutti noi è il giorno del vero riposo. Dopo un viaggio come sempre si torna al 2026, lo facciamo con Faccia Nuvola e Portami a Ballare in Primavera.

0: Neck, è da qui che ci porta quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo, affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop.
2: Al Centro della Musica.

0: Posso.
1: Ventidue in punto.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica e anche della nostra settimana insieme. Vi ricordo un po' di appuntamenti importanti. Domani sera a tenervi compagnia Giovane Fuori Classe con Dane, non mancate perché ci sono sempre grandi talenti da scoprire. E poi vi aspetto domenica sera con una puntata speciale dei numeri uno insieme ad Andrea Lafranchi, il critico musicale del Corriere della Sera. Parleremo ovviamente tanto di musica, ma scopriremo anche tanto su questa professione, che comunque non è una professione semplice ma è molto molto affascinante. Quindi appuntamento con i numeri 1 alle 21 domenica, e poi ovviamente Al Centro della Musica torna lunedì come sempre alle 20. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Chiudiamo come sempre con una canzone che chiude l'album di un artista italiano. L'artista stasera è Rafael Gualazzi in compagnia di Simona Molinari. L'album era un album del 2020, Ho un piano, e si chiudeva con questa canzone con cui vi auguriamo buonanotte, e se domani

0: Latte miele, Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e miele. Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
5: stelle. 16 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, questo fine settimana si apre con un po' di tensione. Saturno, come dico sempre, invita a fare chiarezza. Se una relazione ha attraversato una crisi, sarà importante osservare anche i comportamenti del partner. Nell'ambito del lavoro c'è chi fa un passo indietro, magari le attività sono sempre coinvolgenti ma diverse rispetto al passato. Attenzione alle critiche. Toro, da qualche tempo c'è dell'agitazione attorno a te, magari non la procuri tu ma sono le persone attorno che ogni tanto ti stuzzicano. È importante stabilire dei limiti, non voler risolvere ogni situazione nell'immediato. Tra oggi pomeriggio e domenica cerca di recuperare un rapporto. Gemelli, Giove e Marte favorevoli, impegnativo questo momento ma anche intrigante. D'altronde, se non ti metti in gioco non ti diverti. Il consiglio è di credere nelle tue capacità, anche l'amore recupera. Cancro, un weekend che si presenta intenso dal punto di vista emotivo. Forse dovresti solo recuperare un po' di energie e godere degli affetti migliori, non cercare problemi dove potrebbero non esserci. Crescita nel lavoro per chi ha cambiato gruppo o ruolo. Il leone a Marte nel segno, quante volte ho detto, c'è stato un grande sprint che associato al tuo carattere espansivo potrebbe avere portato alla fine soddisfazioni ma anche tanta fatica. Ecco perché bisogna curare un po' di più il proprio organismo, non lasciare che lo

0: stress condizioni le relazioni con gli altri. Vergine, il pomeriggio porta miglioramento grazie alla luna attiva sul lavoro e nelle questioni legali. Potrebbe essere necessario aspettare ancora per ricevere delle risposte. Forse devi avere solo un po' di pazienza anche in amore. Bilancia, è un weekend che ti mette alla prova. Saturno in settima casa nell'oroscopo generale rappresenta proprio accordi, collaborazioni, anche riferimenti con persone più grandi di te o che hanno delle responsabilità maggiori. Il consiglio è di difendere le tue idee con fermezza. Lo Scorpione vive un weekend con prospettive incoraggianti, anche perché la luna tornerà favorevole da oggi pomeriggio. Se sei single, non nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato, troppo sicuro di te. Devi essere più aperto nei sentimenti. Sagittario, è una giornata di fuoco con pianeti focosi, luna, giove, marte, che in transiti speciali aiutano ad organizzare le prossime mosse con attenzione. Quindi questo weekend è anche importante per la vita privata. Il consiglio è di unire ambizione e generosità. Capricorno, nel pomeriggio la luna tocca il tuo segno. Il 2027 è indicato come un anno molto promettente, ma bisogna lavorarci fin da adesso. Intanto pensiamo a queste tre giornate in arrivo proprio perché regalano intuizioni speciali. E in amore potresti ritrovare la complicità con qualcuno. Acquario, gli ultimi tempi ti hanno messo in difficoltà, spese per la casa, piccoli guasti, o magari semplicemente discussioni con questa Venere strana. Il consiglio è di recuperare autostima e mettere confini più chiari nella tua vita. Pesci, Venere continua a favorire l'amore e questo fine settimana a me piace per i sentimenti e spero che ci sia una persona di riferimento. Segui il tuo cuore, fidati del tuo intuito, anche magari grazie ad un sogno premonitore, ad un segno che pensi sia arrivato dal destino. Non lasciarti dominare dall'ansia, arrivano delle opportunità, possibilità entro domenica. Ti abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
1: Latte miele. Rewind. Rewind. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Latte miele.

Latte Miele, la tua musica italiana. Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
1: Latte Miele Re Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
3: Ma si può dire cimitero?
4: No!

0: si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un boss sul cavallo horse, un felice floss, chiudi le dors, ma chi erano i dors?
1: E Jim Morrison?

0: problema. Cosa vuoi? Vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi? Più. Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 2019.
3: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
2: Latte miele.
3: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
2: Latte miele.
4: Ti bacio ancora mentre dormi. Radio Latte miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Eravamo un unico pensiero, ora siamo yin e yang, sole, luna, antidoto e veleno. Conosco tutto di te, ogni curva del tuo corpo, le tue canzoni preferite,

0: 21 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.